0: 105 in the Club Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Club, the hottest night in SM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while. On my
1: soul. I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Andrea Belli presenta 105

0: su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. I'm moving to the sun.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Radio 105 in the club.
6: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
7: Benvenuti nel nostro Club On Air.
8: This is Sofo Radio Show for 105 in the club.

0: You are in the 105 Club.
1: 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
2: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
3: Detox.
1: We have a

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
5: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
4: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Detox. Radio 105.
1: Sit back, relax, detox.
0: We have a

0: Q-Mix. Q-Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out!
0: Radio 105.
2: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato a... Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Detox. Detox. Radio 105.
7: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
6: We have

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: A Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание! 22 to the killing.

0: svegliarti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
3: Cosa so?

0: Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Punta Marina, troppi pavoni in giro per la strada. Chi è Betty? Chi è?
3: Capitano, sì. Occhio andare a cercare pavoni, perché se ti guarda e apre la ruota, significa che è arrivata la tua ora.
4: Ti vuole, ti desidera.
2: No, aspetta, voglio dire che il momento è propizio.
5: Sì, perché i loro ultrasuoni, Mark, hanno un irresistibile desiderio di sesso, per cui quel che trovano...
2: Il pavone!
4: Cioè, dici tu?
5: Pensate che una volta, hanno mostrato la ruota a uno scoiattolo.
2: Sì, e lo scoiattolo gli è venuta voglia.
5: No, lo scoiattolo ha subito, ma mi fermerei
2: come qui. Cioè, il pavone si è ingroppato allo scoiattolo. Ma dai, ma veramente, Boris, anche tu, metti in giro queste fake news. Ma come può un pavone ingrupparsi uno scoiattolo? Per quello Pepito aveva paura prima.
6: Ci va bene.
2: Ma ascolta, Boris, ma quindi tu dicevi che lui mostra il suo pirillo, ma perché è cioè si vede, è di dimensioni, cioè, apparenti. Cioè.
3: A me è capitato di essere atterrato da uno di loro perché l'ho disturbato, stava mostrando la coda delle femmine. Io pensavo fosse tranquillo in quel momento, mi sono avvicinato troppo, mi ha caricato e io mi sono girato di schiena e mi ha atterrato. Poi sì, mi sono preso un beccotto sulla testa, ma niente di che.
2: E ringrazia il cielo che non hanno ancora imparato a slacciare i blue jeans.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Capitano, l'altro giorno era mio compleanno, 47 anni, ma io 47 anni ne ho sentite di ogni, ma un pavone che si fa, diciamo, uno scoiattolo, no, questa è veramente troppo bella, troppo bella. Ale da Varese.
9: Sentite il verso del pavone, Simo Fiorano Modenese.
10: No, vabbè ragazzi, io quel messaggio vocale l'ho mandato prima di sapere che il pavone si può ingroppare anche gli scoiattoli o qualsiasi cosa. Quindi mi state dicendo che io ho rischiato di essere violentato da un pavone? La mia vita è cambiata ora.
11: Io giuro che stamattina siamo più del solito.
12: Buongiorno, io i pavoni li avevo. Il maschio fa la ruota a tutti, lui ci prova con tutti quanti, ci prova anche con le persone, se le conosce bene fa la ruota anche alle persone e poi sì, quando che perde la pazienza attacca pure.
13: Capitano, io del pavone non so tanto pratico, ma c'ho le nane mute, le anatre mute, e ti assicuro che l'anatro muto maschio è dotato, ti struscia per terra quando è proprio, insomma, dai.

0: Ciao ragazzi. Ogni giorno
1: cambi cosa. Cocco bello, cocco.
2: Avanti, avanti, c'è posto. Summer.
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
4: Solo su Radio 105. 105. 105.

0: Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: C'era questo WhatsApp particolare, ma poverino, lui soffre, c'è scritto: sì. Ciao Marco, oggi riparte la ragazza di cui mi sono follemente innamorato, con cui ho fatto l'amore tutte le notti per 7 giorni e di cui nessuno sa e deve sapere. Anonimo.
3: Come mai
2: è un amore
4: clandestino?
2: E sarà l'amante.
4: Sarà un amore clandestino allora.
2: Magari certo, perché lei avrà delle storie. Ma che atleta?
3: Sì, magari.
2: Beh, sì,
3: atleta.
2: 7 notti, ha trombato 7 notti, è un atleta. Adesso anonimo, minchia, neanche al carnevale di Rio vanno avanti 7 giorni.
4: Per... Ma non è
2: Ile! Mara Pizza ti chiede, Mara. Sì. Dai, ciurma. Ma come non ce la fate 7 su 7?
5: Sì.
2: Mara? Ciao Mara, sì. Sono Marco Galli.
5: Ciao, cioè, ciao, che emozione. Cioè,
2: ascolta Mara, ma perché tu hai questo tipo di performance?
5: No, attualmente
2: E allora, perché devi venire a inzigare qua? Cioè, allora, tu avanti, qual è stato il tuo record consecutivo? Facevi 7 su 7?
5: Sì, quando ero giovane.
3: A 7 su 7.
6: Se vuoi due personal trainer ci sono.
2: Ma certo, Mara, guarda che è un attimo, Ma tu dove abiti? Dove sei, Mara?
5: A Follonica.
2: A Follonica! Mamma mia! E lì l'aria è buona, sì. Lì si rilassa.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer!
0: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
8: Buongiorno capitano, dammi giù il numero di Mara. Io ho 56 anni ma ce la farei. Per me gli puoi dare il mio numero. Simo da Pesaro.
9: Ragazzi, va bene 7 su 7, ci credo, all'epoca volentieri anch'io, ma un anno è composto da 365 giorni, qua ti voglio vedere.
10: Marco, Marco, sono di Follonica, digli a Mara che sono col furgone, 5 minuti so da lei. Ciao ciao, Alessandro da Follonica.
11: Capitano, fino a qualche anno fa io e il mio compagno addirittura arrivavamo a 2 volte al giorno, pausa pranzo e sera. Tira tu le somme.
12: Capitano, io ho fatto un amante per 1 anno e mezzo ed è stata una cosa che non si può descrivere, altro che maratona. Ti toglie 10 anni della tua vita, ma belli, ma ti toglie 10 anni.
13: Io e mio marito, 7 notti in 1 anno, con 2 figlie, che vuoi fa?
14: Anonimo, dai retta uno con qualche anno, 7 giorni, 7 notti, tutto bello. Se restava altri 7 giorni e 7 notti, tutto bello, poi cominciava l'IKEA, poi cominciava la domenica con il pranzo con i miei, poi cominciava... il soffitto io lo farei un pochino più chiaro, un pochino più scuro. Ti sei preso il meglio, ti sei preso la fiamma e hai lasciato il rischio della cenere, della brace, all'incognita del poi. Dammi retta, è andata bene così. Ciao!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Summer!
0: Oggi
1: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
1: Solo su Radio 105.
17: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
25: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
26: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
27: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
28: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
29: Kia, movement that inspires.
30: Cosa fa Oscillococcinum?
31: Cosa fa Oscillococcinum?
30: Cosa fa Oscillococcinum?
32: Cosa fa Oscillococcinum?
33: Cosa fa Oscillococcinum?
34: Cosa fa Oscillococcinum?
35: Chiedilo al tuo farmacista.
36: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
37: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
38: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
37: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
39: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Sai che è strana sta roba? Aspettare in coda farebbe bene al cervello, sì, lo direbbe la scienza.
3: Certo.
2: Ma cosa vuol dire? Che tutti quelli che stanno in coda alle poste, cioè, allora il cervello gli fa bene, ma come ragioni, ma anche tu?
4: L'alternativa,
2: ma
4: perché devi... l'alternativa di aspettare in coda?
2: Saltare aspettare la coda, lo fanno tutti, diglielo Pi. Diglielo Pi. Chi è che fa la coda in Italia ormai?
5: Nessuno, Marco!
2: Cioè,
3: è sbagliato secondo la ricercatrice. Baskurt, cioè stare in fila allena la mente a concentrarsi, a saper aspettare il momento opportuno in cui poter fare le cose. Non bisogna
2: ma
3: per
2: Boris
3: forza.
2: Boris vale anche al telefono quando ti mettono siete in attesa di essere collegati. Quella è coda.
3: Sì, come secondo la Baskurt bisogna valutare, diciamo, la bellezza di un'attesa.
2: Come si valuta?
3: Assaporare l'anticipazione.
6: Come si assapora questa anticipazione?
5: Ma io vorrei chiedere a Boris, ma tu hai mai fatto una fila?
2: Bravo, diglielo, lui passa sotto, lui le elimina, lui, capito?
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, ciao ciurma, la coda fa bene al cervello? Non sono mica tanto d'accordo io, perché... quando sono in fila che aspetto il mio turno dal dottore dove ho preso l'appuntamento e in realtà è già in ritardo di 2 ore, il gioco del silenzio di cui parla Boris lo faccio pensando alle robacce che devo dire al mio dottore. Un bacione a tutti, grazie per la compagnia. Daniela da Castel San Pietro, Terme, Bologna.
8: Capitano, io la coda la faccio solo alla vaccinara.
9: Capitano, io lavoro in un luogo pubblico e ti posso assicurare che la gente in coda diventa manesca!
10: In riferimento alle code, posta di Pordenone, davanti a me un idraulico alto 2 metri. Arriva la signora,
11: mi scusi, io so che questa busta me la se l'ho passata perché ho la pignata sul fuoco.
10: L'idraulico si gira, guarda questa vecchietta in basso e fa, sa signora... sa cosa che la fa? La va in drio, la ciappa alla porta, la va a casa, la spegne la pignata e la torna e la si mette in coda come tutti quanti gli altri. Applausi, 92 minuti, Mirko da Pordenone.
12: Bravo, bravo! 92 minuti di applausi!

0: perfetti, anche perché si fa prima a fare la coda così, invece qua in Italia uno sopra l'altro, sono tutti dei pazzi.
1: Buongiorno capitano, io invece la vedo in un modo diverso fare la coda. La vedo come un momento per socializzare, visto che questa bellissima cosa si sta perdendo. Adesso parli un pochettino con quello davanti, poi parli un pochettino con quello di dietro, con quello a fianco, quattro ciacole, due risate, una barzelletta e ti sei passato praticamente la coda senza tanti problemi.
2: Tano, ciurma, io a tutti questi qui che fanno questi sondaggi li farei fare ogni mattina alle 7. La SS36, la simpatica Valassina, direzione Milano tutti i giorni, e forse cambierebbero idea, non farebbero questi stupidi sondaggi dove non capiscono che cosa può creare nella mente della gente. La creda come?
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer! Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
5: È arrivata l'estate!
6: Solo su Radio 105.

Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer. Solo su Radio 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: La tecnica da 20 secondi che permetterebbe di ridurre, se non risolvere, lo stress semplicemente cantando.
3: Che bello! Sì!
2: Vado da Boris, raccontaci, spiegaci.
4: E qual è la tecnica?
5: È la tecnica del V.
6: V.
5: Più si emette questo suono,
4: che è V.
5: Del V,
4: V.
5: Esattamente.
4: V.
5: Basso e prolungato.
4: Basso.
6: Okay. V.
4: V prolungato.
5: Ma bisogna farlo in 6 step specifici. Cercate
2: sì.
5: un luogo dove vi sentite a vostro agio e al sicuro.
2: E certo, anche perché sennò vi portano via se vi trovano
3: adesso?
2: In pubblico.
5: Inspirare per 6 secondi. Emettete un prolungato suono V, basso e rimbombante, simile alla tipica sirena da nebbia. Dovete sentire vibrazione di stomaco e diaframma. Continuate a emettere il suono fino al termine naturale dell'espirazione. Attenzione, c'è la controindicazione.
2: Attenzione, diciamola, perché è meglio avvertire, senza creare allarmismi, ma
5: allora, se questo suono fatto più volte provoca una forma di eccitamento, allora
2: di eccitamento?
7: Fate, fate, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Capitano, sono all'agenzia delle entrate riscossione, adesso faccio la tecnica del V. Sono tanto stressata in questo momento. Ciao.
9: Capitano, io sono chiuso in bagno che sto facendo V. Ma fuori c'è uno che batte la porta e mi chiede se sto bene, se ho bisogno di aiuto.
10: Capitano, mi sono messo a fare vu, sono circondata da colombe, un bacione, una colazione.
11: Capitano, io c'ho il vocione, Luca da Bologna, l'ho fatto adesso in macchina mentre giravo, un camionista si è spostato al volo perché pensava passasse una nave. Ciao, buona giornata a tutti.
12: Boris, le controindicazioni bisogna dirle prima. Adesso sono qua ingrifato come un grillo.
13: Capitano, io devo correre in bagno. Mi sa che le mie vibrazioni hanno preso un'altra via. Ciao ragazzi, Ale da Piacenza.
14: Giuro, ho fatto, espirato, 6 secondi. Faccio poi sono svenuto. Grazie Boris. Grazie.
15: Altro che V, basta sentire voi e lo stress passa. Siete dei grandi.
16: Marco, ti prego, pensaci, sono serio. Istituisci a tutto esaurito 20 minuti di V tutti i giorni. Stabilisci un orario, noi lo faremo insieme a te. Tutti insieme e saremo tutti meglio, per sempre. Marco da Napoli.
17: Cocco bello, cocco.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
1: Solo su Radio 105. 105.

0: solo su Radio 105.
1: Ora abbiamo la spiegazione scientifica del perché non riusciamo a rinunciare al dolce a fine pasto. Per esempio, mio papà diceva sempre: la bocca non è stracca se non sa di vacca. Quindi
2: tutto sta nei neuroni del dessert. Vengono così, ovviamente, maccheronicamente definiti. Sono gli stessi neuroni responsabili del senso di sazietà. Eppure, nonostante questi neuroni diano il segnale al cervello che lo stomaco è pieno, avvertono anche il cervello che c'è necessità di chiudere con dello zucchero. Nella confusione oppioide endorfinoico, il cervello dice: va bene, andiamo pure di zucchero.
3: Io sono più della scuola di Lorenzo, capitano.
1: Che dice?
3: Ci scrive: da me si usa un altro detto, cosa? Però non specifica. Quale? La zona d'Italia. Non riprendere il cammino se la bocca non sa di vino.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu.
5: Capitano, mio capitano, ieri sono andato al ristorante e dopo che ho mangiato come un lurido mi ha detto: vuoi il dolce? Sì, che cosa hai? Mascarpone. Però c'è anche il mascarpone con la lurida, cioè con una spadilata di Nutella sopra. Io l'ho guardato e gli ho detto: se dobbiamo fare schifo, facciamo schifo del tutto.
6: Mamma mia, capitano, io non riesco a rinunciare alla Nutella, è una cosa incredibile. Compro un barattolo e dopo un giorno già è finito. Sono peggio dei bimbi. E io e mio padre ce la litigavamo. Ciao a tutti, buona giornata a tutti voi, capitano, ciurma, Cinzia da Riesi.
7: Ciao capitano, è perché durante la digestione i livelli glicemici nel sangue si abbassano per processare tutto il cibo che è stato ingerito, quindi viene immesso un segnale di bisogno di zucchero per ripristinare i livelli glicemici che si stanno abbassando con la digestione. Stefano da Mariano Comese.
8: È proprio così, la buca le non stracca se la sono de vacca. Ciao da Marica.
9: Capitano, allora la ribattezziamo! Non ti mettere in cammino se non mangi il cioccolatino! Carlo da Lanciano!
10: Capitano, mia moglie si compra il cioccolato, se lo mangia lo nasconde e poi me lo confessa sempre dopo!
11: Buongiorno ragazzi, Alessandro da Milano. È tutta una questione di dipendenza da zuccheri. Se noi facciamo un pranzo a base di zuccheri, quindi farine, composte, eccetera, eccetera, il nostro cervello automaticamente richiede ancora zuccheri alla fine del pasto. Ciao!
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
13: Summer!
0: Oggi
13: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
14: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
13: Solo su Radio 105.

0: alle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Volete sentirvi più felici? Annusate l'odore di una persona contenta. L'odore corporeo è in grado di comunicare le sensazioni che si provano all'interno del corpo attraverso dei segnali chimici che trasportano informazioni dello stato emotivo. Cioè, in sintesi, se siete felici e di buon umore, il vostro corpo lo trasmetterà ad altri. Viceversa, se invece siete sudati, ansiosi, quando qualcuno vi dà la mano ed è sudaticcia, magari vi dà fastidio. La stessa cosa passa attraverso il naso.
2: Ma dai!
3: Allora, adesso lo so, tanto nessuno ammetterà la verità. Però spesso e volentieri noi con noi stessi
4: ci odoriamo da ci...
5: Ma è giusto anche per fare un controllo, no?
1: Ci sono persone, Marco, che amano gli odori o le puzze
4: forti?
1: Sì, le puzze.
6: Io le conosco, ma
1: il cattivo odore, il cattivo
3: Io mi scuso con il nostro pubblico abituale, perché cioè questo programma io non riesco, ho perso il controllo di questo programma.
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Esauriti, non so voi, ma io ho appena fatto un sospiro proprio col sorriso finale. Già l'argomento mi ha reso più felice, perché sono uscita stamattina e ero già un po' incazzata. Figurarsi a annusare qualcuno di felice. Adesso chiamo la mia amica Chiara, che lei è sempre felice, e mi trasmetterà un po' di gioia. Buona gioia a tutti!
9: Buongiorno ragazzi, io ho avuto la fortuna sfortuna di assistere a dei messaggi tramite un'app di shopping in cui queste persone chiedevano scarpe usate ad una mia amica e, se non erano esageratamente usate, chiedevano di usarle, sporcarle, non lavarle e vendergliele a un prezzo ovviamente anche più alto rispetto a quello di partenza. Ciao esauriti, Pillu da Campo Gagliano.
10: Marco, io annuso le zampe del mio cane, a me piace da morire.
11: Capitano, io una volta sono andato in trasferta per lavoro in India, ci sono stato un mese, poco più. Quando sono tornato a casa mia moglie faceva fatica a starmi accanto, per l'odore che avevo preso io lo trasudavo.
12: Ciao capitano, ciao ciurma. Io adoravo, adoro tuttora l'odore e la puzza del letame, ed ammetto che quando faccio le scoregge mi piace annusarmele. Ciao capitano, Giorgio da Pellegrino.
13: Ragazzi, quando abbraccio il mio bambino appoggio sempre la testa nell'incavo del suo collo e lo annuso. Mi dà una felicità pazzesca, è come una droga. Ciao a tutti, vado a Quarrata.
14: Mia moglie annusa talmente tutto che a scuola la prendevano per il culo e gli chiedevano, quando erano incinta in un museo, di annusare le pareti o i quadri per sapere di che anno erano. Pazzesco.
15: Volete diventare un poco più felici? Allora annusate qualcuno dei vostri amici. Ma tutto c'è un limite che non va superato. Non vanno mai annusati dopo che han cagato.
16: Ragazzi, una cosa è certa, io annuserei tutti quanti voi.
17: Sciocco, bello, bocco.
18: Avanti, avanti, c'è posto. Summer.
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
19: Solo su Radio 105.
20: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. Perché?
6: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
23: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
23: Non fartela scappare.
24: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
26: Suzuki. Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
27: Dual Motor. Dual Desire.
26: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
28: Suzuki.
29: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
30: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
31: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
32: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
33: Chief! Un solo spray! Chief!
34: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
35: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi keep calm. Torna la Mini Week.
36: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
37: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
38: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
39: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
40: Un breve, luminoso cammino.
41: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
42: Essere originale, non una fotocopia.
40: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
43: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
44: 105.
45: Che storia!
46: Radio 105.
47: Che

0: ciurma di tutto esaurito, buon sabato.
1: Ma buongiorno a te, cara Eleni, e diamo un bel buongiorno al nostro Mitch.
2: Buongiorno, buongiorno Pizza, buongiorno Betty.
3: Buongiorno.
0: Hai visto Betty, che ci degnano della loro presenza oggi, ma come mai secondo te?
3: Incredibile, eppure sono usciti ben due volte questa settimana.
2: Belli carichi, e Pizza, siamo belli carichi.
1: E non solo, sapessi cosa abbiamo fatto,
0: Ma li ho sentiti parlottare anche con Fabio Liuzzi, con Max Maddi. Dobbiamo organizzarne un'altra, ci portiamo anche Boris, il capitano.
1: Tutti!
2: Solo uomini però, solo uomini.
4: Va là. Attenzione, gli uomini hanno bisogno di almeno due serate tra amici, perché sennò si ammalano.
5: Poverini.
4: Ma poveri, appassiscono. Boris, ma da dove arriva questa scoperta?
6: Dalla scienza e dall'analisi delle difese immunitarie degli uomini. Cioè, incontrare regolarmente, Marco, un cerchio ristretto di circa 5-6 amici fidati.
7: Sono già troppi.
6: Ovviamente escludendo la bocciofila al pomeriggio, migliora la risposta immunitaria, riduce ansia e depressione. Perché che cosa accade? Che tu ti liberi dal peso di dover rispondere a questo, a quello, di intervenire. Torni ragazzo, cioè torni con quella libertà mentale di poter fare una battuta, di non avere il peso della discussione che ci trasciniamo. La ricerca evidenzia che il 40% degli uomini riesce a vedere gli amici con una frequenza di solo una volta alla settimana o meno, e questo pesa molto sull'effetto della salute degli uomini.
2: Ma è una regola specifica solo per gli uomini, cioè per le donne non vale? Ma
6: è fondamentale, per quanto la ricerca sia collegata al benessere degli uomini, che anche la donna ovviamente prende i suoi spazi per un motivo molto semplice, perché altrimenti la situazione peggiora, perché ovviamente lei si sentirà tra virgolette in difficoltà nel non vivere i suoi spazi, e quella serata, quelle serate a settimana che gli uomini avranno ricevuto le pagheranno care e amate.
2: Se le fa paesare.
8: Avanti, avanti, ci posto.
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ciao ragazzi, noi tra amici, oltre il calcetto mercoledì, poi facciamo sempre una vacanza di 3-4 giorni a sciare, e c'è un nostro amico che è quello che organizza tutto, che quando siamo in fila agli ski lift dice sempre: ragazzi, le donne a casa!
11: Ciao Giurma, io stasera esco con alcune delle mie colleghe di lavoro. Mio marito può uscire tranquillamente con chi vuole e quando vuole. Generalmente si fa qualche uscita in moto con un suo amico. E va benissimo così. Ilaria, ciao, un bacio ragazzi.
12: Capitano, io sono quasi 7 anni che sono fidanzato e praticamente da 7 anni non ho due serate libere a settimana. Praticamente sono al 41 bis. Trovami un avvocato bravo, capitano.
13: Ma solo io ho il marito che praticamente lo devo obbligare ad uscire. Ogni volta lui casa, lavoro, lavoro, casa, poi a casa fa altri lavori. E io: ma dai, esci un po' con i colleghi, esci con gli amici. E quando esci alle 9, amore, adesso torno. Ma non tornare, ma stai fuori. Lo devo praticamente obbligare, ma sono l'unica così. Baci da Milla.
14: Capitano, buongiorno, buongiorno Ciurma. Allora, io e mia moglie abbiamo questo accordo. Io esco con gli amici o vado allo stadio come ieri sera, a patto che quando torno gli do il flauto da suonare. A colazione!
15: Ma fatemi indovinare, questa ricerca l'hanno fatta degli uomini? Ma dai!
16: Capitano, io quando esco con i miei amici mi faccio accompagnare e venire a prendere dalla mia compagna, perché sono sempre in condizioni pietose. Santa Federica!
17: Capitano, Cristian da Verona, ma guarda che già Claudio Villa l'aveva detto e l'aveva capito quando cantava: il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, chi è?

0: Sigla nuova di Betty?
1: No, ancora no.
0: Ancora no, ma signore e signori,
1: arriverà.
0: Arriverà molto presto la sigla nuova. Intanto c'è il ritorno in questo sabato 19 settembre della nostra Betty.
1: L'agenda di Bettina.

0: sabato 19 settembre 2026. E si festeggia, ragazzi, San Gennaro.
1: Auguri Gennaro!
2: Auguri San Gennaro!
3: Auguri!
0: Patrono di Napoli, di molti comuni italiani e dei donatori di sangue. E a Napoli oggi si svolge la Santa Messa nel Duomo, dove si attenderà, speriamo, il prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro.
2: Ma dai. Beh, oggi non c'è Boris con noi, ma tu ricordi, no, in che cosa consiste? Cioè, se il sangue si scioglie...
1: Sì.
0: Presagi positivi.
2: Ok.
0: Se non si scioglie...
3: Aiaiaiaia.
0: Super giù era così, no?
2: Speriamo di no.
0: Per il viaggio nel tempo, nel 1926...
2: Pizza c'era, se lo ricorda.
3: Sì, me lo ricordo, sì.
0: Viene inaugurato lo stadio San Siro di Milano. Forse lui era proprio lì allo stadio a vedere quale partita...
3: Il Milan!
0: Bravissimo,
3: certo, Nereo Rocco!
4: Chi è?
3: Come chi è, ragazzi? Non sapete chi è, ve lo dico io dopo.
0: Dillo adesso.
3: Era l'allenatore del Milan.
0: Wow!
3: Ma Cicci!
0: Comunque partita Inter-Milan che è finita con 6-3 per l'Inter. E nel 1982, 44 anni fa, nascono le emoticon.
2: Ma va, nell'82?
0: Sì. Riproduzioni delle espressioni facciali che esprimono un'emozione. Per l'angolo musicale nel 1992 tra i brani più venduti in Italia c'è Freddie Mercury con Living on My Own.
2: La riusciamo a sentire, Fabio?
1: Sì. Ma certo, erano i due puntini con la parentesi, quello era l'emoticon.
2: Sì, quello era l'emoticon.
1: Living on my own.
2: No, ma sentiamo l'originale, Mitch, grazie.

0: Passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: Acquario.
1: Lo sapevo.
0: Giornata lavorativa molto promettente.
2: Wow!
0: Scorpione.
1: No!
0: Molto apprezzati per la vostra dialettica.
3: Ma che bello!
1: Bravi!
0: Invece il segno nefasto, ahimè, è il segno dell'Ariete.
3: Oh, è giù Fabio oggi!
0: Ascolta Fabio, inizia la giornata con degli esercizi di yoga.
1: Sì.
0: Li sai fare?
4: Come no, certo, sì, col cucchiaino si fanno?
0: Col cucchiaino, e ti aiuterà a rilassarti, mangia un cucchiaino di yoga,
1: sì.
0: Due di yoga.
4: Sei sicura che non vado a rilassarmi in bagno dopo?
1: Di yoga.
0: E chiudo con il proverbio.
3: Sì, è quello del sabato, pizza.
1: Pericoloso.
0: La classe non è una cosa come tante, per questo non basta un vestito elegante.
3: Signori, si nasce, Betty?
0: Bravissima, infatti significa che sapersi comportare da signori è una qualità che non hanno tutti.
1: Brava.

0: Amici, buongiorno dalla ciurma di tutto esaurito. Io sento un rumore strano.
1: Vuoi
0: non
1: dire?
0: So.
2: È una Ferrari.
0: Magari mi è rimasto nelle orecchie.
1: Già, c'è ancora la storia dell'aereo?
0: Eh sì, senti.
3: Andreino è andato a Valencia.
0: Sì.
3: E mi ha detto: babbo, cosa vuoi che ti regalo? Io ho detto: che cazzo ne so, ti compro il cappellino del Valencia. Ma che cazzo me ne faccio io del cappellino del Valencia? Allora è tornato con il ventilatore, quello piccolino.
0: Ah, carino!
3: Senti, però Fabio dice che fa rumore.
4: Perché cos'è?
0: Un
3: po'. Ma fa tanto rumore.
4: Sembra in aeroporto, sì, prima della partenza.
3: Ma dai, ma non è vero, voi esagerate.
1: No,
3: è piccolino, è tecnologico.
0: Sì, ma fa un casino pazzesco. Che fastidio.
3: Vabbè, però che fastidio. Che fastidio. E vabbè, però io sono fresco.
0: Ma ma infatti funziona, rinfresca?
3: Mamma mia, è un Concorde praticamente. Acceso sulla pista. Pazzesco. No, dai, lo metto più lontano. Così lo sentite?
0: Dai. C'è un fondo, adesso diciamo. Adesso è brutto, sembra di essere allineato.
3: Sì. Io l'avevo detto, Andreino, guarda che si sente. Andiamo per decollare. C'è il decollo immediato.
0: Io stavo scendendo.
1: Dove vai?
3: Stavo scendendo.
5: Avanti, c'è posto. Summer.
6: Oggi il protagonista sei tu.
7: Marco, quella ventolina lì l'ha presa anche il mio compagno, è la prima volta che l'ha usata in macchina con me. Non capivo se ero io che dovevo cambiare marcia o appunto se era la ventolina che faceva un casino porco.
8: Capitano, sono Walter da Trieste, ma scusa la domanda, sei addestrato? Sai della mascherina antiossigeno e giubbotto salvataggio se finite in mare? Capitano, informati, non farci stare in pensiero, eh! A culaccione!
9: Ciao Macchino, io ti voglio bene, ma mi fai una cortesia? Spegni 2 secondi il ventilatore, che è la terza volta che cerco di accendermi una paglia e mi si spegne l'accendino.
10: Anch'io ce l'ho e davvero funziona, sì, fa un po' di rumore. Ciao a tutti da Maura, Bordighera.
11: Capitano, io pensavo che erano le mie casse che gracchiavano, e invece è il tuo ventilatore.
12: Capitano, la McLaren ha chiesto chi è stato a rubargli la galleria del vento. Ecco dove l'ha preso Andreino.
13: Capitano, ma con un ventilatore così io lo compro subito. Dammelo.
14: Ciao Marco. Mi sembra il rumore dei vecchi phone portatili, quelli da viaggio.
15: Capitano, tienilo a 2, perché se lo metti a 3, qua da Belluno si sente il vento, mi volano via i panni.
16: Qual è la vostra radio preferita?
17: Radio 105!
16: Qual è il vostro programma preferito?
17: Tutto esaurito!
6: 105 tutto esaurito.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Le tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app.

0: ma giusto un limite.
1: Ancora?
2: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 1999, lei di New York, cresciuta a Los Angeles, già autrice di brani famosi, e adesso arriva con il suo nuovo singolo, Audrey Aubert, Sue Me, è il nostro
1: 105 Selection.
0: Molto sensuale.
1: Ma certo, ma sì.
0: Sì.
1: Vuoi dire?
0: Voglio dire, ma chiedilo a Betty se vuole dire.
1: Betty,
0: anche.
1: Ma vuoi dire?
2: Mi lasci stare che sono timida. Guarda che sono tutta rossa.
1: Amore.
0: Ma l'amore mi dà coraggio.
1: Ah sì?
3: Questa è una notiziona, sì. Attenzione, il desiderio non invecchierebbe. Il vero sexual prime è nell'età adulta.
0: Quanto adulta.
3: Hai capito? Gallina vecchia e gallo vecchio
1: sono tosti.
3: Fa buon brodo. Boris, spiegaci.
4: La ricerca di Ashley Madison mette in evidenza come l'apice del desiderio sessuale nelle donne arriva in età adulta.
3: Nelle donne?
4: Sì, nelle donne. Sì.
5: Certo. Ma non è il contrario. Da anni non si dice che le donne dopo
6: la menopausa,
5: la menopausa e tutto il resto, quindi che cala il desiderio.
3: Certo.
4: Il 39% delle donne che sono state intervistate ha dichiarato che all'interno di una relazione stabile il proprio piacere sessuale non è stato generalmente una priorità fino ai 40 anni, era quello che stavo dicendo prima. Anzi, danno più importanza
0: al piacere dell'altro,
4: per la soddisfazione di poter dare il piacere all'altro e allo stesso tempo assurgere a donna che ha letto.
3: Ascolta Boris, ti senti bene, stai bene, tutto a posto. Perché la notizia che segue nella rassegna stampa che lui dice guardi mai anti-età naturale, perché l'orgasmo è un alleato beauty. Cioè tu dimmi se alle 8:15 con i bambini che stanno andando all'asilo, a scuola, uno deve fare una rassegna stampa. Oh, ma cosa ti hai preso? Ma non ti senti bene?
4: No Marco, faccio presente che tra la prima e la terza c'è il Kenya di mezzo.
0: Ma anche il Kenya ha il suo bel
7: perché. Avanti, avanti, ci posto.
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ciao ciurma. Certo che le donne dopo i 40 anni iniziano a esplorare il proprio corpo. È il ginocchio che cigola, è il gomito che scrocchia, è la schiena che ti fa male. Devi esplorare per capire tutto quanto. Ciao, Stefania da Torino.
10: Capitano, anche nell'uomo è così, più invecchi, meno ce la fai, più lo desideri. È come quando devi andare in montagna, che vedi il rifugio che sembra sempre lì e non ci arrivi mai. Ciao Marco da Verona.
11: Boris, ma cosa dici? Avevo 19 anni quando mi sono messa insieme a mio marito, abbiamo 20 anni insieme. E sinceramente ho pensato sempre alle mie necessità, tanto a voi maschietti basta poco.
12: Buongiorno ciurma, io fermo un semaforo, ho provato a esplorarmi, mannaia che casino che è venuto, Marcolì, mamma, è meglio se non mi esploravo.
13: Ciao ciurma, vorrei dire amici che a 40 anni in menopausa forse ci andrà lui, comunque confermo lo studio.
14: Ragazzi, la mia moglie, 45 anni, ha smesso totalmente, proprio totalmente.
15: Marco, io sono in macchina con mia figlia di 10 anni e sono ben contenta che Boris dia queste notizie, perché almeno lei non ripeterà i nostri errori, giusto? Tania e Zoe da Bareggio.
16: Radio 105.
8: 105 tutto esaurito.
16: E sai cosa ascolti?
8: Con il capitano Marco Galli.
16: Tutto esaurito.
8: Lo senti, lo guardi,

0: esaurito.
1: Replay.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Radio 105.
16: Proud to be different.

0: Amici, è tutto pronto?
1: Sì.
0: Ci stiamo avvicinando alla fine dell'estate.
1: E alla fine.
0: Stiamo per entrare in autunno, quindi abbiamo già un assaggio, tra poco, di come saranno i 12 segni zodiacali per la nuova stagione, anche di Tutto Esaurito. Signori, c'è l'oroscopando
2: di Betty!
3: Che gentili che siete oggi! Un oroscopo per voi,
1: sì,
3: incredibile!
0: E speriamo!
3: Ma parto subito con il segno di Fabio, l'Ariete,
1: che va
3: molto bene.
1: Ma penso.
3: Una sorpresa ravviverà la tua settimana.
4: Oh, che bello.
5: Mi sento ravvivato un po'.
3: Anche il Toro però va bene.
0: Tutti bene,
1: tutti.
3: È il momento giusto per usare un po' di più. I gemelli invece...
1: No!
3: Ci sei?
6: Sì, ci
3: ecco.
6: Sono.
3: Lascia andare ciò che ti fa stare bene.
1: Sì, proprio stasera, vedrai.
6: Lascio andare.
3: Il Cancro invece
1: ecco.
3: È abbastanza bene, direi. Una nuova conoscenza porterà energia positiva.
5: Hai capito la Betty.
1: Concella.
3: Anche il Leone bene.
0: Bello.
3: Una persona cara saprà regalarti serenità. Ma ora arriva la Vergine. Una buona notizia è più vicina di quanto ti aspetti. Ma la bilancia?
0: Come va la bilancia?
3: Lei sì che va bene.
1: Certo.
3: L'amore potrebbe regalarti un momento molto speciale.
0: Magico.
1: Boris.
3: Purtroppo ora arriva lo Scorpione e lui potrebbe andare meglio.
0: No, perché?
3: Fidati del tuo intuito e non voltarti mai indietro.
0: Mai, mai. Pizza ha girato pagina.
1: Io già
0: comunque.
1: Sì, sicuro.
3: Sagittario.
1: Vedi?
3: Un cambiamento improvviso aprirà nuove strade. Ma ora arriva il Capricorno, il segno di Pizza.
1: Saltalo questa settimana.
3: Non ti senti bene tu, Pizza?
1: No, abbastanza.
3: Non te la senti?
1: No, me la sento, ma non mi sento.
3: Bravo, sentitela, perché il Capricorno va bene.
1: Oh.
3: I tuoi sforzi iniziano finalmente a dare buoni frutti.
1: Ma dai,
0: vedi, me lo sento e sono contento.
1: Certo.
3: L'acquario sta nel mezzo. Creatività e fortuna accompagneranno le tue scelte. Ma ora arriva lui, l'ultimo segno tra i 12.
5: Mio.
0: Mici.
3: Il segno di Mitch.
1: Che va?
3: Secondo voi?
1: Va benissimo.
3: No, Mitch, va benissimo. Ha ragione Pizza.
5: Sì.
3: Sarai al centro dell'attenzione, quindi approfittane.
1: Approfittatore.
3: Ma ora l'assunto di questa settimana. I segni super favoriti. E li abbiamo qui con noi.
0: Capricorno e pesci?
3: Bravissima. I segni invece un po' meno favoriti. Uno l'abbiamo qui, sì.
0: È Max Maddi.
3: Esatto. Gemelli.
1: Che peccato.
3: E l'altro anche, non è proprio qui.
0: L'altro gemello?
3: No, è bilancia.
0: È bilancia. E buon segno a tutti.

0: ci dividerà.
1: Amici, ritorna Big Smile all'appuntamento con le vostre barzellette. Attenzione, perché riascoltiamo le più forti della settimana. Ma tu puoi già fare una cosa: puoi pigliare lo smartphone in mano.
2: Sì.
1: Sì. WhatsApp vocale.
2: E registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105.
3: Big Smile. Uno.
4: Capitano, ti racconto la mia barzelletta. Va bene. Giusy da campo.
5: Ciao Giusy.
4: Allora, ci sono due carabinieri, ovviamente il maresciallo con l'appuntato, che sono con la loro jeep. A un certo punto arrivano vicino a un cavalcavia che purtroppo non ci passa. Si bloccano lì dentro e scendono dall'auto e l'appuntato dice: maresciallo, secondo me se sgonfiamo un po' le gomme, ci abbassiamo un po', ci passiamo. Maresciallo lo guarda e dice: Caputo, è da sopra che non ci passiamo, non da sotto.
3: Due.
6: Dato il fabbro di tortuna, vi lascio la mia barzelletta.
1: Ciao.
6: C'è un bambino che va dal papà e dice: papà, papà, io voglio vivere per sempre, voglio di vivere per sempre. E papà lo guarda con gli occhi lucidi e gli dice: sposati. E il bambino: così vivrò per sempre. No, così ti passa la voglia.
2: Bella.
3: Tre. Ciao capitano, sono Anita da Fiorano. Questa
5: Ciao,
3: è la mia borsetta.
5: Okay.
3: C'è marito e moglie che vanno dal dottore. Il marito dice al dottore: dottore, è grave? Signor Luigi, tra 2 mesi conoscerà la pace. Oddio, sto per morire. Non te, tua moglie. Quattro.
7: Ciao a tutti. Gardino dalla Muzza di Cornigliano Lodense, provincia di Lodi. Un signore, mentre sta pendendo un quadro, si dà una tremenda martellata su un dito. Il dito diventa subito nero, gonfio, e allora, ricordandosi che nel palazzo di fronte c'è lo studio medico, scende e va dentro questo medico. Dice: sono fortunato, non c'è nessuno. Apre la porta e trova il medico seduto alla scrivania. Dice: dottore, guardi, mi sono... vada nel camerino e si spogli. No, dottore, io non ho bisogno di... Io ho solo un... Vada subito a spogliare. Ma dottore, ma scusi, ma perché devo spogliarmi? Io mi sono dato una... O si spoglia nel camerino o altrimenti vada da un'altra parte. Questo desolato entra nel camerino e si accorge che c'è già un altro signore, tutto già spogliato, e lui si lamenta con questo signore e dice: ma caspita, mi sono dato una martellata sul dito, c'è il dito che si sta gonfiando, volevo fargli vedere al dottore, e ha insistito: mi devo spogliare. Quell'altro gli dice: fortunato lei, almeno lei c'ha qualcosa. Messo un telpustin su, veniva portana raccomandata.
5: Questa è la più divertente. Max, andiamo a vedere.
8: Inizializzazione.
5: Qual è la barzelletta più divertente? Mica mezz'ora. Sono le 8:20.
8: Tutto esaurito. Sto computando i dati.
5: Io ho paura, ma non arriviamo a Natale. Guarda che non c'è, così non ci arriviamo.
8: La barzelletta più bella della settimana.
5: Qual è?
8: È la numero 4.
1: È Galdino.
3: Big Smile.
9: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 coda per un incidente tra il nodo A4-A8 e il nodo di Pero in direzione Torino. Un altro incidente, questa volta sulla A14, causa 1 chilometro di incolonnamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incidente tra Laino Borgo e Morano Castrovillari in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
0: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
14: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: 99, 99, non è possibile!
17: Tesoro? Tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso!
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
22: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
23: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
27: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
28: Febal Casa, Febal Casa.
27: Più info su febalcasa.com.
29: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
30: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
31: 105
32: 105
31: 105
32: Che storia!
31: Radio 105
32: Che storia!

0: tutto esaurito?
1: Replay!
2: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: A Radio 105 sono le 7.59, Sasa Kato!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Addio a Sandro Mazzola, mito intramontabile dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta in nerazzurro, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali e una volta lasciato il campo fu artefice di storici colpi di mercato per il club. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo per noi. Così Trump, che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce: l'accordo tutela la nostra sovranità. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa, bandite dalla Casa Bianca le TV CNN, MS Now e il sito politico. Da loro solo fake news, dice il presidente, che promette nuovi stop. Nel mirino New York Times e Washington Post. Attacco illegittimo, accusa la CNN. Nello stretto di Bab el Mandeb la fregata Carlo Bergamini scorta un mercantile italiano verso nord. La nave è attiva nella missione Aspides, al momento garantita quasi solo da Italia e Grecia. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas: rafforzare il dispositivo, partecipino anche le altre marine dell'Unione. Aveva un casco con una telecamera e stava trasmettendo in diretta su Telegram il 13enne che a Roma ha accoltellato una professoressa in aula. La donna è stata dimessa dall'ospedale. Non ho capito il suo malessere, dice il marito. Attacca, prigione per lui e la sua famiglia. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e alle 20.45 Venezia-Lazio. Ma l'attenzione è tutta sul big match di giornata alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Esaurito!
9: Replay!
10: Dallo studio centrale!

0: ciurma.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Tutto esaurito, versione del sabato, ma va che bello, vi accompagniamo, sì, come sempre facciamo anche nel weekend, la mattina, durante il vostro risveglio. C'è chi magari riesce a fare le cose con più calma, chi è già di corsa perché sta andando a lavorare, gente che parte, gente che torna,
1: gente che fa la spesa,
0: per esempio. Per tutti voi vogliamo essere la vostra colonna sonora. Alzate il volume, la musica di
1: 70, 80, 90. Chi vince se la canta.
3: 70, 80,
0: non fanta,
3: 90.
1: Chi vince
4: se la canta.
3: Chi vince se la canta.
0: Cantiamoci su, va, che è meglio. Allora, 70, 80, 90. Il gioco di tutto esaurito che mette tre decadi a confronto.
1: Sì.
0: Tre canzoni a confronto, tre generi musicali a confronto. Tocca a voi scegliere quella che vi piace di più.
1: Al 342-4115-105. Ma parto già direttamente io?
0: Ma certo, tu rappresenti gli anni 70. 70.
1: Ragazzi, usciva nel 1979, capolavoro disco dance di quei tempi. Vi faccio aprire un cassetto che non guarda.
0: Sì, non si richiuderà mai più.
1: Vi presento il Lip Sync King,
0: sì,
1: con Funky Town.
0: Hai capito?
3: Sì, tanta.
1: Oh,
4: potevi tenerlo chiuso il cassetto.
1: No, no, no, questa è bella, ragazzi. Funky Town.
0: Anni 70. Siamo andati a ripescare Lip Sync Funky Town. È bello setato 80-90,
1: ah, sì?
0: Perché ci dà anche l'occasione, l'opportunità di sentire della musica che magari non sentiamo da un po', no? In giro. Attenzione, però, mi piace molto alla proposta di Betty agli anni 80.
5: Allora, io ci ho provato col neo melodico italiano e niente, nessuno mi ha votato.
1: Sì.
5: Poi ci ho provato con rock e niente, nessuno mi ha votato.
1: Ma non è vero.
5: Oggi ci provo con un inno alla rumba flamenca con i Gypsy King, Joby Joba.
1: E qui c'erano tutti, eh.

0: I Gypsy King di Jobi Jobà, questi sono gli anni 80 e per gli anni 90, presentati da Mitch, invece c'è lui.
1: È uno dei brani più conosciuti di questo cantautore romagnolo. Era il 1997, alziamo il volume e ascoltiamo Samuele Bersani, Giudizi Universali.
0: Che bella!

0: sì. Sei solo la copia di mille riassunti. Mamma mia, che canzoni, amici. Disco 70, Lip Sync, Funky Town. 80, Jabi, Jabba, Gypsy King. Disco 90, i giudizi universali di Samuele Bersani.
1: Tocca a voi votare la decade che vi piace di più al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp.
0: Vocale, ma cito, vale anche il vocale.
1: Penso sempre.
0: Ah sì. Se dice millennium, mettiamo questa.
2: Che cante balla.
3: I successi di sempre.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Girami, alzami.
6: Che avete, che Filippi, guarda, oggi è forse addirittura peggio di ieri. Ma prima ancora di ascoltare gli 80, i 90, forza Filippi, anni 70.
1: Ciao bello.
0: Comunque i tuoi haters non ce la fanno a essere haters. Alla fine ti votano. Betty, oggi l'hai beccata, ti voto anni 80, Anna da Lecco. Vedi? Novanda, chi vince se la canta, invece scrive grande Mitch, Max da Bovisio, anni 90 e vai, 90 anche per Paola da Verona. E io voto Betty 80, Michela da Labro. Dov'è Labro?
1: Provincia di Naso.
0: Ok, perfetto.
7: Credo che sia la prima volta che Max da Bovisio scriva grande Mitch.
0: Tu li hai segnati tutti?
7: Io ce li ho tutti qua, qua. Numeri e nomi, prima o poi,
0: Oh, 70, chi vince se la canta, Frank da Uggiate. Ciao.

0: 90, Mari Listone, ciao, buona giornata, ciao. Un bacione.
1: Ciao.
2: Buona giornata, un bacione a te. Allora, se preferite la decade dei 70, oggi ci sono lip sync di Pacchettone. Scrivete 70 nel vostro messaggio. Disco 80 invece Giobà dei Gypsy King. Musica italiana con i giudizi universali di Samuele Bersani per i 90. Fate ancora in tempo a votare.
3: 342 41 15 105.
4: Mi piace, ciao, mi piace.
5: Apra la sua porta, tuncia presto, non importa cosa crederei di questo movimento.
2: Anni 90, se vince Bella Canto, Simona da Cardano al Campo. Baci, ciao Simo.
3: Ciao.

0: vinciamo.
1: Grande donna.
2: Ciao, ciao, l'ha detto, eh. 70 invece per Luciano, dalla Francia, dalla Provenza, dalla Provence. Questo vale doppio perché è dall'estero.
1: Ma certamente, bonjour, fratello, mes amis.
2: C'è la tappezzeria Cortona con noi questa mattina. Grazie Paola, vota in Novanda. 90 anche per Silvio da Filighiera.
3: E anche per Monica da Cagliari, vota 90. Chi vince se la canta. Mentre anni 70 Fabio da Valenza vota pizza.
1: Ah, ciao.
2: Ciao Delchi, 70 scrive grande nonna pizza. Cara io. Onore per denaro. Giulia, fai il bravo, da Sant'Eramo ci scrive Betty, prova a lanciare il reggiseno, poi vedi come vinci. Iniziamo con la grande, voto 80.
3: Corrompili.
2: Chi è Betty?
4: Anni 80, Gypsy King. Mi fa ricordare quando ero piccolo e mio padre mi portava all'asilo il sabato nella sua mitica Alfa 75.
2: Mamma mia, ragazzi.
4: Si volava.
2: Si volava. Anche tu ce l'avevi l'Alfa 75.
1: Ma certo,
2: no?
3: Che colore? Rossa.
1: Rossa, rossa fuoco.
2: Ma quella era quella che veniva chiamata l'Alfetta?
1: Sì.
2: Ah, l'Alfetta, vedi?
3: Anni 90, Giuseppe da Padova, mentre anni 70, Gabriele, anni 80 abbiamo da Rimini Alessandra.
1: Ciao.
2: Anni 90, Massimo da Ciriale, provincia di Savona. Intanto Labro, in provincia di Rieti, ci dicono. Vi voglio bene, ma anche noi te ne vogliamo. 70, ciao. Filippo Pinerolo, un abbraccio ai miei nipoti. Ciao ciurma e forza Inda.
5: Attenzione. Utento o fuori.
2: C'è già il primo stop.
1: Ma sì. Tu vedrai.
5: Chiamiamo.
1: Sì.
2: Attenzione. Abbiamo già girato la ruota?
3: No.
1: Ma non ci sei.
2: Betty, non puoi ridere.
6: No, perché l'ha detto.
2: Se lo sentiva, diciamo, aveva una strana sensazione. Allora, pizza, questo è il colpo secco.
1: A secco?
2: A secco questo.
1: Che peccato.
2: Quindi,
1: a secco
2: sola
1: proprio.
2: Telefonata.
1: Sì. Cinque squilli. Deve
2: signori,
1: dire.
2: O dentro.
1: O fuori.
2: Sì. O fuori. Primo inizio. Squillo, deve dire 70.
3: Primo.
1: Sta camminando.
3: È veloce.
2: Seconda.
1: Sta correndo.
2: Terzo. Che squilli rapidi.
3: Vuole liberare subito.
2: Quarto.
1: Ci credo, ragazzi.
4: 70.
1: Ma certo.
4: 70.
2: Ragazzi, io stavo perdendo le speranze. Invece da Sinigali arriva lui. Daniele scrive anche 70. Non ce n'è per nessuno.
1: Grande Daniele.
3: Complimenti.
2: Grande uomo.
1: Sì.
2: Daniele, buongiorno, bravo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Ah, non te l'aspettavi?
3: Ti trovi a Senigallia?
4: Non me l'aspettavo proprio.
2: Che fai a Senigallia, Daniele?
4: Artigiano, in bianchino.
2: In bianchino, in bianchino.
1: Caro.
2: Ma stai imbiancando adesso?
1: Sì.
3: La rotonda sul
4: sì.
3: mare.
2: E sta lavorando.
4: Vicino.
2: Vicino. Vicino. Pizza, sta lavorando,
1: ma
2: vedi?
1: Dai, patate, con rullo a pennello, Cicino.
4: Rullo, sempre rullo.
1: Sempre rullo anch'io.
2: Con
1: guarda.
2: Il rullo. Grande. Daniele, allora ti mandiamo un sacco di regali lì a Senigallia, lo sai?
4: Grazie mille.
2: Ma figurati. Oh. Bravo, bravo, tieni quindi in gara gli
1: grande.
2: Anni 70 e fai anche dei saluti se vuoi.
4: Saluto tutti voi.
2: Grazie.
4: E
2: grazie.
4: Tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele. Ciao.
2: Buon lavoro. Oggi. Allora, 70 di Funky Town, ancora votabili. Ma. Gli 80 di Giovi Giobà e i 90 Samuele Bersani.
1: 342 41 15 105. Chi è Betty?
7: 80. Ciao a tutti, Marile da Capino Bergamasco.
2: Ciao.
7: Buona
2: ciao,
7: giornata.
2: Ciao. A te, a te.
1: Questa. Si fa il ballo di gruppo con questa?
2: Ciao Raimonda!
1: Ah ciao!
2: Raimonda da Brughiere! Sì. Da Brughiere, aspetta, volevo fare. Da Brughiere! Scrive 70, chi vince se la canta!
1: Ciao Raimonda, certo!
2: Anche Betty!
8: 70! Sì. Chi vince se la canta! Un abbraccio da Luciano, dalla Francia!
2: Ciao Luciano!
8: Ciao.
2: Ciao.
8: Mondo.
2: Ah,
1: Cioè, tutta lei.
2: Cioè, allora vieni tu a 90 perché Samuele Bersani non si discute. Mitch, per una volta ti scrive Rosa da Voghera, hai azzeccato la canzone.
3: Grazie, grazie. 90, lo scrive anche Silvia da Cesana Torinese. 90, ce lo scrive anche Luca da Carrara.
1: Fatto il moschetto.
2: Cristiano dice pizza, quell'alfa non era tua, era quella della polizia che ti inseguiva.
1: È che non ha ragione. Che Betty?
0: Amo tanto Bersani, ma questa macchina ha bisogno di un po' più di carica, quindi anni 80, Sara da Bologna.
1: Ciao Sara.
2: Ciao Sara, buon gustaia.
1: C'erano tutti i gipsy.

0: Tania.
1: Certo.
0: E come non si fa a votare questa poesia 90? Massimo da Sedico.
1: Chi è Betty?
2: Attenzione.
1: Aspetta, Betty.
2: Sento o fuori.
1: Sapevo io.
0: Chi gira? Vai, chi Fabio, gira tu, colpo secco. Vai, vai, vai, vai.
3: Gira la ruota.
4: Secondo me c'è la Betty.
1: Ma non ci credo. A meno male.
5: Dai, Fabio.
0: Mamma mia, che cecchino, ragazzi.
3: È un pronostico.
5: Cavolo.
3: È una sfiga questa.
0: Betty, tranquilla, è un colpo unico.
1: Sì, sì.
0: Giusto.
5: Sì, ma lui l'ha detto, io sono uscita.
1: Vabbè. No, no.
0: Betty, cosa devono rispondere?
5: 80, chi vince se la canto? Solo 80.
0: Dai, è facile.
5: Com'è? Però devono rispondere.
0: Sì. Entro orario, com'è questo orario? Com'è
1: questo orario?
0: Pizza?
1: Orario
0: 9 e mezza,
1: uscendo.
0: Secche
1: sì.
0: Proprio.
5: Pizza.
1: Le persone della mia età stanno uscendo dal supermercato a quest'ora. Nel senso giusto.
0: Col carrello pieno?
1: Beh, sì, oggi, oggi sì. Vedi, sta già spingendo il carrello.
0: Un po' squillo. Secondo
6: 80
0: e allora
6: vinci con la canta.
0: Brava,
1: wow.
0: A mani non basse, ma di più, ma chi sei? Pronto?
6: Sì.
3: Come ti chiami?
5: Non si sente, mi sa.
0: Pronto, tu ci senti?
1: Si è bloccata alle porte del supermercato.
0: In mezzo proprio. No, dai,
6: Io mi sento.
0: Ti sentiamo malissimo, purtroppo. Hai vinto.
6: Vinto.
0: Oh, e come ti chiami?
6: Daniela.
0: Ciao Daniela, ciao. Di dove?
6: Seregno.
0: Di Seregno. Daniela, e come mai si sente male a Seregno, Daniela? Hai fatto cucca bene.
6: No, sono in macchina. Sono da lavoro.
0: Sì, Daniela, hai vinto. Cercando. Te li porto io personalmente, sì, i regali.
6: Esatto.
0: Ci becchiamo in Piazza Risorgimento,
6: che
0: se vuoi.
6: Emozione.
0: Grande Daniela, senti, vuoi fare un saluto da Seregno, da Monza Brianza?
6: Saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia collega che mi ha portato lei a conoscere la Radio 105.
0: Grande.
6: Sono emozionatissima.
0: Ah, amore.
1: Attenzione.
0: E noi salutiamo te, Daniela, e ti ringraziamo. Tieni ancora in gara i Gypsy King.
7: Ciao.
0: Good night, times five.
1: Non la potevo mettere io.
0: No, ma tu sei sedanda. Questa è una banda. E allora, signori, potete ancora decidere da che parte stare, anche perché sono tutte e tre le decadi in gara. Disco 70, Funky Town. Disco 80, Jobi, Jobba, Gypsy King. 90, i giudizi universali di Samuele Bersani.
1: Ma voi sapete chi votare al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocal.
0: Vocal, vocal.
3: Alessandro da Napoli vota 90, come Rosanna dalla Scozia che vota 90.
0: Allora, signori, tutte e tre le canzoni in gara significa che quando termina il nostro jukebox è una va eliminata.
1: Certamente.
0: Quella che ha preso meno voti.
1: No.
4: Chissà chi è.
1: Chi è Becky?
3: 80, chi vince se la canta.
0: Jukebox
3: precisamente dalla diga di Robun.
1: Da
5: la
1: solo.
5: Diga di Robun,
1: sì, sì, la famosa. Dov'è? Diga,
0: cioè
1: di
0: lui in questo momento è sulla diga.
5: Aspetta,
3: da Marco dal Tagikistan, precisamente dalla diga di Robun.
5: Tagikistan?
0: Sei mai stato in Tagikistan, tu uomo di mondo?
1: Ma ci devo andare sulla diga.
0: Sulla diga.
5: Ma dov'è il Tagikistan, ragazzi?
1: Come dov'è?
0: Come dov'è?
1: Ma
0: Betty,
1: ragazza, dai.
0: Allora, è presente il mondo?
5: Sì.
1: È lì in mezzo,
3: lì al lato, sulla sinistra.
5: Che schifosi che siete.
0: Ragazzi, non
4: vicino
0: c'è più
4: Uzbekistan,
0: esatto, vicino all'Uzbek. Non c'è più tempo.
1: No.
0: Sono le 9.33.
1: Ecco.
0: Recappino veloce delle ultime tre canzoni in gara. Tra poco chiudiamo tutto. Quindi chi è dentro, come sapete, resta dentro.
1: E chi è fuori, beato lui, rimane fuori.
0: Non potrà più entrare nemmeno nella diga. Allora, attenzione, le tre canzoni questa mattina sono queste. Partiamo dagli anni 70.
2: 70.
1: Senti,
0: Funky Town. Per gli anni 80 invece arrivano loro.
2: 80!
1: Vabbè, ciao.
0: C'è Biggio Va, Gypsy Basta. King. La proposta invece degli anni 90 è questa.
2: 90!
7: Potrei, ma non voglio.
5: È qui un'ora, se va avanti.
0: Che meraviglia. Allora, attenzione, non c'è più tempo. Non potete più votare.
1: No, no.
0: Quello che è fatto.
1: È fatto.
3: È fatto.
0: È fatto. Sì, è fatto. Sì. Tra Lip Sync Funky Town disco 70, Gypsy King disco 80 e Samuele Bersani disco 90 ad abbandonare il giuoco. No, ma veramente?
3: È lui il fatto?
5: Chi è?
0: Non ci credo. Max, li avete fatti bene i conti? Li hai fatti tu? Li ha fatti lei AI?
8: Oppe bacco.
1: No, no, sono giusti i conti.
0: Comunque per pochissimo, ragazzi, per una differenza davvero minima. Forse ballano 10-12 voti, non di più, ad abbandonare. Non l'avrei detto mai.
3: No.
0: Il gioco sono i Gypsy King. Biggio, Biggio, vai, incredibile. Escono.
2: Sono
0: 80.
3: Betty, che peccato.
5: Caspita.
2: Chi amiamo?
5: Io non ci gioco più.
0: Io ti ho votato, Betty, 10 volte.
5: Grazie.
2: 90.
3: Ah, è la mia.
1: Ma sì, sono tre
0: volte.
5: Grazie.
2: 90.
3: È la mia. Ma sì.

0: mondo.
1: Terzo.
2: 90 chilometri della campagna.
3: Sì, allora dillo! Sei lì col telefono in mano, bravo!
0: È un uomo l'eroe di oggi. Come ti chiami?
2: Luca da Carrara.
3: Grande Luca, bravo. Da Carrara, salutiamo Carrara. Luca, e tu che fai?
4: Sì.
2: Sto andando in cava.
3: In cava, vabbè, insomma, da quelle parti, certo.
4: Sì.
3: Luca, vuoi approfittarne? Vuoi fare dei saluti dalla cava?
2: Sì, vorrei salutare Francesca e mio figlio Diego.
3: Francesca e Diego, mandiamo un bacio a loro. Luca, un bacio a te, arrivano i nostri regali per te a Carrara. Luca, grande, grazie.
4: Ciao.
0: Se ti avanza una lastra di marmo,
4: sì,
3: che devi fare?
5: La lapide, cosa devi fare?
0: Cioè, che lapide?
3: Cosa devi fare in giardino con la lastra?
0: Un tavolo, che ci faccio la lapide?
3: Un tavolo, un tavolo. Se porta avanti, io lo so.
5: Anch'io pensavo come te, Ile.
4: Non si sa mai.
6: Allora, ci deve attenzione. Coprire la piscina.
3: Comodo. Spostare ogni volta.
7: Ragazzi, non disperdiamo le energie.
3: No, no.
7: Perché Luca da Carrara è stato molto, molto bravo.
4: Sì, bravissimo.
7: Mm-mm. Ma serve un'altra conferma. Serve un'altra telefonata.
0: Se squilla, rispondete 90.
4: Sì.
0: Vince se la canta.
4: Ma certo che squilla.
3: È arrivato adesso Fabrizio da Fumone. Fabrizio, sei fuori.
4: Ciao,
3: però.
4: Ciao Fabrizio, dovevi venire prima.
0: No,
5: primo squillo intanto.
4: Ah. Dai, non ce l'ho fatta.
2: 90.
0: Sì! Chi sei?
3: Ciao!
0: Come ti chiami?
7: No, non mi dire che ha buttato giù.
6: Sì, lo richiamiamo.
4: No, sì, sta raccogliendo i funghi, sta ricogliendo.
3: Allora, Max ci scrive adesso Ines.
0: Sì. Mi sembrava un uomo però dalla voce.
4: Non si sa mai.
5: Magari era il marito, no?
3: Sì, pronto? Ines?
8: Pronto?
4: Sì.
0: Donna.
8: Sì, scusa, mi è caduta la linea che sono sul lavoro.
3: Ah, no, Ines, ma non vogliamo farti perdere tempo. No. Vuoi fare solo un saluto da Pinerolo? Hai vinto!
0: Brava!
8: Grazie!
3: E prego!
8: Grazie, saluto tutti voi, come sempre.
3: Ciao, un bacio enorme!
4: Ciao Ines!
3: Allora, con Luca da Carrara e con Ines da Pinerolo, signori, gli anni 90 oggi vincono adesso, lo possiamo dire.
0: Mani basse!
3: Quindi saranno felici tutti gli amici che hanno sostenuto Samuele Bersani, i giudizi universali,
4: bravi,
3: perché tra poco ascoltiamo questo capolavoro della musica italiana.
4: Certo.
3: Pizza, sei contento?
4: No.
9: Potrei, ma non voglio
3: fidarmi di te.
10: 70 80.

0: esaurito. Replay.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Ma che pelle stupenda!
5: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
4: Ah, quale?
5: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
6: Corro subito nelle profumerie Naima.
5: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
7: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la

0: Convenienza. Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: 70! 80! 90! Chi vince se la canta? Decade 90!

0: No, Betty, non lo leccare. No. Io non lo farei.
1: No, no. Oh,
2: avete bacino, visto il mio rospo, bacino. Ragazzi?
1: Il tuo rospo?
3: E con me, bacino.
1: Ma che bacino, mica diventa principe, cucù.
0: Betty, devi stare attenta, può essere pericoloso.
2: Ti fa vedere i draghi quello, eh.
3: Cosa vedo?
1: Lascia stare.
3: Mondi lontani.
4: Per favore, non leccate il rospo allucinogeno.
5: È un appello molto serio che viene fatto.
4: Perché... come no, certo.
5: Allora, partiamo dal presupposto che il National Park Service degli Stati Uniti è solito mettere in guardia i suoi visitatori dal compiere potenziali atti,
4: certo,
5: che sono poi forieri di momenti, chiamiamoli particolari, in questo caso allucinogeni. C'è,
4: certo,
5: questo rospo, no? Sono degli animali che hanno, sì, triptamina psichedelica che avvolge la parte esteriore dell'animale. Sì,
2: Mike Tyson
5: ha dimostrato che dopo aver fatto qualche tiro e qualche leccata di triptamina, ha visto, ecco, diciamo, il rospo si è trasformato in drago.
3: No, vabbè.
4: Sì.
5: A volte viene fatto davvero bacia il rospo, bacia il rospo. Però nel National Service Park,
4: ma
5: non
4: chi
5: tutti
4: fa questo gioco?
5: È un'usanza in America. Allora molti fanno questo gioco, ma non sanno che quel rospo, quando si sente attaccato, tira immediatamente fuori le sue tossine.
0: Secerne questa sostanza.
5: Sì, sì. Okay, okay.
6: Ma scusa, se lo lecchi sotto non succede niente?
4: È che lui si ingrifa, poi dopo è il rospo che ti insegue.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Il protagonista sei tu.
9: Marco, Marco, anch'io quando ero piccolo ho sentito che c'erano i rospi allucinogeni, mi sono leccato tutte le risaie del Vercellese e poi mia sorella mi ha detto: guarda che non vivono qui. No, acquaccione!
10: Marco Galli, Antonella da Poggibonsi, io l'ho baciato, leccato no, baciato davvero un rospo, ma perché pensavo che si trasformasse nel principe azzurro e così non è stato. Accipicchia, un bacio.
11: Buongiorno ragazzi, Mauro da Genova. Io non so se qua da noi quel tipo di rospo esiste, però vi posso garantire che il mio cane i rospi li evita tutti e qualsiasi forma vivente che gli passa davanti lui cerca di morderla. I rospi non ci pensa neanche ad avvicinarsi.
12: Voglio un rospo per amico, ma un amico intimo. Ciao Loredana.
13: Cioè, ero con mia figlia, con la radio accesa, e sentivo la Betty che voleva leccare sotto il rospo. Non sapevo più dove mettere la faccia.
14: Marco, io invece mi metto nei panni della rana, poveraccia. Sono qui, bello tranquillo. Mi prende uno e inizia a leccarmi la schiena. Passa un altro e mi lecca la schiena. Cosa volete poi della mia vita? Ciao, Riccardo da Bergamo.
15: Io sono Palma e volevo comunque dirvi che mio fratello è successa questa cosa del rospo, eh.
16: Oh, ma capitano, seriamente, con tutta la gnagna che c'è da correre dietro bisogna andare a leccare i rospi. Ma come siamo messi? Ma come siamo messi?
8: This is 105 tutto esaurito. Radio.

0: Amici, c'è la ciurma di tutto esaurito, il mio programma preferito insieme a voi. Ma pizza, ma dillo, ma quante generazioni avete cresciuto tu e Capitano?
1: Abbastanza, patatina, adesso sono già vecchi, pensa.
0: Figli maschi, figlie femmine.
1: Ma sì.
0: Vabbè, tra l'altro sui figli maschi, ragazzi.
2: Cosa c'è? Ne ho due, mamma mia.
0: Potremmo aprire capitoli.
1: E capitoli.
2: Devastante.
0: E sotto temi.
1: E soprattutto.
0: E sotto temi, ma non lo diciamo noi.
1: A chi?
0: A gente.
3: Avere un figlio maschio potrebbe far invecchiare prima i genitori.
1: Sicuro.
3: Quindi se uno ne ha due di maschi, cosa fa il totale?
4: Ha un piede nella porta.
5: Il risultato appare evidente. Avere un figlio maschio fa invecchiare prima i genitori.
3: Farne, e perché?
0: Che dà più preoccupazioni?
5: Sì, esatto. Non solo, perché la National Library of Medicine ha evidenziato come il figlio maschio acceleri il processo dell'invecchiamento, perché è più faticoso e influisce negativamente sulle capacità cognitive sia del padre che della madre.
0: Addirittura.
1: È vero, però.
5: Considerate... Sì, sì.
3: No, ma è vero, i maschi, guarda che sono una roba. Cosa, Max?
1: Non
3: tu ti senti più vecchio?
1: E per forza, asciugano, ti rincuo.
0: Poveri bambini.
3: E tu, Fabio, c'hai anche la femmina. Come fai a parlare?
6: Ma anche i miei asciugano, però sinceramente non mi stancano.
3: Ma perché hai un maschio e una femmina? Noi abbiamo solo maschi. Hai capito? Cioè, sì, vi asciugate a vicenda.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
8: Oggi il protagonista sei tu.
9: Capitano, io ce ne ho tre di maschi, non puoi capire, no, invecchiano di più, proprio ti devastano, ti atterrano. Io sono invecchiata no di 10 anni, di 50, tre maschi di cui due gemelli, non te lo voglio dire, capitano. Ciao, Benedetta.
10: Capitano, io ho una femmina, mi sono messo alla sveglia per andare a lavorare un quarto d'ora prima. Perché basta che sgarro di un quarto d'ora, il bagno lo devo salutare, devo dire addio. Franco da Castel Bolognese.
11: Ragazzi, sono mamma di maschi e vi assicuro che è allucinante il declino, perché sono mammoni, devi risolvergli ogni problema, devi trovargli ogni cosa, non riescono a trovare neanche i loro piedi tra un po', mentre invece le mie nipoti che sono femmine sono sgamatissime e vanno avanti a 100 all'ora.
12: Marco e ciurma, io da quando ho avuto la figlia femmina ho preso il porto d'armi. Rosario da Fiano Romano, origini siciliane.
13: Capitano, mia figlia è sempre in preciclo e ti ho detto tutto. Maria dal Salento.
14: Ciao capitano, io non ho due figli, ho due sanguisughe.
15: Ah capitano, buongiorno, buongiorno ciurma. Niente, io le mie figlie quando tornano a casa, adesso che sono in età adolescenziale, tutte le volte le butto dentro la vasca piena d'acqua e vedo se fa le bolle. Se fa le bolle vuol dire che me le hanno forate, porca miseria, c'è niente da fare. Buongiorno, Faisal il camionaro.
16: Ehi amici, bene, mi piace questa notizia. Io ho una figlia femmina che da quando ce l'ho penso di essere invecchiato alla velocità della luce. Adesso mi sta per arrivare un maschio. Cosa succederà? Ma però dai, danno tante felicità, ripagano benissimo l'invecchiamento precoce.
17: Claudio da Sassuolo.
18: Forza forza, dillo a tutti.
19: Capitano, io 105.
20: E dalle 7 è tutto esaurito.
18: Ottima scelta, bravo.
21: 105 tutto esaurito.
22: È bellissimo.

0: chiusura.
1: No.
0: Arrivano gli amici di Tutto Bene a 105. Mecca Miccolani, ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Ma noi torniamo presto, tanto già lunedì.
1: Ma certamente, cara, dalle 6 alle 7 con Avanti c'è posto, e dalle 7 con il nostro capitano sarà nuovamente
2: tutto esaurito.
0: Grazie Ciurma. Grazie a tutti voi. Baci, buon weekend.
1: Ciao belli, ciao amici.
2: Ok ragazzi,
0: ci ha preso gusto, continua a baciare il rospo. Betty,
1: ma dai,
0: ma basta,
1: aspetta.
3: Tu vedo cosa

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente allo svincolo Terre di Canossa Campegine in entrambi i sensi di marcia. Ancora per un incidente code sulla A11 tra Prato Est e Ovest in direzione Pisa. Infine sulla statale 11 Padana Superiore si procede a rilento per lavori tra San Martino di Bareggio e Gorgonzola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto!
9: Piacere, calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF, un solo spray.
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta. Ba ba.
0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: 105
23: 105
3: 105 Che storia!
25: Radio 105.
26: Che storia!
27: We're going to dance and have some fun.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Eccoci, Sasaka, tu prova.
2: Salutiamo.
3: Bravo, ecco. Intanto attivati il microfono. Dai.
2: Salutiamo i nostri amici di Tutto Esaurito.
3: Assolutamente sì. Anche
2: patatini!
3: Perché lo dichiariamo, dobbiamo aspettare una manciata di secondi perché noi vogliamo fare il segnale orario bello preciso.
2: Esatto.
3: Se noi diciamo che partiamo alle 9, dobbiamo aspettare le 9.
2: Dobbiamo aspettare le 9 perché una cosa, noi siamo puntuali, puntualissimi, precisi, siamo un grande show.
3: Anche perché sei qua dalle 7, esatto. C'è anche che poi mi arrivi in ritardo. Non davi fiducia al Monza.
2: È vero. Gran partita.
3: Senti,
2: bravo.
3: Che ho la voce ancora. E quindi abbiamo urlato.
2: Che ore sono?
3: Le 9 in punto, direi. Il TGCOM, un po' di aggiornamenti. Poi arriviamo con Tutto Bene a 105.
4: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Nella notte potente esplosione a Riyadh in Arabia Saudita, fonti riportano la paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Ieri danneggiato al suolo un caccia italiano, distanza nel paese, nessun ferito. Intanto il Washington Post rivela i morti americani nella guerra in Iran sono almeno 22. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas sulla crisi nel Mar Rosso. L'Unione rafforzi immediatamente Aspides con il supporto di tutti gli stati o l'Italia si muoverà da sola. La missione oggi impiega solo una nave greca e una italiana attualmente impegnata nella scorta a un nostro mercantile. Il commercio non può aspettare la burocrazia, aggiunge il ministro. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo. Così Trump, che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce: l'accordo è in ambito NATO e tutela la nostra sovranità. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata ieri a Roma da un suo alunno di 13 anni. Il giovane ha trasmesso l'aggressione in diretta su Telegram. Il marito della donna, furioso, attacca: spero mettano in galera lui e i genitori. Addio a Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta nerazzurra, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. Il cordoglio del club: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo della nostra. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15, Udinese-Cagliari, Bologna-Torino e alle 20.45 Venezia-Lazio. Il big match di giornata è invece alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Nazionale, Mancini riparte dalla Nations League, 9 new entry tra i 34 convocati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Edoardo Mecca e Dario Micolani.
12: Qui su 105.

0: Minuti dopo le 9, puntuali e precisi, come stavamo dicendo qualche secondo fa, qualche minuto fa. Buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno Dario Micolaus, in arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
0: Non però... ci crederai, ma ieri allo stadio mi è stato urlato: "Ehi, Micolaus!"
1: Ma certo, bene. Perché per tutti ormai tu sei così.
0: Anzi, bene, bene.
1: E io voglio salutare in regia subito il nostro Davidino.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Bene, bene, tutto bene.
0: C'è stato un po' di dissing. Io vi faccio un po' di radioverità pochi secondi prima della messa in onda di questo programma. Un dissing sempre un po' con tono amichevole.
1: Ma certo, ci
0: tra Edoardo Mecca e Davidino, va bene. Ma giusto per mettere un po' di pepe, un po' di grinta, un po' di adrenalina alla trasmissione fino a mezzogiorno insieme. Salutiamo la Ele al centralino, anche lei bella pimpante.
1: Ciao Ele, salutiamo anche la Vale alla redazione, perché oggi poi avremo anche un ospite, ma non sveleremo nulla.
0: Ma cosa c'entra? Cioè, sembrava che la Vale fosse l'ospite.
1: No, beh, la Vale, la Vale è sempre nostra graditissima
0: ci
1: ospite.
0: Aiuta a gestire, tutti i contenitori, certo. Tutti i contenuti di questo grande contenitore. Scusa il gioco di parole.
1: Sì, perché sai che ho riflettuto molto questa settimana.
0: Sì.
1: E ho detto: ma io sabato e domenica vado a fare un grande show radiofonico.
0: Allora, esatto, ti sei risposto da solo.
1: Diamo il via ufficialmente a questa puntata di Tutto Bene a 105 con il buongiornissimo caffè
0: Bumeroni.
1: Allora, la frase di quest'oggi è la seguente: la ricchezza non è di chi la possiede, ma di chi la gode. È una grande verità.
0: E c'entra un po' anche forse con quello di cui parleremo.
1: Tu credi che io faccia le cose a caso?
0: No.
1: Un po' sì.
0: Ma un pochino, a volte sì.
1: Chi l'ha scritta?
2: Secondo me l'hai scritta tu.
0: Max Mariola.
1: Allora, ci siete andati entrambi vicinissimo. Non l'ho scritta io, non l'ha scritta Max Mariola, ma l'ha scritta, pensate, Benjamin Franklin.
0: Ecco.
1: Allora, la ripetiamo: la ricchezza non è di chi la possiede, ma di chi la gode.
3: Tutto bene a 105.

0: Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini, ritrovata in apertura con Tutto Bene a 105, con Dario Micolani, Edoardo Mecca in regia, Davidino, fino a mezzogiorno oggi e domani. E lo sapete che all'inizio di questo programma, insomma, facciamo un po' il punto della situazione, vabbè, di sabato, anche un po' su come è andata la settimana. Noi arriviamo, quindi vi chiediamo un po' come state, se ci siete fedelissimi e non. Ma dobbiamo concentrarci un po' anche su quello che è successo nel mondo e anche nello sport.
1: Eh sì, perché ci siamo svegliati con la triste notizia della scomparsa di un gigante del calcio, di una storica bandiera dell'Inter, come Sandro Mazzola, che all'età di 83 anni ci ha lasciato. Proprio
0: come avete sentito anche già dagli aggiornamenti del TGcom.
1: Esatto, in queste ultime ore ci sono delle bandiere che rimangono eterne. Sandro Mazzola è una...
0: Anche come uomini, secondo me.
1: Certo, è una di queste. È stato veramente fautore della grande Inter poi degli anni 60-70. Ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Quindi noi mandiamo un grande abbraccio ovviamente a tutti i familiari di Sandro Mazzola, ed è rimarrà comunque eterno per quello che ha scritto nella storia del calcio.
0: Parlando di leggende, poi ci concentreremo meglio su questo compleanno, invece 50 anni di Ronaldo, il fenomeno, rimanendo diciamo in casa Inter, per dare un po' una panoramica, no? di quello che abbiamo sentito anche in questi giorni.
1: E domani magari celebreremo anche.
0: Sì, lo celebriamo perché si parla proprio di un'altra delle grandi leggende del calcio, forse il più forte di tutti, e avremo anche un ospite che ci darà il suo punto di vista.
1: E allora adesso però è il momento. Chi è?
2: Oggi è sabato. E il sabato Cipollini significa solo una parola.
1: Quale?
2: Cipollini.
1: Eh sì,
2: perché sono tornati i cipollini fino alle 12 a tenerci compagnia. Che bello. Che bello, che bello, che bello.
0: Si sente che è un po' assonnato. Ha cambiato un po' voce.
1: Un po' assonnato, però un po' assonnato perché lui fa comunque serata, si diverte, però si sveglia apposta per ascoltarci.
0: Il Cipollino, insomma, lo interpelliamo anche perché si parlerà di vita, di cambiamenti tra poco, di come viviamo.
1: È vero.
0: Eccetera, eccetera, ma so che sei lì, che non vedi l'ora, quindi prego.
1: Si sveglia apposta il Cipollino, tanto sono 2 giorni a settimana. Allora, andiamo con l'Alma Mecca.
0: Cosa fate? Messaggi in codice tra te e Davidino? Ma per favore.
1: Allora, oggi sabato 19 settembre, il 262esimo giorno del calendario gregoriano, grandi feste tra i gregoriani. Oggi c'è la festa del caffè. La festa del caffè, i gregoriani quest'oggi celebreranno appunto il caffè, lo faranno in varie forme, tostato.
0: Posso svelarti un segreto?
1: Sì.
0: Cioè, se questo appuntamento lo fai più corto o non lo fai proprio, secondo me il pubblico è solo con te. Però prego.
1: Mancano solamente 103 giorni alla fine dell'anno. Ehi! Io sto già iniziando a ballare.
0: Voi scherzate, ma...
1: Allora, iniziate.
0: Stanno già arrivando. Ci sei per questo evento di Natale? Ci sei?
1: Io vi do un consiglio. Mancano 103 giorni. Iniziate a fare i trenini, perché in Italia comunque sappiamo che con i ritardi e tutto arrivate proprio al pelo. Ecco. Benissimo. Allora, il santo del giorno, San Gennaro. San Gennaro, protettore dei donatori di sangue e degli orafi. Sant'Arnolfo di Gap, vescovo. Questi sono i santi del giorno. Proverbio di quest'oggi. Il proverbio è: se in settembre senti tonare tini e botti, puoi preparare.
0: A questo sono sicuro che ha un significato.
1: Sì.
0: Traduci un po', dai.
1: Se in settembre senti tonare, quindi senti tuoni,
0: sì,
1: tini e botti puoi preparare. Quindi tini e botti, sì. Cosa vuol dire?
0: Da mangiare, da bere.
1: Esatto,
0: sembra,
1: puoi preparare,
0: no?
1: Sì. Benissimo, che cosa accadde,
0: cioè,
1: oggi?
0: Tu che l'hai preparato, chiedi a me cosa vuol dire. Siamo
1: no,
0: alla
1: no,
0: follia,
1: ma io voglio,
0: ragazzi.
1: No, io voglio
0: follia!
1: Io voglio chiedere ai nostri ascoltatori, perché sono molto veraci, sono del anche molti legati alla terra contadina, quindi ci potranno spiegare questo
0: anche
1: problema.
0: Anche il nostro Albano, per
1: certo,
0: esempio.
1: Certo, appunto. Allora, 19 settembre, che cosa accadde oggi? Beh, nel 1870 la Breccia di Porta Pia, nel 1926 viene inaugurato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
0: Ah, vedi.
1: Con un derby meneghino vinto 6-3 dall'Inter sul Milan.
0: Vi rendete conto quando a volte lui si ferma su alcune parole perché il suo cervello non riesce a trattenersi? Cioè, tipo, meneghino, l'ha fatto ridere. Cioè, io vi svelo delle cose per conoscere meglio l'esemplare. A proposito della base che abbiamo su. Cioè, lui quando incappa in queste robe è più forte di lui. Meneghino, l'ha dovuto ridire così perché faceva ridere al suo cervello.
1: Nel 1981, invece, proprio 19 settembre, Simon e Garfunkel, che invece era partiti con un gruppo Garfunky, tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. Grandi Simon e Garfunkel.
0: Sai cosa ti dico? Meneghin.
1: Avete
0: visto?
1: Nel 1991 viene scoperta ai piedi del Similaun la mummia del Similaun.
0: Similaun è un altro di quei termini.
1: Da due coniugi tedeschi.
0: Guardate, non riesce a trattenersi.
1: I coniugi tedeschi, i coniugi von Bergen, credo si chiamassero, perché si chiamano tutti.
0: Prego,
1: von
0: andiamo
1: qualcosa.
0: Avanti, grazie.
1: Von, tra l'altro, tutti quelli che si chiamano von Bergen, von Wankel, von, hanno tutti i capelli asciutti. Allora, compleanni, tanti auguri a Sara Di Vaira, ballerina italiana, Jeremy Irons, attore inglese, Victoria Silvstedt, modella svedese.
0: Olè.
1: E allora andiamo col segno sfortunato di quest'oggi, il cancro.
0: Vedi.
1: Te pareva.
0: Vorrei dir cagate.
1: Umore altalenante tipo montagna russa, un abbraccio, una serie TV sistemano quasi tutto. Evitate, cancro, di rileggere vecchi messaggi. Invece i segni fortunati, c'è un ex equo, un pareggione,
0: sì.
1: Un pareggione. Lo scorpione, intuito fortissimo. Se qualcuno ti nasconde qualcosa, lo scopri in 3 secondi, scorpione, lo pungi. E poi gli acquario, Davidino. Idee strane e geniali in arrivo, qualcuna funzionerà, qualcun'altra però farà comunque ridere.
0: Bene, panoramica anche sulla giornata di oggi. Buon sabato, buon inizio di weekend a tutti. State insieme a noi anche sul 66, se vi va, se siete a casa, se vi siete svegliati magari con calma. Questa è Radio 105, questo è un grande contenitore. Adesso pausa.

0: Ciao Darione, che grande Monza ieri! Vamos!
1: Vero?
2: È vero. Ma ti fa Monza?
1: Probabile.
2: Dici che è un tifoso del Monza?
1: Probabile.
2: Grande amico! Va bene, faremo una carrellata anche sul fantacalcio, sullo sport, sulla Serie A, ma adesso insomma è anche l'ora di parlare un po' di come vanno le cose, perché ragazzi, settembre è anche un mese un po' di ripartenza, di routine e anche di cambiamenti.
1: È vero, perché questa settimana mi è cascato l'occhio sul cambiamento di vita che ha fatto lo chef Max Mariola.
2: Perché tu sei lì un po', no, riflessivo sulla vita.
1: Ma che bello.
2: E incappi in Max Mariola molla quasi tutto e si trasferisce in Indonesia.
1: In Indonesia, a Bali, a Mentawai. The sound of love of Mentawai. Lui fa la pasta carbonara.
2: E nasce questo cambiamento da... la voglia di non perdere la propria famiglia.
1: Esatto,
2: ma adesso vi diciamo di più. Intanto iniziate a pensare voi alla vostra vita, ai vostri cambiamenti, magari che volete fare da un po' ma non avete coraggio, non avete la giusta forza per farlo e affrontarli, ma ne parliamo tra poco.
1: Magari volete fare i cambiamenti a settembre ma non ci avete l'aglio.
3: Tutto bene a 105.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex.
1: Fatelo anche voi, il tetto assorbirà meno calore.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex.
1: Fatelo anche voi, il tetto assorbirà meno calore.

0: Rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi, Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
4: Convenienza nostra.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Perché? Perché?
18: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Perché? Perché?
22: Ecco perché.
19: Non fartela scappare.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Oh, finalmente un po' di relax.
24: Wow!
23: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: disco 105 selection di questa settimana. Quello evidenziato di colore giallo, lo dico io.
1: Esatto, color radio 105, color bombetta.
0: Va bene, se possiamo dire anche nome, titolo.
1: Scusami,
0: sì, se
1: Audrey
0: si potesse.
1: Hobbert, sue me.
0: Bravo, bravo, bravo. Va bene, 9.32, siamo live. Ciao a chi ci guarda anche sul 66 in TV e staremo insieme fino a mezzogiorno.
1: Ti correggo perché sennò i nostri ascoltatori non capiscono, sono un po' spaesati. Non siamo live, ma siamo live.
0: Ecco, queste sono le minchiate che piacciono tanto a lui. Come buttare secondi. Prego, facciamo un recap su quello che stavamo dicendo qualche minuto fa, sui cambiamenti, su settembre, sulle scelte da fare. Vai.
1: No, perché chiaramente è diventato un po' di dominio pubblico la scelta di vita che ha fatto Max Mariola, chef famosissimo non solo sui social, ma anche grande impresario culinario. Tra l'altro aveva tantissimi ristoranti anche qui a Milano. Ha tenuto solo il primo ristorante a Milano, di cui era affezionatissimo, ho detto anche lui, perché sentendo parlare il figlio si è accorto di non avere più tempo per la famiglia. Il lavoro lo portava veramente a fare, andando quasi in burnout.
0: Infatti lui dice: spinto da una domanda del figlio che gli chiedeva perché non ricevesse mai il bacio della buonanotte, lo chef ha ammesso di essere, insomma, diventato un po', si definiva lui un mostro, tra virgolette, concentrato solo sulla produzione e sul lavoro, e quindi ha detto basta.
1: Basta, cambio tutto, e si è fatto questa sua villa a Bali sull'oceano. Aveva la possibilità, ha venduto ovviamente gran parte
0: delle attività.
1: Grande coraggio.
0: Anche partendo da una situazione magari economica di un certo tipo, grande coraggio ci vuole.
1: Anche perché se tuo figlio ti chiede il bacio della buonanotte e tu magari pensi al bacio di dama, forse è ora di fermarsi e cambiare.
0: E allora lo chiediamo anche a voi al 342 41 15 105 se c'è un cambiamento che magari avete lì in testa da un po' di tempo ma non trovate davvero il coraggio per farlo. Noi cerchiamo di aiutarvi e condividiamo, almeno se vi va. Tra poco proviamo anche a chiamare qualcuno di voi che ci segnala delle storie interessanti. Questa è Radio 105.

0: Lo sai che mi piacciono sempre le domande un po' provocatorie, sì, per stimolare l'interazione, ma anche per stimolare un po' il ragionamento, no? Per metterti davanti e dire: ah, se sapessi di avere ancora 10 anni di vita, vivresti come lo stai facendo oggi? Questa è la domanda che vi poniamo così alle 9:37 di un sabato 19 settembre.
1: Ti rispondo subito. No.
0: Vedi? Come mai? Cosa cambieresti?
1: Non farei più diete.
0: Ok.
1: Basta. Basta.
0: Ah, tu dici 10 anni. Basta. Se so che mi restano 10 anni, basta.
1: Basta. Basta pensare di fare diete per avere un... cercare di rimettere, basta. Me ne andrei probabilmente all'estero.
0: Dove?
1: Nord Europa.
0: Nord Europa, ok.
1: Oppure dove non si paga la benzina più di 2 euro al litro.
0: Ok, e quindi adesso chiedo agli ascoltatori: aiutiamo Edoardo Mac in questo piano. Così ce ne liberiamo.
1: Tra l'altro, tolgono il bollo. Io devo continuare a pagarlo.
0: Perché?
1: Perché... 80 kg.
2: C'è il macchinone?
1: No, non ho il macchinone. Quello è il... quello.
0: Ah, hai capito? Qui si apre uno scenario.
1: E allora me ne vado, basta.
0: Via, basta. Mollo tutto e scappo a... vai.
3: Io ho appena fatto 2 scelte importantissime.
0: Brava!
3: Che non avevo mai le palle di fare. Mi sono iscritta all'università a 50 anni.
1: Brava.
3: E sto cambiando
0: grande
3: casa.
0: Stima.
3: Perché finalmente... abbiamo capito che i muri sono solo muri. Se non stavamo più bene dove stavamo, era giusto andare, perché la vita è una. E quindi abbiamo aperto sti benedetti cassetti e
1: anche
3: abbiamo tirato fuori quei sogni che avevamo lì. Speriamo di non aver sbagliato
0: bocca al lupo.
3: E che tutto fili come i nostri sogni prevedono. Ciao ragazzi, Betta da Sant'Angelo Lodigiano.
0: Grande. Allora, volevamo chiamarti, ma alla fine abbiamo scelto di mettere un messaggio vocale, visto che eri bella e esaustiva. Buongiorno ragazzi, a me questa storia dello chef da cui siete partiti sembra un po' una stupidaggine. Per dare un po' di affetto ai figli non bisogna essere disoccupati. Sergio dice così.
1: Ma non mica è disoccupato, eh. Ha solamente portato la sua...
0: le attività lì.
1: L'attività, o comunque la sua attività social, di cui è molto molto attivo Max, in un progetto, spostandolo.
0: E da quello che leggo vuole sviluppare un progetto di ospitalità tra le isole, insomma, lì di Bali, che include ville immerse nella natura e una biofarm tropicale a chilometro zero.
1: Esatto, quindi fa un'attività diversa. Poi magari ai figli non dava più affetto, ma solo più affettato. Quindi probabilmente...
0: Basta, no. Ma basta buttare sempre così in vacca tutto.
1: No, era per dire.
0: Era per dire. 342 41 15 105 se vi va. Tutto quello che vi viene in mente, sfogatevi anche un po' sui cambiamenti. Vai. Ma

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: C'è anche la voce di Justin Bieber, Stay. 9:47, buon weekend, buona mattinata, fino a mezzogiorno insieme. In questa prima ora stiamo un po' divagando e anche un po' sognando, però alcuni sogni riescono a trasformarli in realtà. Per altri causa paura, un po' la paura del cambiamento, un po' magari anche il giudizio degli altri, vengono frenati.
1: Sì.
0: La situazione economica.
1: Del giudizio.
0: Sul cambiamento si parla.
1: Io dico questo, del giudizio degli altri fregatevene, perché chi se ne può fregar di meno. E, intanto c'è chi anche come Stefano da Ravenna polemizza sulla scelta.
0: Perché dice, privarsene?
1: Max ha semplicemente spostato tutto dove non paga le tasse che paga in Italia. Ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo, perché non se ne può più, sono tasse altissime. Quindi se vai in un altro stato dove paghi meno tasse, fate bene.
0: Esatto, e secondo me sarà una tendenza, se andiamo avanti così, una tendenza che si prenderà sempre di più.
1: Polemizzano, se vi va bene questa situazione.
0: Prego.
2: Io penso che i soldini che ho messo da parte, forse mi basteranno, me li faccio bastare e mi trasferirei al mare. Vorrei godermi questi ultimi anni vedendo il mare. Questo è, visto che adesso abito a Caselle Torinese, vorrei trasferirmi al mare e Caselle. Vivere così i miei ultimi anni. In serenità. Adesso. Ciao ragazzi, buona giornata. Michela da Caselle Torinese.
0: Ciao Michela, era così per dire, perché prima abbiamo fatto la domanda: se sapessi di avere ancora 10 anni di vita, vivresti come lo stai facendo oggi? Ma è un modo di dire. Adesso non è che devi prenderci alla lettera, sono gli ultimi anni, giorni, trasferisco. Michela, non prenderla così.
1: Sei a Caselle, vai in aeroporto, prendi il primo aereo e vai al mare.
0: Caselle Torinese a che parte è?
1: E dove c'è l'aeroporto?
0: Ah, ok.
1: Caselle, l'aeroporto di Caselle.
3: Concordo, Nord Europa tutta la vita.
1: Bravo.
3: Copenaghen, stile di vita Igge.
1: A me ha fatto morire perché ha detto Copenaghen.
0: Sono stato, ragazzi, a marzo a Copenaghen di, secondo me, 10-12 anni fa. Un freddo incredibile. Cioè, tutto bellissimo. Ma un freddo, non so se sono stato sfigato.
1: Invece
0: io.
1: Anche lì adesso è arrivato il caldo.
0: Dici?
1: Eh sì, quest'anno ha fatto quasi... No, quest'anno ha toccato quasi 40 gradi anche in Svezia.
0: Le temperature anche a Copenaghen. Va bene, se ci siete, se volete raccontarci un po' quello che state facendo e soprattutto che cambiamento fareste, 342 41 15 105. Let's go.

0: Ciao ragazzi, io sono 15 anni che vivo in Indonesia.
1: Bene.
0: E sono, sì, felice perché comunque sì, ho trovato la mia fortuna e via dicendo, ma vi posso garantire che alzarsi la mattina, andare in un bar e dire buongiorno, mi fa un cappuccino, puoi fare tutti i soldi del mondo, ma non ha prezzo, fidatevi. Quando Madre Italia chiama, si risponde sempre, il sangue sangue. Ciao!
1: Poi la terra ovviamente sempre mancherà. Sai chi sono
2: il
1: migliori?
2: Il richiamo dell'Italia.
1: I migliori a fare i cappuccini? I frati. Allora, Edo da Lumezzane che
2: avete
1: mi dà
2: notato che quando dice una cagata poi c'è subito allora!
1: Edo da Lumezzane che dice che sono un pirla perché genio, guarda che Copenaghen in Danimarca, non in Svezia, lo so. Ma ho semplicemente detto che quest'estate è arrivato a toccare 40 gradi anche in Svezia.
2: Cosa
1: quindi
2: fai?
1: Figuriamoci in Danimarca.
2: Al
1: pirlone
2: degli ascoltatori.
1: Pirlone.
2: C'è?
3: Ciao a tutti, sono la Carla.
1: Ciao Carla.
3: Da Cesenatico.
1: Ah.
3: Oggi devo fare un po' di giri.
1: Sì.
3: E ho preso la macchina.
1: Ah sì.
3: Vi chiedo se potete darmi le notizie sul traffico.
2: Cosa
3: così.
2: C'ha detto? Niente.
3: Cerco di fare tutto in perfetto orario.
2: Cioè tu hai appena detto pirlone a un ascoltatore.
1: Sì.
2: Renditi conto. A tra poco. Aggiornamento. Tutto bene a 105.
4: 105 Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 in direzione Brescia code causa incidente tra Peschiera e Sirmione. Sulla 14 in direzione Bari segnaliamo un incidente tra svincolo Pescara Nord Città Sant'Angelo e allaccio A25 Torano Pescara. Sulla 10 verso Ventimiglia invece coda tra Albisola e Bivio con inizio Complanare Savona per incidente. Infine sulla statale 260 Picente lavori di manutenzione tra incrocio Marana e incrocio Montereale. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide. Con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina!
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero?
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax!
12: c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
20: Kia. Movement that inspires.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva, un chilo a €2,29. Da tre pezzi in su, €1,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
22: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a €279.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide fino al 23 settembre.
24: 99, Puma, microtasso.
25: Tutto ok?
24: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale €12.122.
26: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
27: 105.
28: Che storia.
29: Radio 105.
28: Che storia.

0: Senti com'è molleggiato questo disco, eh?
1: Molto molleggiato.
0: Sei forte. Anzi, non sei forte, perché ti dicono, Edoardo Mac, in Italia sappi che non ti trattiene nessuno.
1: Allora,
0: prima, per quelli che sono arrivati all'ascolto in questo momento, si parlava di cambiamenti, si citava lo chef Max Mariola, che ha preso tutto, ha mollato un po' delle sue attività qua e le ha aperte a Bali, in Indonesia, e quindi
1: vicino a Brindisi?
0: Abbiamo parlato
1: balletta?
0: Di cambiamenti, di scelte da fare. Magari di solito settembre è anche un mese in cui qualcuno o riprende la routine classica, oppure uno dice no, da questo settembre, da quest'anno, da questa stagione voglio fare così, e cambia qualcosa nella sua vita.
1: Marco e Verusca, scrivetemi su Instagram.
0: Allora, Marco e Verusca, vi dico una cosa, ascoltatori fissi tra l'altro di Tutto Bene a 105 e 105isti, scrivete davvero su Instagram inizialmente, poi scambiatevi contatti con Edoardo Mecca, perché è fortemente interessato a venire lì.
1: La Norvegia è uno dei miei sogni.
0: Perché frenare i sogni, ragazzi?
1: Poi
0: facciamo un inviato, no? Lì. No.
2: Non ti trattiene nessuno qua.
1: Ai mondiali? Ai mondiali, ho fatto Norvegia.
0: Vedi? Allora, vedi. Mi vedo già il collegamento. Edo, come va? E allora, questa mattina ho mangiato salmone. Colazione fantastica.
1: Fa un po' freddo.
3: Edo, pirlone.
1: Fabio da Buriano dice: vogliamo scappare dal paese più bello del mondo. L'Italia non è più il paese più bello del mondo. Mi dispiace.
0: Allora, secondo me, per quel che riguarda la storia,
1: sì,
0: le tradizioni, il fascino che ha a livello di architettura, cioè
1: stupenda,
0: abbiamo delle cose,
1: siamo,
0: ragazzi,
1: stati i più grandi nella storia dell'umanità, i più grandi artisti, i più grandi,
0: secondo me siamo davvero il paese più bello del mondo,
1: ma con la bellezza e l'architettura non mangiamo
0: e non siamo vabbè, se entri così come posso rispondere? È vero, questo che dici è vero. Però vabbè, dai, voltiamo pagina. Visto che ci arrivano sparse in queste tre ore che facciamo, in questo grande contenitore che diciamo spesso, sì, il sabato e la domenica dalle 9 a mezzogiorno, richieste sparse di mi fai questo saluto, mi fai gli auguri perché, mi metti questa canzone, mi saluti il cugino che ha appena aperto l'attività. Raduniamo tutte queste, sì, richieste, quindi pensate un po' a chi festeggia il compleanno e l'onomastico e il saluto alla persona che è in difficoltà in questo periodo.
1: Esatto, tutti.
0: Messaggi di affetto, messaggi di qualsiasi tipo. 342 41 15 105, l'abbiamo già fatta qualche volta, la ruffianata, la chiamiamo così. Dovete esagerare con i complimenti,
1: sì,
0: tipo questo è il programma più bello della storia. Edo, quando parli tu mi si accende tutto.
1: No, non andartene.
0: Ma mi saluti, puntini, questo è un esempio. Tutti i messaggi al 342 41 15 105, scritti o messaggi vocali, adesso in questo momento e nel prossimo intervento.
1: Carrellata,
0: così poi non ne pensiamo più.
1: Esatto, infatti, basta.
0: Va bene, vedi, lo dice anche Ultimo che canta tutto adesso.
4: Tutto

0: Eravamo noi, non ve l'avevamo mai detto. Com'è, com'è?
1: Comunque va,
0: dovevamo farlo insieme.
1: Va,
0: va
1: alto col fastetto, eh. Bravo,
0: va.
1: No, Harry Styles, l'ho visto cantare delle cover di canzoni leggendarie, veramente di una bravura incredibile. Bravo Harry.
0: Hai fatto bene a venire anche oggi, 10
1: no,
0: e un
1: poi
0: quarto.
1: Poi ho una mia amica che gli vorrei presentare, Harry, ti presento Sally.
0: Mamma mia, a macchinetta, un po' come i messaggi dei nostri ascoltatori appena gli dici che vale tutto per saluti, marchette,
1: esatto,
0: eccetera eccetera. Abbiamo deciso di radunare tutte le vostre richieste qua. Vai,
2: dopo
0: vai.
2: 17 anni trascorsi dentro al panificio dei miei, finalmente per me si realizza un sogno, quello di aprire un negozio a tema manga e anime.
0: Finalmente
2: oggi inizierà questa grandissima avventura.
0: In bocca al lupo.
1: Mancava solo quello.
0: Ci vediamo alla Milan Games Week, magari.
1: Allora sì, allora sì.
0: Infatti, prego.
3: Ma i complimenti questa mattina li faccio a me stesso perché un mio quadro fotografico è stato scelto per una mostra che celebra il centenario della nascita del professor Marco Fraccaro a Pavia e nella fattispecie nel Collegio Cairoli.
4: Grande Davide De Prof.
5: Non abbiamo capito, ma va bene comunque.
6: Siete fantastici, ragazzi.
0: Grazie.
6: Il vostro programma è meraviglioso.
1: Sì, grazie.
6: E non voglio salutare nessuno, soltanto voi, Alda da Roma.
0: Ma che carina.
1: Era vero.
0: Beh, poi si è citata, giustamente, alla fine. Ciao, cara, grazie.
7: Ciao ragazzi, sono Fulvio Marino.
1: Fulvio.
7: Il vostro programma mi piace tantissimo, lo ascolto sempre.
1: Non esageri.
7: Però potete fare gli auguri alla mia pagnotta Curcuma e Noci che compie esattamente 48 ore di lievitazione.
1: Che meraviglia.
0: Le anime. Anima e cuore le pagnotte.
1: Tanti auguri alla pagnotta di Fulvio Marino. Uno.
0: Tantissimi auguri ad Anthony di Bogliano, ti voglio bene, la tua Chiara, arrivano anche messaggi scritti.
1: Beh, che bello.
0: Prego, chi altro?
8: Saluto tanto mia mamma che sta passando un periodo un po' difficile e Katia di Riva del Garda. Un saluto mamma, ti amo tantissimo, sei la mia luce, sei la mia vita.
0: Che bello.
1: Che bello, e mandiamo un grande abbraccio
0: ci
1: alla mamma di Katia.
0: Ci sciogliamo con questi messaggi.
1: Sì, sì,
0: ci sciogliamo. Va bene, avete capito che ogni tanto vi daremo spazio così, no?
1: Se voi weekend,
0: siete
1: no,
0: belli,
1: vabbè, certo.
0: Ma non vi diamo punti di riferimento,
1: no.
0: Potrebbe capitare un po' a caso.
1: Potrebbe.
0: Scegliamo che quel momento lì, se siete belli reattivi via WhatsApp, boom, avete l'opportunità di marchettare, salutare chi volete, incoraggiare qualcuno come avete fatto, dare dei nomi alle pagnotte come ha fatto anche Fulvio Marino.
1: Certo,
0: ma d'altronde,
1: quando
0: un programma è un grande contenitore, è così.
1: Così.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
8: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua
13: Ancora?
12: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?

0: Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Radio 105, proud to be different.

0: Sì, sì, sì, sì.
1: Oh yeah.
0: Ah, ma lo fai in playback perché temi il confronto con la voce di Bruno Mars?
2: No, veramente no, perché volevo appunto ballarlo. Perché non temo assolutamente il confronto nel balletto con Bruno Mars.
0: Buongiorno a voi, 10:30, ben svegliati, ben ritrovati. Siete su 105 fino a mezzogiorno.

0: Tutto bene a 105. Prima di addentrarci nel gioco, nel metterci alla prova un po' col cervello, con la testa, col ragionamento, ciao ragazzi, oggi vorrei dare un in bocca al lupo a tutti i volontari, un'associazione di volontariato che si occupa di trovare nuovi iscritti per la donazione di midollo osseo in tutta Italia. E ragazzi,
1: grazie per quello che fate, quindi viva il lupo a voi, veramente.
0: Questi sono messaggi che assolutamente dobbiamo e vogliamo leggere.
1: Ma adesso ragazzi è arrivato il momento di giocare.
2: Oh, asini! Andate a scuola!
0: Cioè, ormai ecco. Vanna che ci insulta è diventata la sigletta di questo appuntamento che terremo ancora per qualche settimana, semplicemente perché a settembre insomma si ritorna a scuola, si torna un po' a fare quello che si fa durante
1: in tre parole, back to school! Si torna a scuola, come funziona? Allora, io adesso estrarrò a sorte una materia.
0: La base, quanto mi casa.
1: Estrarrò a sorte una materia e da quella materia ci sarà appunto una domanda proprio specifica su quella materia, quattro possibili risposte, solo una sarà quella esatta. Il più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi, riceverà gli aggiunti ufficiali di
0: Radio 105. Sai allora, qual è la cosa più bella di questo appuntamento?
1: Sì.
0: La base, sentila.
1: Bellissima, una base funky, una base funky. Allora, devo dire che per non fare favoritismi che poi mi accusano, io ho chiamato il notaio. Buongiorno a tutti, che bello rivedervi.
0: Buongiorno. Ne sentivamo il bisogno, eh.
1: Buongiorno notaio Zuberbühler, ma cosa ha fatto in questi mesi?
3: Ah, tantissime cose, in Svizzera c'erano tante attività da fare.
1: Che cosa?
3: Mungere le mucche, fare la cioccolata.
0: Ma poi basta con questi luoghi comuni, abbiamo appena detto, dell'Italia, non facciamo luoghi comuni, dai.
1: Allora, notaio allora. Zuberbühler, lei che è integerrimo, qual è la materia che ha portato quest'oggi?
3: La materia estratta quest'oggi è la geografia.
1: La geografia, che credo sia la geografia.
0: Pensa all'ospite che avremo in terza ora, che magari si è già collegato. Tu pensa solo questo.
1: Spero per lui di no. Allora, geografia. Quale di questi paesi ha territorio sia in Europa sia in Asia? E non sto parlando di Asia Cernuschi. Allora, A, Grecia. B, Georgia. C, Albania. D, Bulgaria, che fa anche rima. Quindi, quale di questi paesi ha territorio sia in Europa sia in Asia? A, Grecia. B, Georgia. C, Albania. D, Bulgaria. 342 41 15 105.
0: Come ve la cavavate, in geografia? Come ve la cavate anche al giorno
1: secondo
0: d'oggi?
1: Me sono un po' degli asinelli.
0: Li provochi?
1: Sì.
0: Dai che la più veloce entra in diretta, si aggiudica il nostro kit di gadget. Moriremo.

0: Eccoci.
1: Asini! Andate a scuola! D'accordo?
2: Allora, giusto. Devo dire che di asinelli ce ne sono stati diversi. Perché intanto devo assolutamente ringraziare tutti i e i a o Oh,
0: pensa, che arrivi a dire anche, eh?
2: Perché siete stati tantissimi IAU, B, F, G, H, virgola.
0: Basta, ti prego.
2: Allora, intanto sono...
0: Un po' di rispetto. Ma pensa chi è... Perché ci sono quelli che hanno acceso la radio adesso. Sono capitati qua in questo momento, si sono svegliati ora. Stanno rientrando magari già da delle prime commissioni del weekend. Stanno lavorando.
2: E sai chi è uno? Sai chi è uno di questi? Andrea da Verona.
0: Pensa. Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao. Come Andrea?
3: Stai? Ciao, ciao. No, anch'io, io non sono un asino, ma le orecchie le ho comunque. Non sono lunghissime, ma comunque questa la sapevo.
2: Vedi? Allora ti faccio subito una domanda, Andrea da Verona.
3: Sì.
2: Pandoro o panettone?
0: Perché?
3: Ma che domande, panettone.
2: Ah, vedi, tu di Verona mi dici panettone.
0: Ah, in quel senso, esatto.
3: Sì.
2: Vabbè,
3: sì,
2: ci avviciniamo perché tra poco sarà Natale, allora...
0: Va bene, facciamo un recap per chi ha acceso la radio adesso, giustamente. Dice, ma che cazzo sta andando in onda?
2: Allora...
0: Abbiamo giocato poco fa,
2: sì,
0: no?
2: Sì, al Back to School ti ripeto la domanda, le quattro possibili risposte, poi tu ci darai
0: viene
2: la
0: in
2: tua
0: mente
2: risposta.
0: Fratelli Capone, sono sudato.
3: Va bene.
2: Quale di questi paesi ha territorio sia in Europa sia in Asia? A. Grecia, B. Georgia, C. Albania, D. Bulgaria.
3: B. Georgia.
2: Bravo! Georgia! Bravissimo. Ha territorio sia in Europa sia in Asia. Bravo!
3: Grazie mille.
0: Vabbè, adesso non te la menà. Grazie.
2: Grazie, lo
3: so. Mi avete messo alla prova. Non ero sicuro. A dire la verità, è un po' suonato per esclusione. Quindi, considerato Bulgaria, Albania, Grecia in Europa, ero indeciso e non ero sicuro se fosse Georgia, ma effettivamente così è stato.
0: Va bene,
2: perché è vicina alla Turchia, tra l'altro, anche.
0: In questo settembre abbiamo deciso di mettervi un po' tutti alla prova, ma semplicemente per rinfrescare anche quelle cose che magari abbiamo studiato. Ma come andavi a scuola tu, a proposito?
3: No, dai, me la cavavo.
0: Secchioncello?
3: Non veramente, dai, su, sopra, poco sopra la media, ma non chissà cosa, ecco, siamo umili. Ecco,
0: minimo sforzo, massimo risultato, dai, giusto.
2: Facevi copiare i tuoi compagni magari un po' più indietro?
3: Allora, devo essere sincero, certe volte mi capitava di buttare che io buttassi l'occhio di là, però se potevo, sì, ogni tanto magari si faceva vedere qualcos'altro.
0: Quanto facevano incazzare,
3: ecco,
0: quelli che non ti, che mettevano il vocabolario sopra, oppure mettevano la mano per non farti copiare.
3: Il gomito per coprire.
0: Ognuno aveva la sua tecnica.
2: Oppure quelli che dicevano, non l'ho ancora fatta, non l'ho fatta.
0: E poi era tutto pieno.
2: E poi 10.
0: No, no, porca miseria, tu eri lì che arrancavi. Va bene. Che lavoro fai? Cosa fai?
3: No, io sono studente, sono al quinto anno di architettura, studio a Milano. Però faccio, mia madre ha un ristorante, quindi di d'estate faccio le stagioni.
0: Aiuti,
3: insomma, ecco.
0: Bravo.
2: E vorresti fare l'architetto in Italia o all'estero?
3: Ricollegandomi a quello che stavano dicendo prima, fuggire, partire, estero, nord Europa, anch'io. Difatti a gennaio partirò, andrò tre mesi in Olanda e vedremo se poi magari mi stabilizzerò lì oppure no, oppure ritorniamo.
0: La
3: situazione degli architetti non è una situazione abbastanza semplice in Italia.
0: Facciamo una community, ragazzi.
2: Poi, scusami, tu che sei architetto, se vai nei Paesi Bassi puoi alzarli un pochino proprio da architetto, puoi pianificare qualcosa.
3: Esattamente, li alzeremo sicuramente.
0: Ecco, intanto grazie perché stai al gioco e non è ancora buttato giù. Ti auguriamo il meglio. Dedica questa vittoria a chi vuoi. Vai, prego.
3: Ma io la dedico a tutti gli studenti. In questo momento hanno ricominciato le scuole. A tutti coloro che stanno studiando. E a tutti coloro che si trovano in un momento di difficoltà. E che magari basterebbe anche solo un sorriso per insomma, per riprendere il loro periodo brutto.
0: Ma sei una bellissima persona. Io voglio conoscere.
2: Ma tu sei un cuore d'oro. Grande Andrea.
3: Grazie ragazzi, grazie. Ti abbracciamo. Buon lavoro.
2: Grazie per essere stato con noi.
0: Ciao.
2: Bravo.
3: Ciao ragazzi.
4: Tutto bene? A 105.

0: Wow, ieri sera ho avuto una festa, ho alzato un po' troppo il gomito del tennista, però oggi sono lucido per dire a
1: Cosa?
0: Micolani: Micolani, ti aspetto a
1: Ancora?
0: giocare a padel,
1: Non sei
0: hai
1: ancora andato?
0: paura di
1: Un
0: sfidarmi?
1: po' sì, è
0: Sei
1: normale.
0: un pippone, un pipponazzo.
1: Addirittura.
2: Adesso non
1: Sono un poco
2: esageri.
1: dardo.
2: Ho capito, chi non ha paura di sfidare Sinner a padel? Intanto è un onore averlo all'ascolto di Tutto Bene a 105.
1: Ha detto
2: Che
1: che
2: non mi
1: sei
2: dia
1: un
2: del pippone.
1: pipponazzo, un pipponazzo.
2: Va bene, si parla anche di sport. Facciamo semplicemente una carrellatina di quello che è la Serie A, il calcio, soprattutto i nostri pronostici.
1: Esatto, quinta giornata di Serie A e l'ultimo weekend, poi per tre weekend, per due weekend si ferma tutto per la nazionale. No, scusate, poi
2: come
1: io dico...
2: faremo? Come farà Edoardo Mecca che passa il weekend sul divano a guardare le partite?
1: No, ragazzi, scusate, ma la nazionale, la Nation League, ma chi se ne frega della Nation League? Sono amichevoli. Vabbè,
2: fatica,
1: andiamo.
2: Eh?
1: È iniziata ieri sera, tu eri a Monza.
2: Sì.
1: Il Monza ha vinto.
2: Al Brianteo, bella partita, devo dire. Quest'anno, grazie alle nuove regole, vedo
1: belle
2: partite più ritmate, no?
1: Belle
2: Ci si
1: partite.
2: Addormenta un po' meno.
1: Anche
2: tanti
1: ieri
2: gol,
1: sera,
2: bello, sì.
1: Monza-Sassuolo 2-1, ha vinto il Monza, ha salvato la panchina Juric. Gran bella partita, divertente. Allora, andiamo con le partite di oggi e diciamo la nostra schedina.
2: Vai, io sono pronto a segnare.
1: Bologna-Torino, io dico X.
2: Io dico gol.
1: Bene, Udinese-Cagliari.
2: Gol vuol dire che segnano entrambe le squadre.
1: Udinese-Cagliari, 1.
2: X
1: Roma-Inter. Per me vince la Roma.
2: Io dico gol.
1: Venezia-Lazio. Per me vince la Lazio.
2: Venezia-Lazio. Gol anche qua.
1: Fiorentina-Napoli domani invece ci sarà. X
2: anche per me.
1: Frosinone-Como 2.
2: Qua io mi gioco. Qua mi gioco l'X.
1: Frosinone?
2: Sì.
1: Parma-Genoa X.
2: Allora, intanto non l'abbiamo detto, giocate responsabilmente.
1: Certo.
2: Però Parma-Genoa?
1: Sì.
2: Parma-Genoa per me è 1.
1: E poi Milan-Lecce.
2: Tu cosa hai detto?
1: X. E poi Milan-Lecce per me è 1.
2: Ah, Juve-Atalanta la saltiamo?
1: Non credo ci sia.
2: Sì. Milan-Lecce 1, sì.
1: Benissimo, questa è stata
2: no,
1: la nostra...
2: No, Juve-Atalanta ti devi esporre, dai.
1: No, assolutamente.
2: La dobbiamo pubblicare come abbiamo fatto settimana
1: assolutamente
2: scorsa.
1: Assolutamente, io la Juve non la... Mai, mai. Poi voglio essere neutro fino alla fine del campionato. Non...
2: Vabbè, mi espongo
1: Farò
2: io.
1: Farò capire di che squadra sono. Allora, terminata la schedina.
2: La pubblichiamo anche sui nostri profili social.
1: La pubblichiamo.
2: Visto che poi ci sono tre settimane di pausa, almeno questa la pubblichiamo. Edomeca, Dario.Micolani, seguiteci anche lì. E adesso agitiamo Coca-Cola con Tommaso Paradiso.
1: Bravo, bravo.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano, per operazioni doganali, incolonnamenti sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, un incidente sulla A10 provoca 7 chilometri di coda tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia, infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per animali morti in carreggiata all'incrocio Cerignola-Padula viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Con Bip
14: Bifer e Visa, è già Natale! Apri il conto Bifer online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bifer.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
18: 105.
19: Che storia.
20: Radio 105.
21: Che storia.

0: Amici, mentre cerco un bar per fare colazione, beh, vi dico che su Radio 105 sono già passate 2 ore. Siamo un minuto dopo le 11.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya, entriamo così nella nostra terza ora. Abbiamo detto che si fa di tutto davvero in questo programma, a volte ci facciamo più leggeri, a volte più seri, a volte giochiamo, a volte interagiamo con voi. Nella terza ora del sabato a volte ci piace anche fare dibattito, e dibattito costruttivo, portare delle tematiche di attualità e capire qual è il punto di vista generale, e oggi lo facciamo anche con un grande esperto.
1: Esatto, un grande esperto, perché la notizia, la diciamo subito, è questa: l'UE approva il Kids Act, divieto dei social per gli under 13. La Commissione Europea ha adottato appunto l'EU Kids Act per rafforzare le sicurezze dei minori online. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori e prevede obblighi per i servizi online che offrono social media, video sharing, videogiochi online, assistenti di intelligenza artificiale, chatbot, utenti di età inferiore ai 18 anni. I profili dei minori dovrebbero essere privati per impostazione predefinita, con geolocalizzazione, fotocamera e microfono disattivati. La situazione nel mondo è che l'Australia è il paese capofila e quindi è stata il primo paese ad aver introdotto un blocco concreto ai minori di 16 anni. Il Regno Unito ha annunciato un disegno di legge per vietare i social ai minori di 16 anni e il Portogallo ha approvato un divieto totale per i bambini sotto i 13 anni e impone il consenso dei genitori per i ragazzi fino a 16. Oggi parliamo proprio di questo argomento con Alberto Rossetti, che salutiamo e abbiamo in collegamento telefonico.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi.
1: Ciao Alberto. Allora, tu sei un psicoterapeuta che si occupa di adolescenti ed adulti e cura proprio i progetti rivolti ai ragazzi. Hai scritto anche diversi libri a tema, parli anche di cyberbullismo. Ecco,
0: cosa ne pensi in generale? Volevamo aprire, insomma, a te il punto di vista.
1: Esatto.
2: Ma io penso che finalmente l'Unione Europea dice la sua, nel senso che sono ormai tanti anni che viviamo con i social media nelle nostre vite e le regole sono sempre state finora molto leggere, mettiamola così, soprattutto per quel che riguarda i minori. Quindi il fatto che finalmente ci sia un inizio, ecco, perché poi tutto questo si tradurrà in dei passaggi più concreti col passare del tempo, però che la direzione sia quella di cercare di normare e di passare anche un po' di responsabilità alle piattaforme, non solo ai genitori, perché poi è questo che in fondo stiamo dicendo, no? Cioè che la responsabilità non è più solo degli genitori che devono in qualche modo dire di no, ma è anche delle piattaforme che devono impedire l'accesso ai minori. E questo mi sembra finalmente un passaggio interessante, perché è giusto che spetti anche a loro un po' di controllo rispetto a quelli che sono i loro ambienti, no? Che non ci sia solo un fare profitto con questi ambienti digitali.
0: Infatti io stavo leggendo che i bambini tra i 3 e i 13 anni non potranno accedere ai social, ma potranno utilizzare servizi di video sharing specialmente progettati proprio per i bambini attraverso account gestiti poi dai genitori.
2: Esatto, è un po' questo. Diciamo che sotto i 13 anni io penso che sia proprio corretto, nel senso che da un punto di vista anche della formazione del ragazzo, dell'identità, i social media non portano nulla di buono, quindi è giusto che ci sia questa regola, dobbiamo dirlo forte, anche se ad oggi si può ancora in qualche modo accedere, perché ripeto, queste leggi, queste regole arriveranno, no? Però è importante sapere che un ragazzo sotto questa età non può proprio provare nulla di buono su queste piattaforme. È bene che la legge lo dica, adesso spetta un po' anche a noi adulti crederci e farle rispettare, perché finora non è che non ci fossero le leggi, no? Perché nel 2018 il regolamento europeo sulla privacy già la diceva questa cosa qua, in un altro modo, ma la diceva, cioè che non si poteva aprire un account, però molti adulti aprivano gli account per i minori, molti minori lo facevano, insomma.
0: Ecco, a me viene da dire, perché proprio 13? Cioè l'età, no? Come viene scelta? Secondo quali criteri?
1: Forse perché inizia l'adolescenza lì?
2: Ma sicuramente adesso per quel che riguarda la privacy era i 13-14 anni era l'età in cui si considerava il consenso da parte del minore rispetto alla privacy. Qua mi sembra che ci sia un ragionamento che riguarda anche proprio lo sviluppo del ragazzo. 13-14 anni è l'età in cui si passa dalla preadolescenza all'adolescenza vera e propria, quindi c'è un altro passaggio, un altro gradino, un altro scatto di crescita in cui c'è una maggiore consapevolezza dopo i 14 anni. Poi attenzione, tra i 13 e i 15 comunque la piattaforma, cioè si apre un account solo con l'approvazione dei genitori, quindi o con delle forme che poi andremo a vedere, quindi dai diciamo 15-16 in avanti che c'è la totale autonomia e quindi si sta puntando a dire andiamo su queste piattaforme solamente quando abbiamo una formazione dell'identità un po' più solida. Certo. E più strumenti per poter vivere questi ambienti che sono ambienti molto complessi e che sotto quest'età non si riescono a vivere nella maniera corretta.
1: Certo.
0: Allora, adesso, visto che insomma tutto live, stanno arrivando già diversi messaggi al 342 41 15 105, noi intanto ti ringraziamo per la disponibilità. Ascoltiamo un vocale, poi dopo andiamo con una canzone e ti disturbiamo ancora qualche minuto. Vai, sentiamo cosa
3: Buongiorno ragazzi, allora ciao. Pienamente d'accordo sulle normative, sul regolarizzare i social e tutto quello che c'è, ma se poi chi deve supervisionare dalla parte della famiglia è lo stesso genitore che già in età dei 2-3 anni dà in mano uno smartphone a un bambino e non si preoccupa neanche di quello che sta facendo, di quello che sta guardando, mi sembra un po' difficile che le norme possano servire a qualcosa. Cioè un genitore fa un account per adulti, fa lui le password e tutto quello che c'è da fare, si iscrive lui e poi dà gli accessi al figlio e quindi non cambierebbe assolutamente niente.
1: Infatti la mia domanda sarebbe poi arrivata lì, Alberto. Adesso ascoltiamo Barry Can Swim con Dance Dance Dance e poi dopo
0: facciamo anche un po' di chiarezza un po' su tante cose,
1: certo.
0: Giusto. Aperto comunque sempre il WhatsApp 342 41 15. Ciao.

0: dance, dance, detto tre volte, un po' ti fa capire che siamo anche dentro il weekend.
1: Perché
0: sì,
1: Barry Can Swim non può nuotare, ma balla, balla, balla.
0: Torniamo all'argomento, torniamo anche a quello che stava dicendo un nostro ascoltatore e torniamo anche al nostro ospite Alberto Rossetti.
1: Allora Alberto, il nostro ascoltatore prima ha posto l'accento anche un po' sulla problematica della... un po' della leggerezza di tanti genitori che poi tu metti le normative, metti le regole, ma poi alla fine se tu per far star calmi talvolta i bambini o con leggerezza comunque gli dai gli smartphone, cedi, diventa poi alla fine potrebbe anche diventare inutile. Ma quanto c'è ancora da imparare, soprattutto per gli adulti o chi ha vissuto a cavallo tra l'era analogica e quella della digitalizzazione, quanto ancora c'è da imparare nell'educazione digitale da parte degli adulti o chi dovrebbe essere responsabile?
2: Tantissimo, nel senso che sono molto d'accordo con la persona che diceva insomma, che bisogna guardare anche al genitore, come stavate dicendo anche voi adesso, perché poi alla fine l'educazione non passa dal regolamento dell'Unione Europea, ma passa dalle famiglie, passa da quello che un adulto mostra col suo modo in primis di usare i social media, perché i primi a usare malissimo questi strumenti sono gli adulti, i primi a fotografare continuamente i bambini e metterli in rete sono gli adulti, i primi a raccontare le storie dei loro figli su Facebook, Instagram o TikTok sono gli adulti. Quindi voglio dire, che tipo di educazione al social media arriva da parte degli adulti? Esatto. Questa è una grande domanda. E quindi certo che bisogna partire da lì, certo che bisogna dire che uno smartphone in mano, un bambino di 2, 3, 4 anni al parco è qualcosa che non va bene, ma non va bene per infiniti motivi e oramai sempre di più anche la scienza ci sta aiutando a dirlo il perché non va bene, no? Perché quel bambino si perde in un altro mondo, perché si perde delle occasioni per certi funzionamenti, cioè non va bene, eppure su questo facciamo molta fatica. Allora io credo che questo regolamento è l'ennesimo tentativo di aiutare anche il mondo adulto a interrogarsi sul proprio comportamento. Questo deve essere.
0: Certo. Allora, visto che stiamo aprendo un po', no, al dibattito, ai vari punti di vista, qualcuno dice: penso che educare i figli sia compito dei genitori e delle famiglie. L'Europa dovrebbe occuparsi invece di altro, tipo garantire la pace, la sicurezza, stipendi adeguati, equità tra i vari paesi europei, eccetera, eccetera. Livio dice.
1: Ma invece secondo me anche mettere delle normative da questo punto di vista non è sbagliato.
2: Assolutamente, anche perché il web per troppi anni è stato il Far West, dove chiunque poteva fare quello che voleva. E allora i minori sono in tutti gli ambiti della vita sociale e civile, quindi anche negli ambienti digitali, sono spesso il target su cui è più facile fare soldi, è più facile colpire, è più facile portare a casa del profitto. È importante invece che secondo me la politica intervenga anche a questo livello. Questo non toglie la responsabilità di tante altre cose che deve fare la politica, ci mancherebbe, dobbiamo imparare a tenere, insomma, forse bisogna fare tante cose, ma deve fare anche questo, sono d'accordo con Edoardo. E poi però la responsabilità è di tutti, ecco, non basta questo, ci mancherebbe altro.
1: Allora io consiglio il tuo libro Nasci, Cresci e Posta, perché spiega molto bene questo mondo digitale. Alberto, noi ti ringraziamo per essere stati con noi e magari ti ridisturberemo prossime settimane.
0: Quando capiterà, insomma, puoi darci il tuo prezioso punto di vista.
1: Grazie ad Alberto Rossetti.
2: A voi.
0: A presto, ciao.
3: Tutto bene? A 105.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Sai che mi piace questo dibattito perché vengono fuori belle idee, belli spunti. Qualcuno dice metterei un patentino per la digitalizzazione.
1: Beh, certo, se in tanti hanno questa idea, effettivamente anch'io.
0: Ne parliamo tra poco, continuate così al 342 41 15 105, messaggi scritti, vocali.
1: Tra
0: ringraziamo ancora il nostro esperto Alberto Rossetti.
1: Tra l'altro anche ieri Daniele De Rossi in conferenza stampa si è lamentato di questa cosa.
0: Vero?
1: E ha ragione.
0: E magari raccontiamo tutto tra poco, dai.
2: Tutto bene al 105. Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: Arca Planet, convenienza nostra.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13.

0: di più su yomo.it.
1: Suzuki.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor. Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero!

0: Allora, per quelli che stanno guardando il 66 della TV, sembra Linda Pani che balla.
1: Sì, è vero, è vero. Invece è Audrey Hepburn, Consume Me, il disco 105 Selection. Quel disco, lasciamelo dire, che è evidenziato di colore giallo, color Radio 105,
0: esatto.
1: E color bombetta.
0: Andava detto, visto che questo è Tutto Bene a 105 con Edoardo Mecca, Dario Micolani, in regia Davidino. Ci prendiamo ancora questa bella mezz'oretta, visto che piace, insomma, questa tematica. Soprattutto, non è che piace, abbraccia un po' tutti, e quindi ci sentiamo tutti un po' coinvolti. La tecnologia, di che cosa abbiamo parlato qualche minuto fa? Qual è la notizia?
1: Beh, che lui approva il Kids Act, che è il divieto dei social per gli under 13. Ed effettivamente poi abbiamo sentito un esperto, psicoterapeuta Alberto Rossetti, che ancora ringraziamo per essere stato qui, che ha spiegato anche tutte le problematiche legate alla digitalizzazione per i minori, ma anche il ruolo dei genitori, che diventa fondamentale.
0: Abbiamo qualche punto di vista vocale.
2: Diciamo,
0: prego.
2: Che allora il passo successivo alle normative dovrebbe essere quello di creare delle sanzioni per i genitori che non ottemperano queste cose, e quindi cercare di far diventare una cosa grave se non vengono rispettate le regole, altrimenti così senza nessun rischio qualsiasi genitore che per facilità dà in mano lo smartphone andrà avanti a darlo.
0: Vero, nel senso che poi
1: sono d'accordo.
0: Spesso quando non sei drastico nelle cose fai fatica a far rispettare delle regole. Appena ho sentito il vocale ho detto la miseria, davvero. Poi pensandoci bene, forse,
1: ma sai perché,
0: sarebbe male.
1: Perché per esempio Alberto Rossetti ha detto una cosa giustissima: il social è un far west, è la digitalizzazione che è velocissima, quindi ogni anno ti ritrovi sempre più cose all'interno del mondo digitale. Vedi con che prorompenza è arrivata l'intelligenza artificiale, che comunque sta cambiando completamente le regole. Cioè, se tu non fai rientrare le persone che magari non sono tanto educate in quel settore lì, o non ne capiscono tanto, e non le instradi nelle
0: diventa
1: regole,
0: una minaccia sociale.
1: Diventa veramente una problematica seria.
0: Un'altra di quelle cose che adesso dico, ragazzi, è pur parler, no? Da utente comune. Cioè, quando noi carichiamo un video, non penso ci sia un controllo qualità, cioè un controllo di quello che stai andando a pubblicare. Semplicemente cosa può accadere? Che tu lo pubblichi, quindi ti viene permesso di pubblicare. Poi eventualmente, se la piattaforma rileva all'interno del video dei messaggi che non vanno bene, il video te lo cancellano, te lo bloccano. Però secondo me dovrebbe esserci un controllo prima di andare online, un contenuto. Cioè, troviamo dei contenuti online, ragazzi, che,
1: anche sui contenuti IA,
0: Anche no, se non li segnali, cioè rimangono online, nessuno se ne accorge, nessuno dice nulla.
1: Chi è?
3: Secondo il mio parere, i social la sera dovrebbero chiudere completamente, sia per gli adulti che per i piccini. E poi avere delle password o delle impronte digitali per chi deve accedere ai social.
0: Secondo
1: come
0: me dobbiamo essere noi più forti, ragazzi. Come fa il buon Mac, che alle 8 prende e butta via il telefono.
1: Io ho preso una decisione
0: bella
1: drastica.
0: Abitudine,
1: bravo. Io ho preso una decisione drastica che può salvare la vita a tutti. Ho completamente rimosso la mia vita privata dai social.
0: Anche questo drastico come comportamento, basta secondo me limitarsi, però può essere un'alternativa.
1: Ti aiuta,
0: che
1: devo dire che ti aiuta.
0: Cioè, pensate quante cose belle ha fatto Edoardo Mecca, ed è così. Pensate se non l'avesse fatto.
1: Esatto.

0: Mystical Magical, dice così Benson Boone sulla radio Proud to be Different. E tu, Ciccio, avrai levato anche la vita privata dai social.
1: Sì.
0: Ma come twitti tu? Come sei online su Twitter? Nessuno.
1: Su Twitter, Twitter mi diverte molto.
0: Sei
1: però
0: molto dipendente da Twitter. Di la
1: no,
0: verità.
1: Twitter mi piace molto.
0: Da
1: Twitter.
0: X.
1: Ma perché posso lanciare anche qualche provocazioncina fine a se stessa, posso parlare di calcio.
0: Perché non ci metti la faccia, nel senso che si scrive di solito?
1: Ci metto molto la faccia perché ho il mio volto, però parlo di calcio su Twitter. Chi c'è?
0: Chi c'è?
2: Ciao a tutti, sono Mario da Bergamo.
1: Ciao
2: Bassa.
1: Mario. Sì.
2: Seguo sempre il vostro programma.
1: Sì.
2: E anche tutti i programmi della
0: cosa ci
2: Radio
0: vuoi dire?
2: 105.
1: Bravo.
2: Potete farmi un saluto?
1: Certo. Ciao Mario, grazie per essere un nostro ascoltatore, ti abbracciamo.
0: Per favore, ma vogliamo fare tematiche serie e poi ci incastriamo da soli in
1: ma
0: queste
1: cosa
0: cose.
1: Dobbiamo fare? Non
0: però
1: dobbiamo salutare
0: più
1: gli ascoltatori?
0: Ecco, prova a fare una roba, limitati anche proprio da tweet, ma proprio limitati in generale. A tra poco.
3: Tutto bene a 105. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita.
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: ecco.
1: Finché mi parli d'amore, come dice Saif,
2: Non voleva.
1: Vabbè, però se parli d'amore va bene anche sui social. È collegato a quello che abbiamo
2: bellissimo.
1: Detto, sì, hai fatto bene a venire. E che cosa ha detto De Rossi in conferenza stampa ieri?
2: Ha detto che non bisogna ascoltare tutti quanti, perché parlano tutti
1: di calcio, no, dice in generale.
2: Ha detto, di calcio ormai basta prendere una cuffietta e iniziare ad urlare davanti a un microfono, e praticamente tutti si stanno sostituendo, anche i giornalisti.
1: Tutti sono esperti di tutto.
2: Tutti sono esperti di calcio, ti vomitano addosso gli insulti. Ormai è vero, perché è diventato tutto content creator, anche nell'analisi calcistica. C'è anche da dire che i giornalisti stessi sono diventati dei content creator, e tanti parlano di calcio ad amor di like, quindi creando i dibattiti apposta per gli strizzati.
1: Stiamo allargando un po', no, la notizia di oggi, però su
2: c'è
1: tutto
2: però,
1: quello che è la libertà di espressione.
2: C'è però, ed è vero, che rientra nella categoria content creator influencer, quelli che insultano pesantemente.
3: Cominciate a non far parlare gli influencer a caso, e poi da lì tutto il resto.
1: Hai capito?
2: Quello che ha detto De Rossi ieri.
1: Per quello che mi volevo collegare.
2: Ma ci può stare, perché comunque anche, è vero, tutti devono avere la possibilità, in un paese democratico, anche hai il web, hai uno strumento in cui puoi dire la tua opinione. Secondo me è giusto dirla, però devi rientrare nei termini, cioè, dell'educazione. E soprattutto, per far ridere le persone, per creare il contenuto, non devi per forza insultare.
1: Giusto.
2: Quindi io
1: sono
2: d'accordo con il buon Daniele De Rossi.
1: Va bene, tanti punti di vista sull'utilizzo dei social, sull'età in cui, insomma, switchare e dare il permesso a un utente di utilizzarli liberamente. Ne abbiamo parlato con un grande esperto. Qualcuno che a caso arriva adesso e dice: ragazzi, perché non c'è Linda?
2: No.
1: Così a caso.
2: Chi arriva a caso è Peggy Goo.
1: Anche, è già in sottofondo. Tutto bene a 105, 11:47 live.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Ma che pelle stupenda!
9: Merito di Shiseido!
8: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
9: Ah, quale?
8: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
9: Corro subito nelle profumerie Naima!
8: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
20: Gli Squizzati di 105!
21: 105
22: 105
21: 105 Che storia!
23: Radio 105.
24: Che storia!

0: Mandi, mandi, Martino. Sono Martino da Udin, anzi vi sto ascoltando oggi da Tavagnacco. Sono molto triste perché la puntata è già finita.
1: È vero?
0: Però domani sempre puntualissimi, dalle 9 vi ascoltiamo. Mandi,
2: esatto. Guarda come ha rovinato un ritmo proprio. Poi, una poesia, un disco 105 che storia.
1: Voglio dire al nostro Martino da Udine che si dice puntualissimi, non puntuelissimi, cioè, perché loro allargano un pochino.
2: Va bene, ben arrivato Brian.
3: Dario, posso dire una cosa? Sono contento di fare la radio da solo.
2: Stavamo dicendo poco fa che si sta bene anche da soli.
4: Ma si sta da Dio.
1: Si sta bene, è vero.
2: Sai cosa voglio dirti?
4: Dimmelo.
2: Diggy Bangen, Diggy Bangen.
4: Mamma mia, quella canzone mi piaceva prima.
2: Quello che ti direbbe Edoardo Mecca.
1: E sai cosa ti ridico io?
4: No.
1: È Diggy Dangen.
4: Grazie ragazzi.
2: Va bene, è stato un grande show.
1: Sì, oggi devo dire un contenitore incredibile.
2: No, chiedo, sì?
1: Esatto, sì, assolutamente. Ringrazio Dario Micolani.
2: Ringrazio Edoardo Mecca.
1: Ringraziamo Davidino.
4: A domani.
2: Il nostro ospite, la redazione, il centralino e tutti voi che ci siete sempre.
3: A domandi.
1: Bravo.
4: Grazie.
1: Bravo.
2: Hai fatto bene a venire. Dai che c'è l'open club.
5: Scusatemi. Diggy Dan Dan Dan.
2: Ciao.

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Quattro navi della Marina Militare pronte a salpare per il Mar Rosso. È il piano del ministro della Difesa Crosetto per garantire il transito ai mercantili dallo stretto di Bab el-Mandeb se la missione europea Aspides non verrà rafforzata. Ieri la lettera alla Commissione: provvedete o andremo da soli. Italiani sempre più indebitati. Nel 2025 il credito a consumo erogato da banche e finanziarie ha sfiorato i 178 miliardi. Di circa 7.000 euro a famiglia. Lo rileva la CGA di Mestre, che parla di un aumento del 62% in 9 anni. Alla cifra andrebbero poi aggiunti i mutui per la casa esclusi dallo studio. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente. Possibile stop anche per New York Times e Washington Post, che intanto attacca il Pentagono. I militari morti nella guerra con l'Iran sono 22 e non 18 come comunicato. Intelligenze artificiali ancora fuori controllo. In un test, Gemini, l'IA di Google, ha hackerato i siti di 3 aziende uscendo dallo spazio di test in cui era inserita. Unica nota positiva, il sistema ha riconosciuto subito di aver violato le regole e si sarebbe fermato in autonomia. Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, protagonista di un ventennio di calcio italiano, si è spento a 83 anni. Unanime il cordoglio delle squadre della FIGC e della UEFA. Serie A, oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, alle 18 il match più atteso della quinta giornata, quello tra le capolista Roma e Inter. Poi alle 20.45 sarà il turno di Venezia-Lazio, MotoGP, Jorge Martin ottiene la pole position al GP d'Austria davanti a Marc Marquez e a Costa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: sono gasato, amici, che bello. Inizia 105 Open Club su Radio 105, ovviamente. Io sono Brian, ciao a tutti. Saluto finalmente il comeback del mio regista Davidino.
1: Ma ciao.
0: Let's go.
1: Devo dire una cosa subito.
0: Che succede?
1: A Digi Den Den Den.
0: Anche qua, anche qua. Purtroppo certe abitudini non si scordano mai. Davide, come stai?
1: Molto bene.
0: Oh, che bello.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Non ti sono un po' mancato?
1: Sì.
0: Cioè, da un botto che non facciamo la diretta. Tipo da,
1: sì, sento
0: da agosto.
1: Più te di mia madre, ma mi sei mancato.
0: È vero, ci sentiamo molto.
1: Radiofonicamente mi sei mancato.
0: Bravo, perché effettivamente noi ci sentiamo anche al di fuori di questa radio. Saluto chiaramente Dario e Edoardo, come sempre, che mi accolgono alla fine di Tutto Bene a 105. Ora è iniziato l'Open Club, appunto, fino alle 14 insieme a me. Sono gasato, non so perché oggi è una giornata così. Mi sento un po' di friccicore, no? Quella frizzantezza dei nuovi inizi, delle nuove opportunità, delle, no, a volte
1: quando
0: sembra...
1: ci sono io non capisci più niente.
0: No, è vero, è vero, sono molto contento, molto contento. Salutiamo e ringraziamo la nostra Eleonora al centralino, che come sempre ci accompagnerà in queste due ore. Ringraziamo e salutiamo la nostra Nadia in redazione. Poi io noto con molto piacere che mi scrivono nei messaggi, in questo, anche sul mio telefono personale, a parte la mia ragazza che mi scrive sono a Pilates, mi fa molto piacere. Così saluto anche il mio amico Gio Romano. Ciao Gio, grande Gio, che ora l'ho visto adesso con la coda dell'occhio, proprio mi è caduto sul cellulare.
1: Ma è parente di Jerry.
0: Ma no, lo conosci Gio Romano?
1: Ma sì, certo, è venuto dall'altra parte.
0: Ma non è vero, esatto, bravo, ha scritto è tornato Davidino, così ha scritto. Quindi Davide, cioè, ti pensa te, in tutto ciò io ho degli sfondi bellissimi oggi ed è tutto stupendo perché le cose cambiano con un click. Lo faremo in diretta, un passaggio dalle nuvole ai loft, vai. Cambialo, bellissimo, una cosa incredibile, solo in TV sul 66 potete godere di alcune cose radiofoniche qui di 105. Allora, cosa facciamo oggi? Un sacco di cose, giocheremo, ve lo dico, ci ho pensato, dovrei aver cambiato il gioco, il Cruciver Brian, invece no, rimarrà anche oggi, giocheremo.
1: Tutti lo chiedono.
0: Tutti lo chiedono, io lo faccio. In realtà non ho avuto ancora modo di trovare un gioco che mi soddisfasse, ma lo troveremo sicuramente. 342 41 15 105 è il nostro numero, ok? Allora, cosa voglio oggi? A parte che voglio dire, cioè, avete fatto già tanta interazione col programma precedente, dibattiti, cose, sapete che qui siamo un po' più a scazzo, diciamo, un po' più leggeri, un po' più quello che viene. Io voglio sentire chi c'è al telefono perché voglio telefonare subito qualcuno. Quindi se volete parlare con noi a Radio 105, se siete quelli di quelli che non hanno mai parlato con noi al telefono, non vi preoccupate, ci penso io, il vostro Brian di fiducia, colui che chiama quelli che non cagano gli altri programmi. Sempre e comunque. Quindi, se volete farvi una chiacchierata con noi in diretta, qualunque cosa potete scriverci, 342 41 15 105. Let's go.

0: Brian Jackson, ciao Davidino, come
1: Ciao.
0: sempre, pronto ad ascoltare l'Open Club,
1: Bravo.
0: sempre con un prosecchino.
1: Bravo. Scusate, mi è arrivato un messaggio WhatsApp da Eleonora che scrive: ok, bene, mi fa piacere la nostra centralinista. Amici, continua 105 Open Club, è appena cominciato qui a Radio 105. Come state? Intanto sto iniziando a ricevere. Oh, pronto? Puoi rispondere per favore? Scusami. Vuoi rispondere a te?
2: Ciao, butta la pasta.
1: Ma cos'è? Va bene, arrivano un po' di messaggi. Vi ho detto di scrivermi, così faremo quattro chiacchiere tra poco. Vorrei fare veramente quattro chiacchiere con voi al 342 41 15 105. Oh mamma mia, veramente. Allora, ad agosto, da agosto anzi, avete ottenuto un nuovo 105ista, uno in più. Mio figlio Christian di 8 anni e mezzo. Ciao Brian, ciao. Ciao e anche un ciaone al nostro Cristian. Mi piace che i bambini, quando i bambini si affezionano, iniziano proprio ad ascoltare la radio. In un mondo iperconnesso, fatto di 250 milioni di stimoli, si accontentano della nostra voce o a volte della nostra bellezza. Vabbè, lasciamo perdere. E vabbè, salutiamo anche Chiara. Eccomi, sono qui anche oggi. Brava, brava, sempre al lavoro, ma non si molla assolutamente niente. E, tra poco parliamo anche di... Non so se... Vabbè, dai, possiamo farlo. Di panzetta. Ma senti qua, sentiamo un attimo. Minchia, che panzettina qua. Tu, Davidino, com'è? Come suona la tua? Sentiamo come suona la tua, fai, sentiamo. Beh, suona...
3: Come la tua?
1: Sembrano due... Sei i gusci delle tartarughe? Senti qua, senti la mia. Pazzesco, possiamo fare un ritmo incredibile. Parleremo di pancetta tra poco, non voglio, già sto spoilerando l'argomento, però intanto voglio continuare a ottenere un po' di messaggi, sempre 3 4 2 41 15 105. Se vi chiamo un numero sconosciuto, non è un centralino qualunque, non è qualcuno che vuole vendervi qualcosa, ma è la nostra Eleonora al centralino che vi sta contattando, quindi mi raccomando, non ignoratelo, non mettetelo come spam, d'accordo? Dai, comunque continuiamo, proseguiamo, mentre aspetto questi messaggi, ci sentiamo tra poco. Arriva Brash. Bello, sentite come ha fatto Brash.
3: Lui
1: no, no. Per, non credo, non credo. Battuta.
4: Sei bello.

0: La cosa bella è che quando sei in auto, no? Stai andando
1: Sì.
0: magari a fare la spesa, non lo so, ti senti ispirato,
1: Sì.
0: ascolti il tuo programma, ti vengono in mente delle ispirazioni.
1: Ah.
0: E siccome io sono nel luogo, cioè a Napoli, quindi sono autoctono,
1: Sì.
0: ti dico: Brian, com'è bella il 105, io non la cambio più. Bello, così, dal nulla, d'amblè. Ciao Brian, ciao 105, vi voglio bene.
1: Anche io ti voglio bene. Questo è il mio amico, il mio carissimo amico Gio Romano, che devastante, che poi lui è stato l'ultimo vincitore di Italia's Got Talent. Attenzione, cioè, veramente stiamo parlando di un mostro sacro della musica. Fa il pirlone facendo un po' così neomelodico, ma è un cantante incredibile. Lo saluto. Va bene, dai, torniamo a noi. Arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105. Io sto, Eleonora, anzi, sta scegliendo chi chiamare tra poco. Nel frattempo, leggiamo Gloria. Salutiamo Gloria. Dove sta? Aspetta,
2: Ma anche
1: Gloria.
2: tu nell'aria comunque.
1: Assolutamente. E mentre manca nell'aria, dice: ho già avuto l'onore e il piacere di parlare con Brian e Davidino, ma i saluti vi li mando lo stesso. Ciao ragazzi, ciao Gloria, ti vogliamo bene. Salutiamo anche Giuseppe. Quanto amore in questo programma, Giuseppe. Mi chiamo Giuseppe, ci lascio il numero 347. No, non lo posso dire. Vi voglio bene, ciao, ciao Giuseppe. Ale, il Corriere è presente. Si consegna anche oggi. Bravo Ale, bravi tutti, bravi ragazzi. Va bene, dai, facciamo così, Davide, non perdiamo tempo, ok? Andiamo con Olivia D in diretto, così, baby steps, bam bam bam, perché io voglio
2: Che
1: telefonare,
2: ansia, oh.
1: voglio chiamare, voglio fare citazione. Tra poco c'è anche la citazione, cioè voglio fare un sacco di
2: Cinto
1: roba.
2: Winkler a testa quadri.
1: Esatto, tra poco c'è quella. Arriva Olivia D, baby steps, questo è 105 Open Club, vi teniamo compagnia, speriamo di farvi fare anche qualche risata. Noi ci divertiamo, speriamo anche voi.
0: Bo bo bo.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco, senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo e manutenzione e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: Un breve, luminoso cammino.
18: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Camila Cabello, Don Goyette, Radio 105, con Brian, con il nostro Davidino in regia. Siamo sempre noi, la squadra di 105 Open Club. Arrivano un po' di messaggi. È arrivato un vocale, Davide, se non sbaglio, del nostro piccolo ascoltatore. Non so se ce l'hai da parte, se no lo sentiamo più tardi, non è un problema. Ok, sentiamolo dopo. Intanto salutiamo a Pino, Pino che saluta Eleonora, il vecchio smandrappone che non sei altro. Ragazzi, io già ho capito, capito tutto mentre taglia i capelli lì, cosa fa. Al telefono con noi c'è Francesca, pronto?
1: Pronto, oh, ciao Brian.
0: Ciao Francesca, come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Brava.
1: Ho mal di Giappone.
0: No, ho sentito che hai mal di Giappone, ma scusami. Allora, piano, facciamo tutte le cose ordinate come piace fare a noi. Intanto, da dove ci chiami? Vai.
1: Allora, da Villanuova, provincia di Brescia, sul lago di Garda.
0: Villanuova, non Villanova, Villanuova.
1: Villanuova,
0: okay.
1: Sì, esatto.
0: Quindi devo chiedere a Davidino come si chiamano gli abitanti di Villanuova.
1: Facile, dai.
2: Villanuovesi.
0: Sentiamo.
1: Bravissimo, perfetto.
0: Villanuovesi con la U?
1: Villanovesi.
0: Ah, Novesi.
2: Ho detto Novesi.
0: Ho capito, quelli di Villanova invece come si chiamano?
2: Villanovesi, anche loro.
0: Tutti uguali sono.
1: Tutti uguali.
0: Ma io guarda, non lo so, c'è un po' di confusione in Italia, non soltanto da quel punto di vista. Senti, Fra, ma quanto sei stata in Giappone, scusami?
1: 21 giorni.
0: Vabbè, ma che schifo, cioè, nel senso, farci proprio rosicare. Cioè, ma...
1: vabbè, ma era l'unica, sono le uniche mie 3 settimane di ferie all'anno, quindi...
0: Mamma mia, 21 dovevo giorni dirmelo. In Giappone. Scusa, quando sei tornata?
1: Sono tornata venerdì 11 settembre, settimana scorsa.
0: Ma scusa, per compensare, cioè una settimana non basta per recuperare.
1: No, però sono rientrata subito al lavoro, quindi
0: ancora peggio.
1: Dal sabato ero al lavoro, infatti.
0: Scusami,
1: esatto.
0: Scusami Francesca, cosa hai fatto? Raccontami un po' più o meno.
1: Allora, un viaggio che è stato scelto perché mio figlio di 9 anni è appassionato di anime e manga e segue due anime molto belle.
0: Quali sono? Che anch'io sono appassionato. Quali sono?
1: Allora, uno è Jujutsu Kaisen,
0: sì.
1: Spero
0: poi?
1: Di aver pronunciato giusto,
0: sì.
1: E l'altro è Demon Slayer.
0: Ah, vabbè, comunque roba, cioè, non è che stiamo parlando di quelli più tipo One Piece, cioè, parliamo di cose un pochino
1: no.
0: più interessanti.
1: Mio figlio ha 9 anni,
0: cioè,
1: tra l'altro.
0: Un po' diverse. A 9 anni?
1: Sì.
0: No, ma certo, quindi lui aveva questo sogno di andare in Giappone e tu l'hai realizzato.
1: E visitare, esatto, tutte le zone, tutte, infatti è stato dedicato a lui, poi lui mancava solo la parlata in giapponese, poi
0: certo.
1: Ha dormito sul tatami.
0: Bellissimo.
1: Insomma, è veramente stato spettacolare.
0: Senti, siete
1: era
0: stati, scusa Fra, siete stati ad Akihabara, il quartiere quello di Tokyo?
1: Assolutamente, siamo stati ad Akihabara, non so per quanti giorni, perché mio figlio ha shoppato, come dice lui,
0: esatto.
1: L'impossibile.
0: Qualunque cosa, perché quello è il quartiere più famoso di Tokyo in cui si possono acquistare i manga, insomma, dedicato proprio alla cultura nerd, giusto?
1: Assolutamente, sì, super quartiere, poi ha incontrato anche ragazzi che tra l'altro girano tranquillamente vestiti anche da
0: cosplayer,
1: da questi personaggi,
0: certo.
1: Esatto. Quindi insomma fotografie, insomma
0: è impazzito,
1: stato...
0: è impazzito lui,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: non capisce più niente.
1: La tangente.
0: Scusami, adesso come la gestisci?

0: gestisci questa cosa nei prossimi suoi anni di crescita? Perché sarà dura non farlo tornare, eh?
1: Assolutamente, no, torneremo sicuramente perché è stata un'esperienza favolosa, cioè, indescrivibile. Tra l'altro 2 anni fa mi avevi chiamato perché noi eravamo partiti per le Bahamas, tra Bahamas, Messico, e avevamo fatto ancora 3 settimane.
0: Mi sembrava di riconoscere la tua voce, infatti. Sì.
1: Però insomma il Giappone è stato il Giappone, indimenticabile. Bello.
0: Francesca, allora mi fa molto piacere, sono molto contento. Mi dispiace, diciamo, il mal di Giappone ci sta, è normale, ok? Tranquilla. Okay. Ci pensiamo noi, scusa, a rendervi un po' più.
1: Assolutamente. Posso chiederti solo di salutare, guarda, sono le mie colleghe Fiammetta, Michela e Teresa, allora, che sono tue ascoltatrici.
0: Salutiamole, cioè, ragazze, vi si vuole bene, un bacio da parte mia e 3 baci da parte di Davidino, che è un marpione, va bene?
2: Ma piantala di dire bacianate.
0: Ciao Francesca.
1: Ciao.
0: Grazie, un bacio, ciao.
1: Ciao.
3: Radio 105.

0: Wasted da Radio 105. Anna White Girl Wasted da Radio 105. Sembra registrato, se lo rifaccio due volte. 105 Open Club. Abbiamo parlato poco fa con Francesca del suo mal di Giappone. Succede. Leggo un messaggio. Io e mia moglie siamo andati in Giappone 10 anni fa, quando ci prendevano in giro perché nessuno andava in viaggio di nozze lì. E adesso vogliono tutti andarci, compresi noi, che vorremmo tornarci. Salvo da Grugliasco. Ciao Salvo. E poi Daniele da Tuscania dice: io in Giappone ho fatto anche un viaggio in ospedale via di colica renale. Grande Giappone. Ciao Brian, mi dispiace, purtroppo le vacanze a volte possono essere anche un po' tristi, però che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di pensare positivo. Davide, tu volevi farmi sentire qualche messaggio vocale, giusto?
1: Sono giapponese.
0: No, cosa c'è?
2: Ciao, mi chiamo Gabriel. Comunque, quando ascolto la vostra musica mi sento sempre carico, anche nei giorni più brutti, tipo come il lunedì che non mi piace mai. Ciao
0: bello mio, bravo, sei carico. Allora cosa facciamo, mettiamo un disco?
3: Sì, sai cosa gli dedico?
0: No.
3: La pubblicità.
0: Ma no, ma scusa, volevo un disco. Ma volevo un disco.
3: Ciao Gabriel, ciao.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte, sempre.
8: Dettagli in negozio online.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105, proud to be different.

0: Lose Myself a Radio 105. Questo programma si fa un po' così, no? Lo viviamo di secondo in secondo. È arrivato un messaggio. Io voglio far vincere una scommessa a questa persona che ha il telefono con noi, perché mi scrivo: ho fatto una scommessa con il mio capo, se mi chiamate vinco il pranzo. Pronto, Chiara?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao Chiara, come stai?
1: Mi avete regalato un briciolo di serenità.
0: Ma come
1: oggi?
0: Un briciolo di serenità? Almeno il pranzo ti abbiamo regalato, scusami Chiara.
1: Grazie. Posso fare pubblicità alla piccola azienda?
0: Ma assolutamente no. No, aspetta un attimo, fammi, aspetta, ci arriviamo. Fermati là. Intanto, da dove ci chiami?
1: Da Matera.
0: Da Matera o dalla provincia di Matera?
1: No, Matera, nei Sassi di Matera.
0: Matera città proprio?
1: Sì, nei Sassi.
0: Aspetta un attimo, aspetta, Chiara, fermati. La devono... Davide, scusami, come si chiamano gli abitanti di Matera?
2: Luca, Elisa, Maria, Luigi.
0: Ma vai a cagare. Come si chiamano gli abitanti di Matera? Scusa, se uno è di Matera è un...
2: Materasso.
0: Non credo.
2: È un sasso.
0: Beh, Chiara, dicelo tu per favore, perché veramente qua...
1: Materani.
0: Sei un materani.
2: Te l'ho detto prima.
0: No, Materazzi. Vabbè, senti un po', Chiara. Allora, intanto, qual è l'azienda? Scusa, che cosa fate in azienda? Che lavoro fate?
1: Allora, io mi occupo di gestire un piccolo negozio di souvenir, sono nei Sassi, quindi vendiamo souvenir.
0: Ma c'è il tuo capo lì? C'è il tuo capo?
1: Sì,
0: me lo passi un attimo?
1: No, passamelo. Non so, perché abbiamo gente.
0: E vabbè, proviamo, aspetta, rompiamogli le palle.
1: Aspetta,
0: come
1: aspetta,
0: si chiama?
3: Pronto?
0: Come si chiama? Pronto?
3: Pronto, non si disturba quest'ora.
0: Ma come si disturba quest'ora? Ma lei come si chiama? Mi scusi.
1: È già scappato, abbiamo già.
0: No!
1: Abbiamo già.
0: Vabbè, dai, come si chiama sto posticino a Matera che vende souvenir?
1: Lo possiamo fare la pubblicità?
0: Ormai l'abbiamo detto. Vai.
1: Allora, chi viene con lo stemma di 105 dice: no, io ti ho ascoltato. Il 10% di sconto.
0: Bello, mi piace.
1: Altieri souvenir.
0: Se capitate da quelle parti, va bene. Di che ti mandiamo noi, va bene. Senti, Chiara, oh, scroccagli un bel pranzo a Matera, però, mi raccomando. Come si chiama il tuo capo?
1: Giorgio.
0: Salutami Giorgio, ok? Prendi tutto quello che non hai mangiato negli ultimi 20 anni, così almeno ne approfittiamo, va bene?
1: Va bene.
0: Prima che
1: grazie,
0: ti licenzi perché sei al telefono con me. Ciao Chiara!
1: Grazie, vi adoro.
0: Salutami
1: grazie,
0: Materassi, ciao.
1: Ciao!
0: Ciao, è così ragazzi. È così, è il programma di Brian, è così, chi se ne frega, si divertiamo.

0: Ragazzi, vi devo fare i miei complimenti perché io non ascolto mai la radio in questa fascia oraria. Io non ho mai il piacere di ascoltarvi, però oggi è la prima volta e devo dire siete molto bravi. Veramente i miei complimenti. Ciao, da Davide. 105
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di 4 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, sempre per cantieri sulla A14 un chilometro di incolonnamenti tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna, un incidente sulla A16 provoca un chilometro di coda tra Baiano e il nodo con la A30 in direzione Napoli, per traffico intenso sulla A23 6 km di incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato, sulla A26 per un incidente coda tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova, infine sulla statale 81 Piceno a Prutina rallentamenti per fondo stradale dissestato all'incrocio di Cellino Attanasio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. You can't
9: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
17: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni. Delle stelle
16: da mercoledì 23 settembre su canale 5.
18: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili e in più solo in negozio con carta My Expert fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: ufficio, cosa smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
20: 105
21: Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.

0: su Radio 105, 2 minuti alle 13.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Un restyling che non stravolge la sostanza è ciò che ha fatto Toyota con la Yaris Cross. La modifica più evidente sul frontale con la calandra a nido d'ape che ora è intinta con la carrozzeria. Si aggiornano anche i gruppi ottici più sottili, introdotti nuovi cerchi da 17 e 18 pollici. La gamma è stata semplificata. Vicino alla versione base ecco la Icon, la Premium e la declinazione più aggressiva, la GR Sport. Tutte previste con la motorizzazione full hybrid da 130 cavalli. Le emissioni di CO2 sono bassissime, così come i consumi. ID Polo, in comune con la versione a benzina, ha soltanto il nome. Una scelta per dare continuità al passaggio verso la propulsione elettrica. Rispetto alle prime ID, la nuova Polo introduce un design più fresco e vivace. Per quanto riguarda gli interni, i designer del marchio tedesco hanno pensato a un ritorno alle origini, inteso come ricerca della migliore ergonomia. Tornano i tasti fisici sul volante multifunzione e sulla plancia. Dacia ha presentato la seconda generazione della Spring, la piccola di famiglia, nata nel 2021. La nuova Spring è cresciuta nelle dimensioni, ora arriva a 3 metri e 85 centimetri, 15 in più rispetto alla versione precedente. Il motore elettrico ha 80 cavalli di potenza e la batteria che lo alimenta consente un'autonomia di 250 km. All'interno l'ambiente è minimal, la plancia predilige linee orizzontali che offrono una percezione ancora maggiore dello spazio. Nonostante le dimensioni contenute, la Spring ha un bagagliaio molto generoso. La capacità di carico arriva a 337 litri, un dato migliore rispetto ad alcuni modelli del segmento B. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 6-7, ah no, scusate, R&B Ring My Bell, Radio 105. Inizia la seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti da Brian, in una così un sabato 19 settembre, così totalmente a caso, che per alcuni potrebbe essere un giorno importantissimo, per altri un giorno totalmente senza alcun senso. Il bello è che ci pensiamo noi a mettere tutti d'accordo. Giochiamo, mi raccomando, tra poco giochiamo al Crucifer Brian, pronti perché regaliamo il kit della radio, così te lo dico in diretta, Davide, ti spiego.
1: Dimmi,
0: già,
1: dimmi.
0: Facciamo un piccolo cambiamento, dopo ci sarà il disco, poi ne mettiamo un altro e poi torniamo con il gioco, ma te lo spiego dopo, non preoccuparti,
1: ok? Tutto tu.
0: Tranquillo,
1: benissimo,
0: facciamo
1: benissimo.
0: Tutto insieme, io come sempre, noi, la regia di questo programma è in diretta, cioè ad esempio dopo c'è Dito nella Piaga, io non dovrei dirlo, no? Tra poco, quando finisco di parlare, lancerò Dito nella Piaga,
1: esatto.
0: Che ha quanti secondi di intro? Quindi io in tre secondi devo chiudere il discorso, giusto?
1: Esatto.
0: Io agli ascoltatori voglio che proprio sentano come si fa.
1: Sì, ma fai un video, fai per il...
0: Ma perché chi poi, come me, diciamo, ha un certo livello...
1: esatto. Tu sei il sommelier.
0: Oddio mio, quanto mi diverto. Comunque, pare, e questo ve lo dico per rincuorarvi, che il segreto della bellezza maschile... L'ho anticipato nella puntata, anzi nell'ora precedente, sia la pancetta. Oh, finalmente possiamo dire che tutti quelli super muscolosi, con il corpo a V, gli addominali scolpiti così, amici, è finito il vostro momento. La scienza conferma che un po' di pancetta rende più attraenti. Davide, come si è messa? Poi sentiamo la mia un attimo. Beh, non è male però. Tu com'è la tua? Com'è la tua? Fammi sentire. Sempre molto più simpatica, non so. Ognuno c'ha la sua pancetta. Allora, com'è?
1: Senti questo?
0: Questa
1: non
0: è
1: la pancia. Non
0: è la mente. È la sostanza. Bene, andiamo avanti. Secondo la scienza sono stati sorpassati da uomini normali, questi uomini tutti belli precisi, con una percentuale di grasso corporeo tra il 13 e il 14%. Quindi quando vi fanno il controllo del grasso corporeo, perché si fa, io ricordo che qualche volta quando facevo le visite mediche per andare in palestra così, controllavano la percentuale di grasso corporeo. Ecco, allora io stavo bene senza la panzetta, devo dire la verità, solo che i 40 si avvicinano.
1: Comunque
0: dicendo...
1: non ne hai tu.
0: No, ce l'ho, fidati. Fidati, ce l'ho. Beh, vabbè, comunque un 13-14% dovrebbe essere giusto. Ecco, volevo solo rincuorarvi e dirvi tranquilli, perché l'uomo attraente ha la panza, perché la panza è di sostanza. Tre secondi.
1: Vai, tre secondi, vai.
0: Dai, allora, Dito nella Piaga con Miss Italia. Che precisione!

0: che bello dito nella piaga Miss Italia. Avete visto il balletto? Su 66 lo potete vedere, è incredibile, il mio movimento incredibile. Si vede che ho ballato tanti anni.
1: Nuova gif questa oggi.
0: Sì, lo so che tu poi me l'hai creato, sei veramente una persona molto spietata. Detto ciò, amici, l'ho anticipato, non è di Panzetta che parleremo, però sicuramente ha rincuorato tanti di noi. Ma regaliamo un kit di 105 e lo facciamo giocando
2: il Crucible Brian.
3: Il Cruciverba di Brian.
4: Beh, complimenti per la sigla, prossima volta risveglio muscolare.
0: Sì, giochiamo al Crucifer Brian. Regaliamo un kit della radio. Lo facciamo così, in maniera molto semplice. Dovete indovinare una parola misteriosa. Io vi do tutti gli indizi per indovinarla. Quindi numero di lettere, lettera iniziale, lettera finale, definizione. E voi dovete semplicemente completare la parola, scrivere la parola al 342 41 15 105. Solo il più veloce o la più veloce sarà in onda con noi al telefono e riceverà il kit di 105. Quindi mi raccomando, concentratevi. Il gioco lo conoscete, c'è una competition pazzesca, partecipano da tutto il mondo, pensate un po', peccato che quelli che sono in Brasile o sono in Argentina o sono da qualche altra parte del mondo mandano un messaggio, arriva dopo domani, ma comunque l'importante è partecipare. Siamo pronti? Allora, lo dico sempre, anticipate i tempi, scrivete già sul vostro smartphone 342 41 15 105, pronti a scrivere? Indizi. La parola misteriosa di oggi è formata da ben 8 lettere. 8 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 8 lettere. Inizia con la lettera R di...
1: Renato.
0: Renato. Inizia con la R di Renato e finisce con la O di...
1: Omar.
0: Oggi siamo sui nomi di persona.
1: Sì, così, un po'.
0: Va bene.
1: Different.
0: Renato... Omar, inizia con la R, finisce con la O, inizia con Renato, finisce con Omar. 8 lettere, pronti eh? Guarda che questa è tosta. 8 lettere, inizia con la R, finisce con la O. Definizione. Uno che ricade nello stesso reato. Uno che ricade nello stesso reato, inizia con la R, finisce con la O. 8 lettere, 3, 4, 2, 41, 15, 105. L'hai capita? L'hai immaginata? Non dirla se l'hai capita. No, figurati, cioè, proprio non c'è paura.
1: Io non ho capito.
0: Non ho capito niente.
1: Non ho capito.
0: E mi dispiace, amico, mi dispiace. Va bene, dai, arriva Madonna. Again.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray. Chief!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
22: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
23: Così questa è la nuova Volvo X60.
24: Che ne dici? 100% elettrica.
23: Bellissima, ma giusto un limite.
24: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
23: È vero, ma il prezzo?
24: Come la tua ibrida.
23: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
24: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Earth Sumi, il nostro 105 selection, il nostro disco selezionato per questa settimana che è appena suonato e come sempre anticipa il nostro gioco.
1: Il Cruci e Brian.
0: Bene, bene, bene, tanti hanno provato a partecipare al gioco, ma soltanto in pochi sono riusciti effettivamente ad indovinare. Al telefono con noi c'è Giulia, pronto? Giulia?
2: Ciao.
0: Ciao Giulia, come stai?
2: Bene,
0: tutto a posto?
2: Contenta.
0: Sei contenta? Aspetta, sì. Aspetta a cantare vittoria perché dovremo comprovare le soluzioni, quindi aspetta un attimo.
2: Guarda, è una parola che io uso un sacco di volte.
0: Ecco, benissimo, allora fermati là, non dire niente, intanto facciamo tutti i nostri rituali. Giulia da Bassano del Grappa oppure lì vicino?
2: Originaria di Bassano.
0: Ma dove
2: vivo?
0: Vivi?
2: A Paderno del Grappa.
0: Paderno del Grappa? Quindi non è Paderno,
2: sì.
0: Dugnano, che è qua vicino,
2: no,
0: a Milano.
2: Siamo in Veneto.
0: Siamo in Veneto. Scusami, gli abitanti di Paderno del Grappa come si chiamano?
2: Adesso siamo uniti con Crespano, quindi ci chiamiamo Pieve del Grappa, quindi Pievesini.
0: Pievesini, mamma mia, un casino,
2: sì,
0: incredibile.
2: Sembra molto un biscotto.
0: Sì, è vero, mangia anche tu i pievesini, no, effettivamente ti fa venire voglia. Allora Giulia, io intanto vabbè, voglio capire, stai lavorando, stai così cazzeggiando?
2: No, stavo entrando al supermercato.
0: Ah, perfetto, cosa devi comprare?
2: Devo prendere un po' di cose, però un agriturismo e camere e devo prendere un po' di cose per gli ospiti.
0: Ah, agriturismo, attenzione.
3: E dove è questo agriturismo?
0: Dove si trova questo agriturismo?
2: A Paderno del Grappa.
0: E come si chiama questo agriturismo?
2: Si può dire?
0: Ormai, sì, l'ho detto.
2: Ormai, sì. Agriturismo Casamela.
0: Casamela.
3: Quando ci inviti?
0: No, Davide, no, lo sapevo, guarda, è una roba, scusalo, guarda, scusalo perché devo bloccarlo.
3: Io conosco quelle zone comunque.
0: Ah, ok, vabbè, te lo sei segnato il nome dell'agriturismo?
3: Sì.
0: Bravo, bravo, hai fatto bene.
2: Bene.
0: Giulia, allora fermati là che adesso gli do tutti gli indizi e poi mi darai la soluzione, va bene?
2: Sì, mi hanno toccato uno solo di indizio.
0: Ma tu stai là, fermati, vai, lancia Davidino, sì. Lancia. Fortissima Giulia, se Giulia c'ha bisogno manco di sentire gli indizi. Allora, la parola misteriosa è formata da 8 lettere. Inizia con la R di...
3: Renato.
0: Già non ti ricordi più.
3: Vabbè, ho mille cose da fare. Qua, che casino.
0: Finisce con la O di...
3: Omar.
0: Quindi inizia con la R, finisce con la O di Omar. Definizione, uno che ricade nello stesso reato. Cara Giulia, tu che di reati te ne intendi, qual è la parola misteriosa?
2: Recidivo.
0: Fermi, ha detto recidivo. Sentiamo il nostro notaio.
4: Salve ragazzi, Raffaele da Salerno. La parola è recidivo.
0: Recidivo! Scusami Giulia, non ero pronto neanche io a questo nuovo jingle che ho trovato. Possiamo risentire un attimo questo imbarazzante jingle, per favore? Ce l'hai? Scusami, no, perché io mi...
3: L'hai scelto tu.
0: Non penso proprio, fammelo sentire. La cosa più brutta mai sentita.
3: Pensavamo
0: Giulia.
3: Pensavamo quello da 20 anni.
0: Torniamo a quello vecchio. Giulia, senti. La cosa più brutta mai sentita.
3: Pensavamo
0: Giulia.
3: Pensavamo quello da 20 anni.
0: Torniamo a quello vecchio. Giulia, senti.

0: grazie a te.
1: Grazie a voi.
0: Un saluto a tutti voi e complimenti.
1: Grazie.
0: Aspetta, prima di salutarci, potresti annunciare tu il prossimo disco? Ti prego.
1: Non so, quale
0: te lo dico io, aspetta, si chiama, come si chiama? Stupid.
1: Se potessi sceglierne una, no.
0: No, non ci allarghiamo, no. Abbiamo detto tu. Ascolta, la canzone è Stupid Song, che è dedicata a me, puoi dedicarla anche a me se vuoi. Si chiama Stupid Song, ok? Canzone stupida in inglese. Sei pronta?
1: No, so l'inglese, di chi è?
0: Di Olivia Rodrigo.
1: Ok.
0: Ce l'hai?
1: Allora, sì, allora adesso ascolterete tutti quanti Stupid Song di una Rodrigo, non mi ricordo il nome.
0: Olivia Rodrigo, va bene, ciao, ciao, ciao Giulia, ciao.

0: Ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui a Radio 105. Voi non sapete perché io rido, perché ovviamente di fronte a me non sono da solo, non c'è ancora un'intelligenza artificiale. C'è Davide che sta mimando mentre mette questa base, alza la base col pianoforte, lui sta mimando mentre lui suona col pianoforte. È una roba...
2: Mi stai sconcentrando.
1: Ma cosa stai sconcentrando? Stai facendo finta. Ma io non lo so, guarda, sto programma, ragazzi, veramente sta andando a rotoli. Io...
2: Scusa, c'ho anche un tuo audio di quando suonavi il piffero.
1: Possiamo sentirlo, senti, per favore? Senti. Grazie. Ragazzi, che pazienza. Mamma mia, che...
2: Sei tu, ma che bravo, applausi.
1: Grazie, fa tutto da solo ormai. Io volevo andare avanti, fare qualcosa, invece ho deciso che non è così, non lo faremo. No, io ho un po' di notizie in realtà, avrei un po' di notizie, ma la domanda che mi faccio è perché dovrei farle? Cioè, perché fare queste notizie quando abbiamo scoperto che questo è un programma di mero intrattenimento e di telefonate? Possiamo però fare una cosa, ringraziare tutti coloro che ci ascoltano. Grazie, ciao Milano, grazie. Oh, comunque è una figata sta roba. Io vorrei per una volta rinascere, credo, ultimo. Cioè non ultimo in classifica, ultimo il cantante.
2: Che battuta, oh.
1: Pazzesco, vero? Che poi parentesi, Charles Leclerc, pilota Ferrari, ha detto in un'intervista recentemente che è grande fan di Ultimo, non tanto per il suo nome quanto per la musica, c'ha ragione, considerando quello che fa nella vita. Vorrei essere, svegliami tipo Ultimo o qualunque altro cantante che di fronte a sé, tipo dentro San Siro, no? Pieno di migliaia, 70.000 persone, finisce il concerto, pam, così la batteria che chiude, e io, ciao Milano! Allora, e la gente, ci sarebbe una figata? Cioè, pensateci, immaginatevi in questa situazione. Comunque, tra poco al telefono, se riesco, chiamo una persona che ci ha mandato un vocale, io chiamo le cause perse, quindi non vi preoccupate, se ce la faccio chiamo, nel frattempo ci prendiamo una pausa, tra poco.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
2: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita.
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!

0: Harry Styles, American Girls, Radio 105, il vostro programma preferito della vita, 105 per Club, che è quello che conduco io. Una grande fortuna avete oggi di poterlo ascoltare. Va bene, comunque, cosa facciamo in questo programma? Tendenzialmente io parlo con voi, ci intratteniamo, faccio un sacco di telefonate. E è arrivato un messaggio vocale che mi ha riempito veramente di una tristezza. Io, Davide, ti chiedo due cose: di creare atmosfera e farmi ascoltare questo vocale.
1: Sentiamo. Manuela da Imola, mai vinto nulla e ho appena finito di lavorare. Ciao amici, fortuna che ci siete.
0: Grazie Manuela. Io, quando così mi si è stretto il cuore, oggi poi per noi è giornata mondiale del facciamo qualcosa per gli altri qui in radio, e al telefono con noi c'è Manuela. Pronto?
2: Ma ciao, grazie, ma che onore, non ci speravo.
0: Ma Manu, cosa dobbiamo fare con te che hai appena finito di lavorare? Cosa dobbiamo fare? Dimmelo.
2: Ma guarda, io la prima cosa che faccio come entro in auto, come mi passo la mattina, sempre 105.
0: Brava.
2: Io proprio sono ormai 30 anni che non cambio canale.
0: Ma scusami, ma tu al telefono con noi ci sei mai andata così? È la prima volta?
2: Mai.
0: È la prima volta. Guarda, ti faccio spiegare da Davide perché sei al telefono con noi. Perché 105 Open Club chiama gli ascoltatori che gli altri programmi non
3: chiamano.
0: Non caga nessuno.
3: Esatto.
0: È detta proprio così in francese. Quindi noi chiamiamo! Noi vi chiamiamo! Ok, Manu? Ecco, scusami.
2: Grazie,
0: un attimo.
2: È stato bellissimo, infatti. Sono emozionata.
0: Senti, ma che lavoro fai?
2: Allora, ne faccio vari. Allora,
0: sentiamo.
2: Stamattina ero in ufficio a lavorare, che avevamo una giornata bellissima, era un open day dove le persone vengono, si propongono per il lavoro.
0: Per ok, bello, bello, ci sta. Sì, poi non li assumete, però bello. Ma poi che...
2: No, quello dipende. E poi invece organizzo eventi, infatti ieri sera fino a luna ho fatto una presentazione per delle squadre di calcio.
0: Ma è una squadra importante.
2: Imolese, sono di Imola.
0: Certo, tu sei di Imola. Oh, ma tu sei proprio di Imola?
2: Sì, sì,
0: Imolese. Tu lo sai che io sono un grandissimo appassionato di Formula 1, ma proprio malato, lo sai, vero? E quindi per me Imola è nel cuore e rischia, da quello che so, di tornare in calendario per il gran finale, eh?
2: Sì, c'è già a dicembre.
0: Cioè, quindi è confermata questa cosa?
2: Sì, è confermata.
0: Allora, ce lo sta dicendo lei, Manuela da Imola, io non voglio prendermi
2: la dico, mi hanno detto che è confermato.
0: Ma che figata, Manu! Io devo venire, ho bisogno di un posto per dormire, mi devi ospitare, sappilo adesso, sappilo.
2: È incredibile, cercavamo ieri sera dei posti per persone, oltretutto, che lavorano in quel periodo, non trovavano già niente.
0: Lo so, ma ragazzi, stiamo parlando comunque di un circuito storico, che poi è stato... comunque, chiusa parentesi, Manu, io voglio fare una cosa.
2: Dimmi.
0: Voglio smutandarmi letteralmente, voglio regalarti un kit di Radio 105!
2: Che meraviglia, mi hai fatto troppo felice, quando dicono che cambia qualcosa, sta cambiando, vero? Che bello.
0: Grazie. Puoi fare un discorso, fai il discorso, fallo.
2: No, io un discorso volevo dire che sono contenta perché voi date gioia, fate compagnia, fate giocare, fate pensare, perché bene o male è quello che fate. Poi siete simpatici, quindi grazie di esistere.
0: Grazie,
2: sono
0: Manu,
2: troppo felice.
0: Grazie, non devi più convincermi. Te l'ho già regalato.
2: È vero, dai.
0: Te l'ho già regalato il kit. Va bene, Manu, io volevo renderti felice. Questo è quello che facciamo noi in questo programma. Ti mando un grande bacio. Ciao, a presto.
2: Ti adoro. Ciao
0: Manu.
2: Da Imola, ciao dalla mano. Ciao, grazie.
0: Ciao. Facciamo anche quello. Ogni tanto mettiamo un sorriso. Non c'è bisogno di dire sorry, scusa, lo sento. Noi il sorriso ve lo mettiamo. Non chiediamo neanche scusa. Lo facciamo proprio così, come ci viene, in maniera spontanea.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inns ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inns, la spesa ti sorride.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Yeah, uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: 105
18: che storia.
19: Radio 105,
20: che storia.

0: Priest, Dua Lipa, One Kiss, muah, che chiude questa puntata di 105 Open Club. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, è stata magica amici, magica sta puntata, no bello, mi piace, due orette carine insieme, come sempre, come ogni weekend. Io ovviamente non posso far altro che ringraziarvi con tutto il mio cuore, ringraziare con il mio corazon anche il non buon Davidino, grazie.
1: Grazie a te, al prossimo sabato.
0: Mi ha fatto assaggiare delle patatine fritte devastanti, devasta un panino, wow, cioè c'ho ancora, c'ho un po' il, sai quando c'è il ruttino in canna, però ce la faccio, ancora 30 secondi per stare tranquillo. Ringraziamo la nostra Eleonora al centralino, la nostra Nadia in redazione. Noi torniamo sabato prossimo, mi raccomando, l'orario rimane sempre quello 12-14, sempre qui a Radio 105. Passate un buon weekend, divertitevi. Io stasera me ne vado a mangiare a un bel ristorante cinese, no, giapponese, buono, costicchia devo dire questa sera. Mi ha detto, ma dai, festeggiamo. Stasera?
1: No, quando te l'ho chiesto.
0: Mai, però okay. Volevo dirvelo così per condividere qualcosa. Però siccome non ve ne frega niente,
1: no.
0: Ma basta, non ve lo dico più, no. Non parliamo più di me, dai. Un saluto alla vostra Brian di fiducia. Ciao! Bu, bu, bu, bu.

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, sabato 19 settembre, tra due giorni inizia l'autunno. A me sembra ieri che ero a Okinawa a farmi bagni, adesso sono qua a Milano e mi aspettano degli altri bagni dal cielo, però. Vabbè, tanto non siamo qua per il meteo, siamo qua per la musica, e di musica, parliamoci chiaro, siamo messi gran bene. Andiamo, Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta, Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Marrakesh e Gue, che si chiama Casini.

un sample importante per un ritorno importante, un pezzo che esce per celebrare i 10 anni di Santeria, sono Guè e Marrakesh con Casini. Ottimo raga, andiamo avanti subito, c'è un altro bel pezzone, lei è Gisù e il titolo del suo nuovo singolo è Click.

Dominic Fike ha accantonato la sua carriera d'attore per tornare ad occuparsi come si deve della sua carriera musicale. È uscito con tanta nuova musica fortissima. Quello che abbiamo appena sentito è il suo ultimo singolo, che si chiama Wallflower. Grande Dominic, e on to the next one. C'è il nuovo singolo Tech House con anche ispirazioni Latin Tech, realizzato dal DJ e produttore francese Hugel, dalla rapper statunitense Sexy Red e dal produttore Gatano. Ve lo suono subito, si chiama Bad Bitch. Baby, listen, like-

0: Antonella. Che dobbiamo dire della coppia formata da Karol G e Drake? Niente dobbiamo dire, sono tra gli artisti più ascoltati ed influenti del mondo. Dobbiamo solo ascoltare il loro ultimo pezzone, che si chiama AI. E sì raga, va bene, on to the next one. La sensibilità pop di Julie e la scrittura intima e cantautoriale di Bresh si incontrano in un nuovo pezzo che trasforma la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. E questo si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex? Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1.03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
19: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
20: Un breve, luminoso cammino.
21: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
22: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
23: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: A Radio 105, Shake It Up con Jake La Furia.
1: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, il prossimo è un singolo nato dalla collaborazione tra il famoso DJ e produttore discografico statunitense Marshmello e il cantautore canadese Cameron Whitcomb, pubblicato il 28 agosto, che rappresenta un'efficace fusione tra la musica country e la musica elettronica, un genere crossover in cui Marshmello si è avventurato frequentemente nell'ultimo periodo. Il pezzo ha rapidamente scalato le classifiche, debuttando all'85esimo posto della Billboard Canadian Hot 100, e si chiama

Sono sempre qua i Jungle con il loro ultimo singolone di grande successo che si chiama Sunshine, sempre fortissimo, infatti non abbiamo ancora smesso di suonarlo e nemmeno ci pensiamo. Ottimo raga, andiamo avanti fino al prossimo pezzo, è Iago, uno di quei nomi che non hanno bisogno di troppi proclami per farsi notare, giovanissimo, attitudine fresca, uno stile essenziale, fa parlare il suo sound e lascia chi ascolta con la curiosità di saperne di più. Il suo nuovo singolo si chiama Girlfriend.

Il nuovo singolo di Iago, Girlfriend, gioca sul filo tra la nostalgia clubbing anni 90 e una produzione contemporanea che ti si appiccica in testa al primo ascolto. L'hype va forte, i Medusa l'hanno scelto come traccia d'apertura del loro radio show mensile, sparandola su oltre 100 emittenti internazionali e piazzandola su 1001 tracklist. In bocca al lupo Iago, noi cambiamo tutto adesso perché c'è Adela con Ain in LA.

0: mondiali del momento, accompagnata da un bellissimo video girato nella sua città natale, Bratislava. Grande successo per Adela, ma d'altronde se lo merita tutto. Ok, dai raga, andiamo avanti con la musica che spacca. Il pezzo che chiude il disco di Ernia, Per soldi e per amore, rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana e artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. Attraverso il racconto intimo e personale, Ernia restituisce alla città un'immagine lontana da quella più immediata e patinata. È una Milano vissuta sulla propria pelle, fatta di strade, incontri, possibilità e contraddizioni, ma soprattutto di tempo e trasformazioni. Ve la suono, si chiama Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105. 105.

fantastico, come fantastico è questo pezzo che abbiamo appena suonato, che si chiama Joy. Questo è il prossimo amore platonico di Camilla Ghini, me lo sento. Va bene, salutiamo Camilla e sentiamo un altro singolone. Lei è la cantautrice R&B alternativa statunitense Remy Lené, e il titolo di questo nuovo pezzo è In and Out.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
15: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
16: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
17: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
19: A Radio 105 Jake it up
20: con Jake Lafure su Radio 105. Va bene raga, allora la gente si porta di tutto in valigia. Per esempio è successo questo: testa di coccodrillo sequestrata all'aeroporto di Caselle, dentro la valigia di un passeggero italiano appena arrivato dopo un viaggio dagli Stati Uniti. Gli operatori hanno trovato una testa di coccodrillo essiccata, accuratamente avvolta nella carta da pacchi. Il passeggero è arrivato da Miami con uno scalo a Istanbul. Durante le verifiche effettuate sul bagaglio, i militari della Guardia di Finanza hanno individuato il reperto. La testa appartiene alla categoria indicata come Crocodilias SPP ed era stata sottoposta a un processo di essiccazione. Non si trattava quindi di un animale vivo, ma di una parte anatomica conservata e destinata al trasporto. L'oggetto era inoltre avvolto nella comune carta da pacchi e sistemato all'interno della valigia. Proprio la presenza di un reperto di questo tipo ha fatto scattare l'intervento degli operatori impegnati nei controlli doganali. Dopo il ritrovamento, il passeggero è stato denunciato a piede libero. La denuncia riguarda l'importazione di un esemplare appartenente a una specie protetta senza la documentazione necessaria. Capito? Si voleva fare gli stivali, questo mi sa. Va bene, suoniamoci John Summit insieme ad Absolutely con Don't Believe It.

0: Sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, Cechira.
2: Di nuovo Jake It Up con Jake Laffore su Radio 105. Allora, di stranezze ne succedono tantissime nel mondo tutti i giorni, ma quelle di cui parliamo adesso c'entra con la musica in qualche modo. Mi spiego meglio. Scoperto un nuovo genere di insetti dedicati a Taylor Swift. Uno studio pubblicato mercoledì 9 settembre dalla rivista Insect Systematics and Evolution, intitolato Nuovi generi e specie di cimici vegetali associati allo chic australiano, ha svelato la scoperta di 12 nuove specie di insetti fitofagi raccolti tra il 1995 e il 2004 da ricercatori dell'American Museum of Natural History e da collaboratori australiani. Di fronte a tale biodiversità nascosta, la scoperta ha meritato la creazione di un genere inedito battezzato Swiftiflus, in onore della celebre cantautrice Taylor Swift. L'idea bizzarra e affascinante è partita da Sarah Schroeder, dottoranda in entomologia a UC Riverside e coautrice della ricerca, la quale ha voluto celebrare la propria passione per la musicista attraverso la tassonomia. Le quattro specie inserite nel nuovo genere sono state intitolate in latino, richiamando direttamente l'artista e i suoi album cult: Swiftiflus Taylor, dedicato a Taylor; Swiftiflus Amator, ispirato a Lover; Swiftiflus Intrepidus, un chiaro rimando a Fearless; e Swiftiflus Poetorum per The Tortured Poets Department. L'ispirazione cromatica e morfologica è nata proprio dall'aspetto fisico di queste cimici che vivono tra le querce australiane. Come ha spiegato la stessa Sarah Schroeder, descrivendo l'aspetto dei piccoli esemplari, il look iconico di Taylor Swift sono i suoi capelli biondi e le labbra rosse. Questi insetti sono giallo pallido con accenti rossi ovunque. Ebbene, non mi stupisco più di niente ormai, quindi suoniamo. Ci sono Tiny Tempa, Afrojack e Tropkillaz con To The Floor.

Core Vai Descendendo, tra parentesi, con la partecipazione di Afrojack, tratto dal suo prossimo quarto album The Night's Not Dead, un pezzo club ad alta intensità che attinge influenze funk brasiliane e baile che vanno forti in tutto il mondo ormai. Bentornato Tiny Tempa, ora facciamo spazio ad Alex Wonen con Emerald Eyes.

C'erano una volta Bia e Nair Business, ora i suoi business a quanto pare Bia li fa da sola. Questo è il suo nuovo singolo solista che si chiama Ballet Pumps. Ora torniamo in Italia, il prossimo pezzo vede il peso massimo del rap italiano Fabri Fibra collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più importanti del panorama musicale italiano, reduce dal successo di quest'estate di Sorry Scusa Lo Siento. Il pezzo conferma la capacità e l'urgenza di Fibra di raccontare il presente, la realtà, sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. Eccolo qua il pezzo.

E Kid Laroi è tornato per spaccare e spacca, e come se spacca. Abbiamo appena sentito il suo ultimo singolo che si chiama Sleep. Grande Laroi e On to the Next One, c'è il nuovo singolo collabora il DJ e produttore tedesco multiplatino Topic insieme al duo britannico Carte Blanche, un pezzo che segna una nuova direzione artistica definita Indietronic, fondendo la dance pop elettronica con sonorità indie e synth pop ideali per il finire dell'estate. Parliamo raga, il pezzo si chiama Lucky Ones.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Renault, È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: A Radio 105, Jake It Up, con Jake La Furia.
21: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, quello che stiamo per sentire è il nuovo singolo dei Tame Impala, uscito nel settembre del 2025, che ha però appena ottenuto un enorme successo globale grazie al suo inserimento nella colonna sonora dell'ultimo film di Spider-Man. La canzone è il primo singolo estratto da Dead Beat, il quinto album del progetto di Kevin Park, e si chiama Loser.

Bellissima e bravissima Georgia Smith, questo era il suo ultimo singolo, sempre fortissimo, che si chiama Dancing. Bomba. Adesso però cambiamo sound, dopo aver celebrato lo scorso anno il 10° anniversario della loro carriera con 4 album, migliaia di streaming, migliaia di concerti in tutto il mondo e una fanbase globale profondamente affezionata, i Nothing But Thieves, 5 musicisti originari di Southend, sono recentemente tornati sulla scena con questo nuovo singolo che si chiama Baby.

Baby Cool è il titolo del nuovo singolo dei Nothing But Thieves, che ci tengono compagnia ormai da mesi e noi non ci stanchiamo mai, comunque, grandi. Raga, adesso si torna in Italia con un campione dell'estate che a quanto pare torna per prendersi anche l'autunno. C'è il nuovo singolo di Fred De Palma che si chiama Ragazzino.

Ma questa volta bisogna guardare indietro. Dopo l'estate di La Testa Gira con Anitta e Demi Schilla, è tornato con Ragazzino, scritto insieme a Cino, che firma anche la produzione e segna una nuova evoluzione del percorso latino di Fred. Grande Fred, lo salutiamo e andiamo avanti. Adesso arriva Rachel Cino Riri con One Song Away From Crying.

attore nella serie di The Weeknd, ma la musica è il suo vero core business e questo è il suo ultimo singolo che si chiama She's the Best. Ora, per l'ultima volta in puntata, dico Next. Bea Badubi mi ha rubato il cuore, spero che lo rubi anche a tutti voi col suo nuovo singolo che si chiama Memories.

0: Finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
17: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
18: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpi, che la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. A meno di un anno dal successo dell'album Something Beautiful, Miley Cyrus, che per l'occasione si fa chiamare solo Miley, ha inaugurato una nuova fase artistica pubblicando un nuovo singolo che si distingue per le sue atmosfere cupe e mature, che fanno da contralto a sonorità sintetiche anni 80, capaci di trasmettere un'enorme energia fin dal primo ascolto. Ce lo sentiamo subito, si chiama Bass Persuades. Let's go.

Days Persuades di Miley Cyrus è l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia e bella.

0: Amici, bentornati a 105 Village, il programma del sabato pomeriggio che vi tiene compagnia per due orette intense, piene di notizie incredibili, quelle che, come vi dico sempre, cambieranno l'assetto della vostra settimana, se non addirittura della vostra vita. Sì, so che molti di voi si stanno chiedendo in questo momento: ma è raffreddata? Lo sono, signori, perché due giorni intensi a Milano mi hanno portato a non essere più abituata a quel grigiume, no, che ogni tanto caratterizza la città, e quindi di conseguenza ho accusato, quindi di conseguenza, scusate anche la ripetizione, insomma, mi sono accalappiata questa bella influenzina, per ora leggera, però poi chissà se la prossima settimana doveste non avere notizie di me, sappiate comunque che vi ho voluto tanto bene, va bene? Detto questo, 342 41 15 105, il numero è sempre a vostra disposizione, sms, whatsapp, quello che volete, anche foto, potete comunicare nel modo che vi è più congeniale, siamo a vostra disposizione. Ma chi è a vostra disposizione? Sicuramente io, Manola Mosley. Dall'altra parte torna dopo una settimana, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la nostra coppia collaudata, di pausa, Marco Comollo.
1: Ma buongiorno, buon pomeriggio.
0: Perché noi li abbiamo abituati in bene. Questi ultimi weekend, a parte bene, in questi ultimi weekend alla nostra presenza costante. Poi settimana scorsa mai dato buca.
1: Avevo da fare.
0: Sostituito alla grande con Davidino, devo dire la verità.
1: Allora.
0: Però comunque molti hanno sentito la tua mancanza, perché si era creata questa connessione, capito?
1: Feeling.
0: Questa intesa che è proprio incredibile.
1: Dai friends al village.
0: Dai amici del villaggio, credo che potrebbe essere anche questo un format, gli amici del villaggio, va bene. Dopo questa, come dire, frase, questa soluzione così all'avanguardia, possiamo anche andare avanti, e possiamo andare avanti con una canzone che è uscita proprio questo venerdì, nuova di Pacca. Sto parlando del nuovo singolo di Annalisa con Madame, dal titolo Amica.

0: Forse una delle mie canzoni preferite di Annalisa, lo voglio dire così, voglio espormi. L'album era Io sono fuoco, brano già inserito proprio all'interno di questo lavoro, ma senza il featuring di Madame. Ecco perché il singolo è nuovo di pacca, perché non c'era originariamente appunto l'ausilio tecnico della voce e dell'arte di Madame. Invece in questo nuovo singolo Annalisa ha fatto, secondo me, una bella mossa, perché Madame effettivamente nella nuova scena musicale italiana è in assoluto uno delle artiste più credibili, e parlo di scena musicale femminile. Sono ancora pochine le donne che sanno farsi valere, ne abbiamo alcune incredibili e sono collaudate. Madame, diciamo che è una di quelle che invece sta facendo il suo percorso ed è sicuramente una delle più interessanti della nuova scena musicale italiana, appunto. Di conseguenza, con Annalisa, che invece è una veterana, è venuto fuori un bellissimo lavoro. L'ascolto spesso e volentieri, mi piace anche questa fusione di due voci apparentemente, ma anche concretamente, molto diverse, due stili molto diversi che però evidentemente hanno funzionato alla grande in questo nuovo brano. Detto ciò, stanno arrivando un sacco di messaggi al 342 41 15 105. Marco, che mi sorride, sai che ho una notizia veramente per
1: bomba.
0: Te? Ho una notizia bomba per te, anzi volevo ringraziare, approfitto di questa parentesi,
1: chi?
0: Nadia Venturini, che è sempre veramente puntuale nell'inviare queste, nel porre alla mia attenzione queste notizie incredibili.
1: Tipo?
0: La prossima titola così: Quanto tempo serve per superare un ex? Uno studio dice 231 giorni.
1: Oddio, quindi meno di un anno.
0: Beh,
1: 3,
0: allora
1: 6, 9 sono 6.
0: Comunque un botto.
1: 8 mesi?
0: A parte il fatto che io, prima di uscire dalla... Allora, ho avuto due storie importanti. L'ultima è quella che porterò, spero, avanti per tutta la vita, ma... Prima di questa storia ne ho avuto un'altra di relazione importante. Oh ragazzi, io ci ho messo, non lo so, ho perso il conto. Cioè la storia, diciamo che è durata più o meno 9 anni. Io in questi 9 anni forse 2 li ho vissuti serenamente. Poi gli altri 7 ho già cominciato a formulare la fine, perché era una storia devastante. Ci ho messo un botto ad uscire fuori da quella roba lì.
1: Io ho 8 mesi.
0: Ma forse voi uomini siete un po' più...
1: matrimonio anni, noi eravamo già 13 anni.
0: Ah vabbè, però, ma infatti qui si parla della fine, di quanto si impiega a effettivamente mettere la parola fine, ad uscire definitivamente da una relazione, quindi 8 mesi.
1: Sì.
0: Ma forse, e non voglio cadere in cliché varie ed eventuali, voi uomini siete un pochino più easy da questo punto di vista.
1: Non credere! Ma sensibilità!
0: Ma comunque ne parleremo tra pochissimo, intanto facciamo una cosa, ascoltiamoci su questa bella canzone. Another con il featuring di Emily Warren, Silver Lines. Dopodiché sicuramente molti di voi hanno esperienze a riguardo da poter porre alla nostra attenzione. È chiaro che secondo me noi donne siamo un po' più degli accolli, cioè ci teniamo talmente tanto a quelle relazioni lì che ci mettiamo altrettanto tempo poi a uscirne fuori, quantomeno indenne, più o meno.

0: Marina Carpentiere.
1: Bravissima nell'edilizia lei.
0: Vedi perché poi io imparo a zoppicare frequentando gli zoppi? Perché faccio ste battute di merda poi alla fine, perché sono ma mi ritrovo a fare delle freddure stupidissime anche nella mia vita privata, e poi mi rendo conto che dopo tutta una settimana trascorsa con Ross e Tony è inevitabile, cioè viene influenzata in questo senso.
1: Quindi sono loro gli zoppi,
0: Ma certo.
1: Bene.
0: È un modo di dire, per dire che comunque ad un certo punto si acquistano anche quelle che sono delle bruttissime abitudini, le abitudini delle persone che frequenti di più. A me è capitato di frequentare Ross e Tony. C'è sicuramente di peggio. No, dai, non c'è di meglio. Sono molto contenta. Peccato che ho questo strascico bruttino delle freddure, però posso migliorare. Sto anche imparando a fare i calambur, cioè.
1: È quello che mi spaventa.
0: Ci metto ancora mezz'ora. Sì, però vabbè, niente, vedi che li nomino sempre anche quando non ci sono.
1: Ti mancano, ma che tu lo ami il
0: però
1: cucciolo.
0: Questa cosa, sì, vabbè, ma che io che ami i cuccioli, ma soprattutto il cucciolo di tigre numero uno. Questo è assodato, come dire.
1: Ciao Tony.
0: Però loro non lo devono sapere, perché poi quando lo sanno funziona sempre così. Tu glielo dici e loro che fanno? Si rilassano, e quindi non hanno più quello stimolo alla relazione che è fondamentale per andare avanti, quel pepe, no, se vogliamo. Quindi io non glielo dico, faccio sempre finta di niente. Quello che potrebbe succedere, far finta di niente ma poi provare questo sentimento, questa pancia che s'aggroviglia quando finisce una relazione, o meglio, avete una relazione, siete tanto amati o amate e viceversa, ad un certo punto questa relazione per X motivi finisce. Quanto ci vuole effettivamente affinché uno possa dirsi guarito dal dolore della fine di questa relazione? 231 giorni, ma molti di voi, questo lo dicono gli esperti, non sono affatto d'accordo. C'è chi dice è finita da un anno e io sto ancora sotto un treno. Gloria, hai figlio, ti sento!

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
4: Ma che pelle stupenda!
5: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
4: Ah, quale?
5: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
4: Corro subito nelle profumerie Naima!
5: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
10: Davvero!
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal e casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAIG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Audrey Hobert, tra l'altro il nostro disco selection, mica pizza fichi. Audrey Hobert, classe 99, cantautrice originaria di New York, cresciuta però a LA, a Los Angeles, autrice di molti brani dell'album The Secret of Us di Gracie Abrams del 2024. La cosa che accomuna queste giovani pop star sono proprio queste canzoni molto leggere ed orecchiabili, che sono perfette, perché questa è la generazione nuova di nuovi artisti e cantautori, per reel di TikTok, Instagram. Sono fatti apposta molti brani, effettivamente, per renderli, come direbbero quelli boomer, come direbbero quelli bravi ma boomer,
1: come noi
0: bravi ma boomer, per renderli virali. Non si dice più, tra l'altro. No, se tu dici questo brano è diventato virale, sì, bene, si capisce il concetto, ma sei un po' boomer. Guarda, devo capire un attimo il corrispettivo, come si dice altrimenti, per essere un pochino più young.
1: Ah, young, più figo, più top,
0: più contemporaneo, via, perché young ormai, che c'è un miracolo, ormai abbiamo dato, non siamo più young. Allora, quanto tempo serve davvero per superare una rottura? Il sondaggio ha coinvolto 1670 adulti italiani, quindi ci riguarda da vicino questo sondaggio. Le domande dedicate nello specifico alla fine di una relazione sono state rivolte alle 816 persone che avevano già affrontato una rottura, una separazione o, purtroppo, nei casi più gravi, un divorzio. Le risposte mostrano quanto sia difficile parlare di una tempistica universale, ma in generale la media vuole che ci vuole 231 giorni, quindi bisogna impiegare quel lasso di tempo per uscire indenne da una relazione. Cioè, tu che hai rotto, quindi bisogna impiegare quel lasso di tempo per uscire indenne da una relazione. Cioè, tu che

0: che una separazione che sicuramente c'è, più che una separazione vera e propria da una persona che è amato della serie. Io ho impiegato tempo, energie e amore nella relazione con questa persona, guarda com'è finita, è un fallimento. Noi donne siamo un po' così, voi forse un po' meno, Marco, forse siete un po' più easy da questo punto di vista. È finita, ci soffro, sì. E vabbè, dai.
1: Dico che bisogna sempre vedere l'intensità del rapporto.
0: Sì, certo, cioè, è che secondo me
1: una storiella più rapida magari passa più velocemente. Una più intensa ci metti più tempo.
0: Certo, anche secondo... Sì, no, ma allora la cosa che mi spaventa di più fra tutte queste tipologie di rotture è il divorzio, onestamente, perché lì poi subentrano tante altre cose. Sarà che sono sposata da poco, quindi c'ho la strizza, no?
1: Vuoi qualche consiglio?
0: No.
1: Ho già dato.
0: No. Però effettivamente il divorzio è proprio, capito, la soluzione estrema ad un'altra decisione importantissima e a modo suo estrema, no? Quindi probabilmente forse più grave è la forma più grave di rottura. Poi chiaramente ce ne sono, cioè sto generalizzando, però ce ne sono tante altre altrettanto gravi e altrettanto dolorose. Però il divorzio è quello che mi spaventa onestamente
1: di più.
0: Qual
1: è l'altro? L'omicidio?
0: Beh, guarda, l'altra c'è effettivamente, però è una rottura indiretta, nel senso che non dipende né dall'uno né dall'altra. Può essere, per esempio, viene a mancare uno dei due, per forza di cose la relazione finisce, o meglio continua ad esistere però sotto un'altra forma. Quella secondo me è oltre il divorzio, visto che mi chiedevi. Ma no, togliamo questo velo di tristezza dalla diretta, per favore, torniamo alla musica e poi continuiamo a parlare anche soprattutto con voi. Beh, dai, possiamo dire che Cat's Eye con Animal è proprio il brano che ci meritiamo?

0: Scusa, ho cercato di tenere il tempo. Tra l'altro ho programmato un bel viaggetto come viaggio di nozze in Messico, quindi mi sto addentrando in tutta quella cultura musicale messicana che mi piace. Comunque l'abbraccerò e magari faccio anche delle coreografie carine. Sì, assolutamente sì.
1: Pensa ai mariachi mentre mangerai.
0: Potrei essere la loro nuova Frida Kahlo, capito? Lì, vestita tutto, di tutto punto. No, sto vedendo un po' di cose carine, effettivamente, posti dove andare, da vedere, musica da ascoltare. Mi piacerebbe addentrarmi un po' nella loro cultura musicale, ma non solo. Vabbè, vi saprò dire, manca ancora molto, insomma. Detto questo, perché ho parlato del Messico? Perché Samurai J con Flamenco Paranoia un po' nel mondo latino ci ha riportato, capito? Tra l'altro Samurai J è stato pizzicato con la sua nuova fiamma. È stato fotografato in atteggiamenti particolarmente affettuosi con una ragazza conosciuta. E basta, non dico altro.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Impossible con You Are Republic. Siamo quasi alla fine di questa primetta di questa prima oretta, volevo dire. Che primetta è carino, però, una crasi, capito? Primetta. Ti piace?
1: Mi
0: la vogliamo
1: piace.
0: Usare?
1: Usiamo,
0: adesso
1: dai.
0: La rivendo a Tony e Ross con primetta, la prima oretta. No, parlavamo. Comollo mi ha chiesto fuori onda: chi è la tipa di Samurai J? Posso solo dirti che è una ballerina molto bella, molto brava, conosciuta, ha partecipato a un reality. Poi sono tutte illazioni, sai, questi giornali scandalistici, o reality, scusa, un talent show. Poi sono tutte illazioni perché sono foto uscite su un giornale che fa un sacco di scoop da questo punto di vista, però poi magari semplicemente...
2: Ah, quindi non ce lo dici? Ci lasci...
0: No, non ve lo dico perché è una questione, cioè, di privacy loro, però sicuramente se ci sei andata a cercare su Google, cioè mi escono le foto. O magari hanno semplicemente passato una notte serena insieme, posso... Cioè, ma
2: ah,
0: sono giovani!
2: Rossella Brescia!
0: No, che salutiamo! Una collega, tra l'altro, bravissima. No, non è Rossella Brescia. Ma poi sono giovani, ma, cioè, ma l'età loro, no? Tipo, tu a 28 anni, ma dove eri? Cosa facevi? Io già un figlio, no?
2: Ma sei fuori? Capirà. Non ero neanche fidanzato.
0: Ti facevi sulle mani nei locali.
2: Ma no, era divertirmi, ma non ci pensavo neanche.
0: Appunto, cioè, figurati, non c'è da giudicare affatto. Anzi, ben venga che si divertano sti giovani. Poi parlo tipo come la zia di turno, capito? Che ha 80 anni e che ricorda, non è vero, non fare così e così. Che ricorda i bei vecchi i tempi andati. No,
2: ti
0: no.
2: Ricordi, eh?
0: Ti ricordi quando ero giovane io? Io a 28 anni cosa facevo? Mamma mia, lasciamo perdere. Senti, vogliamo andare avanti? Non
2: sì.
0: Ho dimenticato l'argomento di oggi perché sono arrivati un sacco di messaggi che adesso andrò a leggere. Mi sembra di capire che in realtà molti mi hanno rimproverata, mi hanno detto: guarda, che non è soltanto, non dire che gli uomini sono superficiali e affrontano le rotture in maniera molto più easy, perché non è così. E ci sono un sacco di esempi di sti poveri cristi che ancora sono lì, capito, che piangono lacrime amare per la fine della relazione. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto torniamo alla musica, torniamo alla bella musica, perché stiamo per ascoltare Emma con il featuring di Fabri Fibra, Antidroga. Emma che ha chiuso il suo tour estivo proprio qui a Milano con una data strepitosa, un successo incredibile, e ha già annunciato quello che sarà il tour invernale nei Palasport. Quindi io lo andrò a vedere sicuramente a Roma Milano, mi auguro che farete altrettanto anche voi. Intanto l'ascoltiamo su Radio 105.
3: Ma

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bella_education_italia.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: Un breve, luminoso cammino.
14: E tu, Acutis?
15: Che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
21: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
22: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide fino al 23 settembre.
24: Perché? Perché?
25: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
26: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
27: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
27: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: 105.
3: Che storia.
4: Radio 105.
3: Che storia.

0: Le 17 in punto.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Posso dire che il nuovo album di Madonna da ascoltare in macchina è una... perché quello che ho fatto poco fa è una sferzata di energia, cioè proprio una presa bene importante, mi piace un sacco. E devo dire che lei è una molto brava da questo punto di vista, perché a parte il fatto che è sempre stata lungimirante, no? La prima che ha sperimentato probabilmente un sacco di generi, li ha miscelati all'interno dei suoi lavori, però è una anche molto contemporanea, non esce mai fuori dai ranghi, riesce a cavalcare la musica contemporanea e a farla sua, ecco perché vi dico che è una presa bene e non risulta mai troppo age, anzi risulta sempre molto consapevole e molto opportuna, quindi devo dire avevo qualche dubbio, invece li ha fugati. Qui ci sarebbe stata sicuramente una battuta di quei due sul fugato ogni dubbio, però non la farò, l'ho pensata ma non la farò.
1: Abbi il coraggio delle tue azioni.
0: Dubbi fugati con Madonna, che abbiamo ascoltato all'inizio di questa secondetta, che abbiamo finito la primetta, che era la prima ora, la prima oretta, anzi la secondetta è la seconda oretta. Ma tu ti rendi conto a che livelli siamo arrivati? Io veramente ero una stimata professionista da quando veramente trasmetto a 105, ma soprattutto con Ross e Tony sono diventata veramente una che che fine ha fatto la formalissima, istituzionalissima Manola? Buongiorno, stiamo per ascoltare. No, è andata via, c'è qua all'occorrenza, però secondo me questa versione è molto più figa, molto più carina. Allora, dicevo prima, sono arrivati un sacco di messaggi, vero? Mi sono dilungata però anche a sto giro, quindi facciamo così. Giuro, prometto che dopo il brano di Elisa che stiamo per ascoltare faremo un altro girettino di saluti e soprattutto di messaggi, perché andrò a leggere alcune vostre considerazioni rispetto all'argomento di oggi, che si è aperto in maniera quasi del tutto spontanea, devo dire la verità. Per cui ascoltiamo Elisa con Kintsugi e poi spieghiamo anche che cosa sia, che cosa cos'è questo Kintsugi, che è un'arte molto bella, un'arte giapponese se non sbaglio, tecnica che consiste nel riparare proprio gli oggetti di ceramica crepati.

0: causa che sono diventati effettivamente dei nostri, i nostri cari amici, il nostro trio prefe, perché li abbiamo avuti ospiti qualche tempo fa. Sono tre ragazzi straordinari con grande talento e anche lì è molto lungimiranti dal punto di vista musicale, sperimentano, hanno delle intuizioni che funzionano alla grande. Io sto cominciando a perdere praticamente sensibilità, non so se mi ascoltate, anche per quanto riguarda tutto l'assetto cardiorespiratorio, perché cioè, comincio ad avere dei dubbi anche rispetto alla mia respirazione, non potrei avere delle mancanze d'aria, sono un po' raffreddata, quindi sono sempre io, vi giuro, forse con una voce un pochino alterata, però insomma sono presente a me stessa per quanto mi riguarda, credo, e credo anche di dire cose più o meno sensate. Quindi se ad un certo punto avvertite qualche problema o qualche pensiero un po' che sfarfalla, fatemelo sapere al 342 41 15 105, perché a quel punto potrebbe subentrare un po' di febbre, che non augura a nessuno, soprattutto dopo i 40, signori. Dopo i 40 anni una lineetta di febbre in più e vedi praticamente dei mondi paralleli, va bene? Non soltanto gli uomini, anche le donne. Allora, per quanto riguarda la tempistica che ci indicano gli esperti, tempistica relativa alla fine di una relazione, gli esperti dicono ci vogliono almeno 231 giorni per superare la rottura, per superare il dolore. E io ho detto, probabilmente abbracciando un cliché, mi rendo conto, che forse gli uomini ci mettono anche un po' meno perché sono un pochino più superficiali, ma nell'accezione più positiva della cosa, è un pochino più easy, mentre le donne si accollano un po', perché noi siamo sempre per i rapporti, per le relazioni che partono con la testa, quindi con questo coinvolgimento emotivo di testa eccetera, per cui ci mettiamo il doppio del tempo. Molti ragazzi all'ascolto, tra cui ad esempio Francesco, mi scrive: guarda che non è così, ti posso assicurare, ed è il ragazzo che, di cui parlavamo prima, che io ho finito la mia, ho concluso una relazione lunghissima da almeno un anno e purtroppo sono sotto un treno, non riesco a superarla, mi manca soprattutto la quotidianità e soprattutto le abitudini che avevamo insieme. Anche lì è un altro tema, ci manca la persona, che quindi soffriamo per la mancanza della persona o di quello che abbiamo costruito con quella persona, quindi quotidianità, abitudini, routine. È sottile la differenza, però c'è. Bella domanda, tu che dici, Marco?
1: Che è un mix di tutto, è tutto insieme.
0: Mamma mia, mamma mia, poi dici che uno no, resta single, che fa prima. Ma no, ma non è il nostro caso comunque, non
1: sì.
0: Si può fare. Ma va. Allora, Olivia Rodrigo, ma figurati, andiamo avanti con Olivia Rodrigo, che forse potrebbe essere, si vocifera, a Sanremo 2027, chi lo sa, con Stupid Song.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingan Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza il tetto, nuovo in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler o su winklerchimica.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: addirittura con la sirena. Quanto ti piace poi sta sirena?
1: È una tromba.
0: Perché sei un coatto. Perché sei proprio un coatto dietro la console, capito?
1: Pensa che a proposito di coatti, io da piccolo andavo a ascoltare i dischi alla Goody Music a Roma, dove c'era chi come commesso?
0: Eri Piotta.
1: Tommaso, sì.
0: Stupendo. Tra l'altro, ora ride, scherza, perché il nome che aveva scelto, che ha scelto, perché tuttora il suo nome d'arte è folcloristico. Però lui è stato veramente un precursore di quel genere lì, uno che ha, non solo ne sa di musica e ne sa ha una grande cultura musicale, ma proprio un precursore di quel genere che in Italia aveva poca presa all'epoca. E purtroppo mi sento di dire, non è che le cose siano cambiate nel tempo, però forse è diventato un po' più di uso comune ascoltare quel genere lì. Derpio, comunque guarda, ha fatto delle canzoni stupende, cioè mi hai aperto un file incredibile.
1: È il super cafone.
0: Eccolo qua.
1: Muovi
0: perché
1: la mano.
0: Lui nella sua ironia poi la toccava piano, però aveva aperto uno spiraglio su una realtà che noi romani conosciamo benissimo, che riguarda poi un po' tutte le città italiane, se vogliamo. Ognuno poi indica il cafone di turno con una terminologia di... Scusa, a Milano come si chiama?
1: Il Maranza.
0: Il Maranza, probabilmente, sì.
1: Basta, non te lo faccio sentire.
0: Cioè, no, stupendo. Adesso la vado a sentire. Appena finisco la diretta e torno in macchina per tornare a casa, metterò sicuramente Super Cafone. Allora, tanti messaggi sono arrivati. Effettivamente, ho aperto anch'io una parentesi un po' particolare, perché la differenza fra la mancanza della persona, la persona con cui siamo stati insieme, abbiamo condiviso cose, e la mancanza della routine che avevamo con quella persona è una differenza molto sottile. Spesso le due cose si confondono. Infatti molti mi dicono, sì, è vero, sai, quando vai a convivere, ci sono un sacco di messaggi in questo senso, quando vai a convivere e condividi le stesse abitudini, o comunque la giornata si incastra a seconda anche degli impegni lavorativi e non dell'altro, quando poi questo viene a mancare tu ti trovi da solo con te stesso ad affrontare una giornata che in realtà è tutta da ricostruire. Vero, le relazioni sono anche questo, probabilmente, sono una condivisione costante che poi quando viene a mancare ti mette di fronte anche a quello che sei tu. Se sei una persona poi risoluta e come dire, finita in qualche modo, finita nel senso che risolta, ecco, forse fai meno fatica. Invece quando sei qualcuno che si aggrappa a quell'abitudine lì, a quella routine lì, anche per dare un senso alla propria giornata, probabilmente diventa più difficile. Non so, non sono una psicologa, però mi sento di dire che probabilmente la differenza sta in questo approccio che è diverso, no? Sembra tipo una puntata di Love Line. Te lo ricordi Love Line? Solo che lì affrontavano un po' più la sfera sessuale.
1: Con Camilla
0: Raznovic. Ma quanto mi piaceva quel programma lì. Tra l'altro lei continua a lavorare serenamente in TV ed è eccezionale, una conduttrice eccezionale, però fa tutt'altro. Cioè di tutto parla del Kilimangiaro, parla delle varie città nel mondo, le va ad esplorare, te le fa conoscere, ma non parla più di sesso. Peccato, perché era un programma veramente istruttivo. Io ero adolescente all'epoca, mi aveva tolto un sacco di dubbi. Detto questo, torniamo alla musica. Ed eccomi qua.
1: Che dubbioni, eh.
0: Ed ecco qui il risultato.
1: Me
0: ne sono resa conto. Bene, andiamo avanti con la musica. Malcolm Todd, Earrings.

0: Yeah. Malcolm Todd, classe. Mamma mia, ma come si fa? Arie, classe 2003.
1: Dai, yeah.
0: 2003. Ma io nel 2003 avevo appena preso la maturità classica, sai? E stavo pensando, e mi ricordo che mio papà mi disse: allora, vuoi la festa dei tuoi 18 anni oppure ti aiuto a trasferirti in un'altra città i primi mesi, ti pago l'affitto, le spese e poi vai da solo? Papà, guarda, me ne vado, cioè grazie della festa, grazie di tutto, io vado in un'altra città. E così è stato. Beh, io questo facevo nel 2003, lui nasceva, cantautore di LA, brano del 2024 che grazie a TikTok, lo abbiamo detto spesso e volentieri durante le nostre dirette, esplode. Nell'aprile 2026 entra addirittura nella top 40 di USA, UK e Canada, quindi a scoppio ritardato, però canzone che è quello che dicevamo prima, molte delle canzoni che vengono prodotte in questi ultimi tempi sono effettivamente create per strizzare un po' l'occhio a TikTok, a Instagram, per creare magari dei reel e rendere le canzoni stesse virali e quindi più accessibili a tutti e di conseguenza famosissime, come è successo in questo caso. Cioè, si usano magari per dei video che poi diventano, hanno milioni di visualizzazioni, e uno si va a chiedersi, no? Ad un certo punto, ma sta canzone chi l'ha scritta? Dov'è? Chi è? Che succede? Come è stata creata? Chi è il tizio, la tizia che la canta? E quindi da lì in poi diventa un turbine di successo incredibile, inarrestabile, come nel caso di Malcolm Todd. Altro successo per una coppia nostrana, molto particolare, io non li avrei mai messi insieme, però funzionano alla grande. Sono due generazioni completamente differenti, sono due generi completamente differenti, però Alfa e Gigi D'Alessio hanno deciso di mettere insieme letteralmente Genova e Napoli. Lo ascoltiamo.

Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: chiarimi la classe, dai.
1: Ma no, scusa, ma Lil Nas di che anno
0: è? A parte che Lil Nas altro non è se non Montero Lamar Hill.
1: Ah beh, certo, adesso.
0: Perché Lil Nas è come io, il pseudonimo di... Classe 99.
1: Quindi quanti anni ha?
0: Beh, uno amico mio. Dell'anno. Vabbè, ne ha 27.
1: Brava!
0: Ne ha 27, rapper... Comunque, chissà che fine ha fatto la mia insegnante di matematica. Cioè, guarda che ha fatto... No, nel senso, no, avrà cambiato mestiere, perché se il risultato è questo, cioè se il risultato sono io che ancora conto con le dita, evidentemente, o... ed è così sicuramente, o sono io che ero proprio una sega rara a matematica, oppure avrà cambiato mestiere perché è stata fallimentare la cosa, l'insegnamento. No, secondo me è colpa mia.
1: Come si chiamava di nome? Non il
0: cognome. Tra l'altro no, tra l'altro ci ascolta spesso e io sono ancora in contatto con lei, è una...
1: E sarà contenta.
0: No, ma guarda,
1: calamburo.
0: La prof Lucia Schietro, ma che saluto, era stupenda ed è una persona incredibile. Sono certo. Io che sono un po' decoccio, lei ci metteva tutto l'impegno. Probabilmente adesso che è in pensione ha più tempo anche per pensare a quei sei che mi regalava, capito? Probabilmente avrà detto anche tra lei e lei, tra sé e sé. Avrà pensato, mamma, ma che me l'ha fatto fare di dare tutti questi regali a quella tizia lì che adesso conta ancora con le dita? Quanto manca? 5 più 1, 1, 2, 3, 4, 6, 6! E ti faccio anche il segno, capito? Cioè tu, per farmi capire che questo tizio, Lil Nas, avesse 27 anni, mi hai dovuto dire un anno in più dell'anno, nel 2026, capisci la gravità?
1: Vabbè.
0: Vabbè, meno male che per queste cose c'è il commercialista, perché altrimenti a questo punto sarei veramente, boh, non so dove. Speriamo che faccia anche lui i conti
1: con le dita, almeno siamo sicuri.
0: I conti esatti, perché sennò siamo veramente alla frutta. Andiamo avanti dopo questo intervento che, insomma, costituito da fuffa, perché questa è, la chiamiamo con il suo nome. Non abbiamo parlato di niente, però effettivamente è stata una puntata in cui abbiamo alternato un po' di cazzeggio a cose un po' più psicologicamente elevate.
2: Sei bello.

0: Bresh, Andrea Brasi, classe 96, rapper e cantautore, cioè non t'azzardare.
1: È difficile.
0: Re, non ti azzardare. Vabbè, c'ha 30 anni.
1: Sei sicura?
0: Il panico. Ma l'hai visto il panico nei miei occhi? Perché li ho sbarrati ad un certo punto. Beh sì, dai,
1: sì.
0: 96, 20, 30
1: più 4, 26 più 4.
0: Eh certo, perché se prima era 27 li aggiungo.
1: Tu sei forte.
0: Ma non voglio svelarvi i miei segreti, non voglio svelarvi i miei trucchetti. Ho semplicemente aggiunto sempre con le dita quei quattro numeri in più, per cui sono arrivata a 30 con facilità. Vabbè, dai. Comunque, Mediterraneo era l'album. Mediterraneo dopo il mare era l'album. Brescia, Andrea Brasi, classe 96, rapper, cantautore genovese, torna a Genova, torna alla scuola genovese, il cantautorato genovese che ha sfornato e sta sfornando veramente artisti straordinari, C'è proprio un segmento, secondo me, a Genova di cantautori incredibili, e sono molto felice proprio di vedere che in qualche modo la tradizione continua anche con Brescia. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno scritto oggi al 342 41 15 105, perché l'argomento lo abbiamo un pochino affrontato, ci siamo addentrati anche in alcune dinamiche particolari, abbiamo affrontato certe sfumature, però poi l'abbiamo anche sorvolato spesso e volentieri. Voi siete molto attenti invece e mi avete reso partecipe anche delle vostre esperienze. Questo vuol dire che in questi mesi, in questi due anni, mi permetto di dire, abbiamo instaurato un bel rapporto, un rapporto quasi di amicizia, no? Sono diventata una compagnia per molti di voi e una confidente per tanti altri, per cui questo chiaramente mi riempie d'orgoglio e sono contenta di aver creato questo filo conduttore invisibile che però ci porta sempre ad avvicinarci in qualche modo. Che momento incredibile ed emozionante, posso dirti.
1: Io ho un po' di pelle d'oca.
0: Ti vedo anche con gli occhi lucidi, questa cosa mi piace, perché vuol dire che sei umano anche tu, che non sei il comollo che tutti dipingono così rude.
1: Tu sei la prima.
0: Superficiale, rude. No, coatto. No, ha un cuore quell'uomo lì, ha un cuore ed è visibile. Poco. Poco, quale di panna? Poco. Non sei mica come Tony.
1: No.
0: Tony è quello che è un po'
1: molle. Lui piange guardando i pattinatori sul ghiaccio.
0: È perché è un uomo giusto, non tutti sono uomini giusti come lui, sai. No, quella è rosa.
1: Vabbè,
0: quell'è l'altro. Siamo quasi addirittura d'arrivo di questa secondetta.
1: Sì,
0: seconda oretta. Secondetta.
1: E come
0: la chiudiamo? Intanto ascoltiamo Harry Styles, poi torniamo con i saluti finali.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il Bivio per il raccordo viale Certosa viaggiando verso Torino. Sulla T6 Complanare di Bologna, code per incidente tra lo svincolo 4 bis Aeroporto e lo svincolo 6 Castelmaggiore, procedendo verso la Bologna-Taranto. Infine, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di una frana all'altezza dell'incrocio Licata. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
14: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: 105.
17: Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: È stata una bellissima diretta per quanto mi riguarda in apnea oggi, perché insomma la raffreddore avanza, avanza l'età, avanzano i fastidi, avanzano, cominciano ad avanzare le malattie che prendo tutte, quelle stagionali, no?
1: Va de retro.
0: Oh, che devo fare?
1: Torna a Roma.
0: Il segreto è la vitamina C, me lo diceva sempre mia madre, comincio a pensare che forse aveva ragione. Detto questo, seconda oretta finita, secondetta finita, lascio tutto, e questa cosa potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, a Moco, che saluto. Tra l'altro mi è capitato di vedere, andate sul suo profilo Instagram, perché ogni tanto lui pubblica delle ricette che non implicano ingredienti, cioè non ci sono ingredienti.
1: Ma come?
0: Mette due foglie verdi di boh, non si sa cosa.
1: Due foglie, lui sicuro.
0: Due foglie verdi di verdura strana, poi ci mette due semini e basta, finito, un filo d'olio e via la ricetta. Però guarda, almeno ci si impegna. Lascio tutto a Moco, saluto anche il mio adorato Marco Comollo.
1: Ciao, torniamo amore.
0: Ci torniamo qui in radio, ci torniamo sì. Insieme anche a Ross e Tony lunedì mattina 10-12. Per quanto mi riguarda, con l'appuntamento invece di 105 Village, ci ritroveremo sabato prossimo sempre dalle 16 alle 18. Non mi resta che augurarvi buon weekend. Io intanto vado, che devo prendere in questi casi?
1: Medicinale?
0: Ma guarda, mi metto a letto, mi guardo di nuovo, sono arrivata, sto guardando ER, sono arrivata alla nona stagione, ce ne sono 15.
1: Sei proprio giovane dentro, eh?
0: Me la sto riguardando, sono 15 stagioni, non vedo l'ora di fare una bella maratona a letto con l'eucalipto, ad aspirare eucalipto, capito? Eh sì, vabbè. Detto questo, buon weekend a tutti, ciao da Manuela Moslei, a sabato prossimo. 105 Village.
2: Su Radio 105 sono le 18.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Mattia Venini. Dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia, nel quale è stato colpito un velivolo italiano, gli UTI sottolineano: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri aerei. Intanto la difesa studia come aumentare la sicurezza dei nostri contingenti in Medio Oriente. Fumo e fiamme all'aeroporto di Riyadh. Commissione Europea al lavoro per valutare come utilizzare gli asset russi congelati. Siamo aperti a diverse opzioni, ha detto il commissario Dombrovskis, interpellato anche sull'ipotesi dell'uso dei fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera dalla loro casa di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sono state rinvenute in un negozio gestito da cinesi vicino all'abitazione. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP a Martin su Aprilia, la sprint del Gran Premio d'Austria. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Cagliari vince 1-0 a Udine, 1-1 invece tra Bologna e Torino. All'Olimpico fischio d'inizio per Roma-Inter, stasera Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Buonasera a tutti. 18.03, siamo in diretta qua da Largo Donegani 1. Siamo quelli di 105 Mindset. Come va? Buon sabato. Sabato 18 settembre anche per noi. Ciao Mattia, buonasera.
1: Buonasera.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Tu? Bene, grazie. Bene, una giornata tranquilla, piacevole, intensa. Saluto subito i genitori, perché da buon genitore, o perlomeno da genitore, adesso non so se è buono o meno, sono andato a fare il tifo. Sono andato a tifare Cesare alla PCG Bresso stamattina con le varie mamme. Dice, oh, così bellissimo, tutti gasati. Poi è un ambiente molto oratoriano, no? Anche se tende al professionismo, ok, però comunque c'è quella situazione un po' di pace che c'è nell'oratorio, no? Perlomeno quello che io identifico, no? L'atmosfera di oratorio. Salutiamo anche quelli che hanno vissuto l'oratorio quando eravate piccoli, io sono uno di quelli, anzi ogni tanto alzo la mano e dico, ragazzi, ma io vengo dall'oratorio. Sono mica un tempista, sono un bravo ragazzo, magari a volte un po' furbetto così, però sono un bravo ragazzo. Vabbè. Salutiamo quindi i genitori, salutiamo anche gli atleti. Ok, questo è il Mindset, parliamo anche di sport, domani faremo sport, domani tra l'altro c'è la prima challenge di 105 Mindset, il sottoscritto sono io, farò una challenge che supererò un po' il chilometraggio, quello classico, no? Io ho fatto nella mia vita al massimo 13 km di fila, trainato da altre persone, domani farò i miei primi 15 km. Bravo, bravo, l'applauso che mi devo motivare. C'è la Salomon Running e quindi mi faccio sto viaggio in giro per la City, è fighissimo perché poi è un tipo di tracciato dove vai un po' sullo sterrato, un po' sulle gradinate, sul Monte Stella, nel fossato del Castello Sforzesco, che okay, dovresti venire.
1: Potrei. Sì, sì, certo, certo. Tu sarebbe la firma alla mia condanna a morte, probabilmente.
0: Sì, beh, però
1: non sono allenato.
0: La cosa bella però è che c'è scritto di fianco 15 km non competitiva, ok? Quindi pone il tempo così, non è che lo elimina, no? Ma rimane lì e è una componente in più che magari può farti tendere a migliorare la prossima volta, ma non è stressante e quindi andiamo lì tranquilli. Quindi un abbraccio un po' a tutti, genitori, atleti e quelli che si connettono con noi al 342 41 15 105. Oggi è una buona giornata perché parliamo di biologia della leadership. Andiamo.
2: Attenzione, attenzione, yes. È partita

ci siamo, Radio 105 suona l'ultimo singolo di Adela, che non è Adele, è Adela, lei che canta Ain't in LA e che si racconta un po' come una 22enne che ha voglia di far sentire che è 22enne, piena di energia, super positiva, super proattiva, femmina, ok, sottolinea anche questo di esserlo, e alternativa rispetto a quello che è magari la consuetudine, l'immaginario che uno si ha in testa della ragazza losangelina, ok? Tirerà fuori il suo primo album che si chiama Prima. Ok, giusto per confermare che vuole diventare la... Oh, c'è proprio le spalle grosse, eh? Vuole essere la prima ballerina della musica internazionale. Si chiama Adela, se vi è piaciuto segnatelo, rimane dentro Roller Coaster qua su Radio 105. Vi dicevo, andiamo diretti sull'argomento principale della giornata, perché abbiamo poco tempo e poi sentiamo Filippo Ongaro, che è l'ospite di oggi, l'esperto di oggi, che se seguite il Mindset l'abbiamo già sentito tempo fa, perché Filippo Ongaro ha scritto anche tanti altri libri, ma era venuto qua a chiacchierare del il mindset della longevità. Non so se ti ricordi anche la faccia qua davanti. Ha messo la faccia sulla copertina perché è conosciuto, eh? Il dottor Filippo Ongaro, medico, autore, speaker di fama internazionale. Ha lavorato per anni come medico degli astronauti all'Agenzia Spaziale Europea, chiamata ESA. Ha lavorato con i militari delle forze speciali, con atleti, top manager. Nel corso degli anni ha utilizzato la sua esperienza per andare a divulgare un po' quello che è l'essere leader. E la cosa interessante che racconterà in questo libro che andremo a raccontare, che è Biologia della Leadership, è un certo tipo di cambiamento, perché prima, quando parlava di longevità o comunque di leadership, che sono due cose diverse ma vicine, tirava fuori la motivazione, la determinazione, spingiamo raga, non molliamo mai, ok, c'era questa sorta quasi di stress accompagnato all'essere leader. Invece con Biologia della Leadership lui dice: no raga, quello che dice Moco il weekend dalle 18 alle 20 del mindset, che ci sono dei pilastri del benessere, l'igiene del sonno, il valorizzare le relazioni, il cercare di conoscersi, no? Ok, inquadrarsi, cercare un po' di essere leader di se stessi per poi essere ispirazionali, quindi rientra tutto in una sorta di benessere, nutrizione, respirazione, ci siamo?

Allora, spingiamo di brutto perché gli Anadar con Emily Warren, Silver Line si chiama. Mamma che bello sto pezzo qua, ci ha accompagnato per tutta l'estate e ogni volta che parti io continuo a ballarlo insieme a voi e spero che stiate ballando un po' la nostra musica. Invece ascoltiamo anche quello che abbiamo da dirci, perché non tanto io ma Filippo Ongaro tra poco arriverà a chiacchierare con noi del suo libro, del suo ultimo libro, Biologia della Leadership, ok? Per essere un leader, ok? Non che uno debba volerlo per forza, ma se uno vuole entrare in quel tipo di ruolo deve sapere che deve essere integro, ok? Deve essere bello, ok. Nel libro Ongaro affronta per esempio la neurobiologia delle decisioni, della motivazione, della fiducia e della paura, il rapporto tra sistema nervoso ed emozioni, il ruolo dell'empatia e dell'intelligenza relazionale, il mindset. Cosa che era? Ah, aspetta qua che è partito un altro nuovo. Il mindset, la presenza, la gestione dell'energia e la capacità di mantenere nel tempo una prestazione elevata senza trasformarla in esaurimento. Perché? Perché ti dicevo, Mattia, un tempo Ongaro sottolineava quanto bisognasse vivere più a lungo. Ok, la longevità, c'è questa idea, no, del vivere più a lungo. Poi parleremo anche del Giappone che ha superato i 100.000 centenari, ok, nel 2026, pazzesco. È un bel dato, però lui dice, cerchiamo invece di vivere il più tempo possibile in uno stato di benessere nel quale riusciamo a dare un'impronta in questo mondo, a lasciare un'impronta in questo mondo, ok? Una zona in cui siamo performanti. Lui la chiama peak span e tra poco ne parleremo con il proprio Filippo Ongaro. Tra poco, tra una canzone e l'altra. Questo è il mindset, arriva Role Model, iGOPS.

0: 105 Mindset.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. You can't
3: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
20: Yuhu! C'è nessuno! Yeah, uno c'è!
21: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere, calciolone!
22: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
23: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
24: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
25: Radio 105, proud to be different.
26: Back to me. You play back to me.

0: iniziato il mindset, mi aggiungo io. 18 e 28, sabato 19 settembre 2026, c'è Barry Kent Swim. La traccia si chiama Dance, Dance, Dance, come suona sotto, sentila. 3, 2, 1, go! Anche questa ci fa entrare in una dimensione totalmente da live. Tra l'altro nella seconda ora ti parlerò di live, perché stasera andrò a un concerto e ho un biglietto in più, quindi devo offrire questo biglietto a qualcuno, regalare a qualcuno. Ma non è questo il momento, raga! Non è questo il momento, perché siamo su Radio 105, 105 Mindset, abbiamo aperto le danze alle 18 e subito siamo entrati nell'argomento clou, no, della prima ora, che è la biologia della leadership, ok? Si sta parlando di una chiacchiera fatta con un super dottore che è anche amico, ok? Perché è già passato di qua, lui si chiama Filippo Ongaro e dovrebbe essere in linea. Pronto Filippo?
1: Eccomi qui, pronti.
0: Ciao Filippo, tutto
1: ciao,
0: bene?
1: Ciao, ciao, tutto bene, tu?
0: Beh, guarda, io sto bene, poi mi fai entrare in una chiacchiera delle nostre dove ci aiuti un po' a tener botta, ok? In qualche modo
1: a tener botte,
0: a riuscire ad andare avanti in maniera, nel benessere, no? Tranquilli, sereni, integri. Ci sono un po' di parole che ho citato, che ho preso dal tuo libro Biologia della Leadership, e quindi volevo ringraziarti appunto che ci fai chiacchierare di questa roba qua. Però ti dico subito, ti chiedo subito, e mi fa piacere che lo racconti anche per inquadrarti e inquadrare il tuo pensiero agli ascoltatori che magari non ti conoscono. Tu sei conosciuto internazionalmente perché sei un po' il boss dell'anti-aging, della longevità, e nel corso degli anni sei andato sui palchi a professare proprio questa determinazione, motivazione, e poi aggiungerai tu quali sono le caratteristiche che doveva avere appunto una persona che doveva puntare a una lunga vita. Nel corso poi del tuo parlare di leadership e anche di longevità, hai cambiato, stravolto, non completamente, ma hai migliorato il tuo pensiero portandolo alla biologia, e quindi con questa apertura ti lascio appunto raccontare l'evoluzione per arrivare poi al libro.
1: Ma sai, è un'evoluzione secondo me abbastanza naturale, cioè sì. Il mio interesse rimane ovviamente quello della salute, quello della prestazione, del potenziale umano mantenuto nel tempo nel modo migliore possibile, però è subentrata un po' una seconda domanda, no? Ed è legata al ma per che cosa esattamente?
0: Scusa, puoi ripetere la domanda che era saltata in linea?
1: Cioè, essere sani, ma okay, per che cosa esattamente, capito? Cioè, nel senso, la salute è un fine ultimo o è uno strumento che possiamo utilizzare per raggiungere delle cose nella vita, per avere un impatto più profondo sulla vita degli altri? Quindi non tanto una perdita di interessi nei confronti della salute, ci mancherebbe, ma sì, un cambiamento di prospettiva, un impatto più profondo sulla vita degli altri, quindi non tanto una perdita di interessi nei confronti della salute, ci mancherebbe, ma sì, un

0: credo che vada un po' cambiata la prospettiva sul tema della leadership. Non è la leadership solo dei grandi progetti, è la leadership quotidiana di una persona che vuole portare il meglio di sé nel mondo e il più a lungo possibile.
1: È vero, è vero. In effetti distoglie un po' l'attenzione questo termine leadership, e ne è fatto bene a sottolineare che bisogna anche qua cambiare un po' l'idea di questo termine, proprio che se no ci porta subito a qualcosa di stressante, qualcosa di iperlavorativo, esatto, qualcosa di burnout, qualcosa che ci porta all'esaurimento. Invece qua no, tu dici che la parola chiave forse per diventare il nuovo leader di se stesso e poi di conseguenza degli altri è quello di avere un po' di gestione delle proprie risorse.
0: Ma assolutamente, perché vedi, il problema è le cose belle, le cose migliori richiedono tempo, e sì, se il tempo è vissuto come qualcosa che sottrae a te capacità, lucidità, energia e vitalità, vero, chiaramente sarà meno probabile che tu faccia queste cose, porti a termine queste cose. Quindi per me il tema è proprio come ci si gestisce al meglio possibile nel tempo. E la vita, tutto sommato, anche perché l'aspettativa della vita di tutti noi è aumentata molto, sì, non è uno sprint, è una maratona, e dunque nella maratona devi saperti dosare, devi capire come recuperare le energie. Ecco, io credo appunto che questo libro, se vuoi, rappresenta un po', come posso dire, non l'antidoto perché sarebbe troppo, ma insomma una vista opposta a quella del burnout, cioè sì, do tutto subito e poi però magari non ce la faccio arrivare al traguardo. Questo è un po' il tema.
1: Ci sono 240 pagine nel libro di Filippo Ongaro chiamato Biologia della Leadership. All'interno ci sono un sacco di cose da approfondire, proprio per passo passo arrivare a quell'integrità di cui stiamo parlando. Tra poco ne riparliamo proprio con l'autore, Filippo Ongaro. Come corpo, mente ed emozioni guidano le decisioni, la presenza e l'impatto sul mondo. Mindset. Come on.

0: 2, 1, go! Siamo nel Mindset, lui è Steve Lacy, la traccia si chiama Oh Yeah, però prendiamo possesso del microfono perché abbiamo in chiacchiera Filippo Ongaro, il dottor Filippo Ongaro, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Biologia della Leadership, e ci sta facendo capire un po' questo nuovo cervello del leader, ok? Come deve pensare, com'è che deve essere il mindset del leader evoluto, Filippo?
1: Ma guarda, ci sarebbero tante cose da dire, diciamone una che è la più importante di tutte. Io credo che nessuno possa essere leader di qualcun altro se non riesce in primis a controllare se stesso.
0: Vero.
1: Quindi credo che la leadership nasca da un controllo ottimale della

0: la nostra risposta, diciamo, psicobiologica, psicofisica, perché sono entrambe due aree fondamentali. Ma ecco, credo che una cosa, guarda, che dico sempre, che mi ha sorpreso, io ho lavorato con gli astronauti, con gli atleti, con i militari d'élite, in tutti gli ambienti in cui il corpo è molto utilizzato, diciamo, tutti sono super consapevoli dell'importanza del cervello. Nel mondo del lavoro normale, dove tendiamo a lavorare col cervello ma il corpo lo usiamo poco, ci dimentichiamo che il corpo è fondamentale. Quindi pensiamo che il cervello sia una cosa distaccata, ma in realtà le nostre decisioni, il tono della nostra voce, come comunichiamo con gli altri, sono tutte manifestazioni di quanto bene funziona la nostra biologia. Quindi credo che sia molto importante tornare a capire questo.
1: Senti, poi nel libro in effetti lo è, una volta che però uno lo capisce e incomincia a conoscere se stesso, deve passare dalla teoria alla pratica, quindi dal sapere all'essere, e hai dedicato proprio un capitolo in questo. Com'è che Soldoni ci puoi infarinare su questo metodo per incominciare a essere invece che sapere, basta?
0: Ma sai, guarda, io credo che intanto bisogna, per poter praticare bene, bisogna avere molto chiaro il perché si pratica. Quindi io credo che ognuno di noi dovrebbe avere molto chiaro il suo senso di scopo, il senso di significato, diciamo la missione che sta cercando di portare a termine, che sia fare la mamma o dirigere un'azienda non ha nessuna importanza, l'importante è averlo chiaro. E poi il secondo aspetto è avere altrettanto chiaro che tutte queste facoltà, capacità sono allenabili, non sono delle cose che nascono da un talento innato che una persona ha e qualcun altro non ha, sono caratteristiche che si possono allenare. E per allenarle però bisogna farle, bisogna allenarle, e quindi nel libro io ho messo tutta una serie di, chiamiamoli, rituali, no? Dalla meditazione alla scrittura del diario, alle tecniche respiratorie, tutta una serie di rituali, di abitudini che si possono inserire nella vita quotidiana anche senza troppe difficoltà e che, ripetute con regolarità come si fa con un allenamento fisico, ad un certo punto sortiscono un effetto di renderti più calmo, più centrato, più lucido, più empatico, più capace di dialogare con gli altri, più tollerante, eccetera eccetera.
1: È vero, posso confermare, perché poi anche tu lo confermi, non perché lo dici perché l'hai visto in giro, l'hai letto nei libri, perché poi lo pratichi su te stesso. Sarà almeno 40 anni che ti alleni, giusto?
0: Beh, sono tanti anni che mi alleno, assolutamente sì, circa 40 direi, più o meno, forse qualcuno in più, e sicuramente sono anche tanti anni che ho adottato tutta una serie di tecniche più relative alla mente, se vuoi, no? Le tecniche di rilassamento, la meditazione, la scrittura del diario, e devo dire che anche lì, se uno supera, come posso dire, lo scetticismo iniziale e tratta queste cose come fosse un allenamento di qualsiasi altra facoltà, del giocare a tennis, del giocare a calcio, quello che ti piace di più, è incredibile l'effetto che si può ottenere. Quindi io sono un grande sostenitore del dire alle persone: non prendete per scontato che se hai reagito così, per esempio male, innervosendoti, cadendo nell'ansia a qualcosa, allora sarà così per sempre. Le cose si possono cambiare, le risposte si possono cambiare.
1: È vero, che figo. Io, a me è piaciuto anche poi nei vari metodi rituali di fine giornata, quello di trascrivere le tre cose compiute durante il giorno, però volevo poi spostarmi anche, tra le tante cose, al riconoscimento dei propri bisogni insoddisfatti. Per esempio, io sono un pochino fumatore e riconosco che ho una leggera dipendenza verso il fumo. In quel modo lì, scusa, una volta che uno riconosce il bisogno insoddisfatto, com'è che poi fa a virare?
0: Beh, allora, sai, quando si parla di fumo chiaramente c'è anche una componente biochimica che rende ovviamente queste sostanze, così come potrebbe essere con altre sostanze come l'alcol, un pelo più difficili no, da abbandonare. Però io credo che quello che bisognerebbe provare a fare è dire: ma quando io effettivamente mi accendo una sigaretta, cosa sto esattamente cercando? E secondo me, se ti fai questa domanda in modo onesto, ti accorgerai che stai cercando un sollievo, che stai cercando un momento di tranquillità, che stai cercando sai, questa prima tirata del
1: Che poi posso sostituire con qualcos'altro una volta che appunto ho il coraggio.
0: Una volta che hai capito che questa è la ragione, puoi trovare un modo di ottenere lo stesso effetto con qualcos'altro.
1: Filippo, continui a gasare lo stesso pur essendo più tranquillo, ok? Pur invitandoci a stare più tranquilli e gestendo le cose. Quindi grazie del gas che ci hai portato con Biologia della Leadership, e ti abbraccio a questo punto.
0: Sempre.
1: Un abbraccio,
0: grazie,
1: Filippo.
0: Grazie,
1: grazie
0: ciao
1: mille.
0: A tutti.
1: Ciao. Continueremo tra

0: 105 Mindset.
1: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Power in the money, money in the power. Mamma, ve la ricordate? Ve la ricordate, raga? Ma che bella. Allora, siamo su Radio 105, salutiamo Marrakesh e Gue, la traccia Casini, ma c'era anche Dangerous Mind, mi sembra. Com'è che si chiamava il c'era proprio anche il film dove c'era colonna sonora proprio la traccia di Coolio. Com'è che si chiama, tra l'altro, questa traccia qua?
1: Gangsta Paradise.
0: Ok. E mi sembra che, non mi ricordo come si chiamava, però era una scuola, ok, in una scuola, un college americano, e c'era appunto il ragazzo un po' più violento, un po' più così, che doveva superare dei disagi, e mi sembra che Michelle Pfeiffer fosse la professoressa che poi si è adoperata per tirarlo fuori, no? La classica storia di un ragazzo che sembra un dannato, però che alla fine, con l'aiuto di una persona amorevole, riesce a trovare la luce. Bello! Allora, al di là poi di Marrakesh e Gue, che hanno tirato fuori questa interpolazione di Gangster Paradise, andiamo a chiudere un po' il cerchio della chiacchierata che abbiamo fatto con Filippo Ongaro, che è il dottore che ha lavorato nel tempo con astronauti, militari, top player, atleti e quant'altro. Parlava di parlava di leadership, e la legava al concetto della biologia, cioè quanto il leader, che è una persona, non quelle delle aziende, è una persona normale, diventa leader di se stesso, soprattutto nel momento in cui segue alcuni metodi, alcuni pilastri del benessere, no? Citando Valerio Rosso, e sono l'igiene del sonno, il valorizzare le relazioni, e poi, andando più nel profondo, la respirazione e tantissime altre cose che trovate appunto dentro il libro Biologia della Leadership. A un certo punto tiriamo fuori proprio giusto una cosa, perché ci sono veramente un sacco di esempi o comunque di indicazioni. Qua nel capitolo Regolare se stessi per regolare gli altri sottolinea quanto il sistema nervoso autonomo, vabbè, questo è difficile, quanto la segnatevi queste cose: respirazione diaframmatica per ridurre l'attivazione, ok? Utilizzare quindi respirazione, utilizzare il diaframma. Pausa prima di rispondere. Qua mi ricorda Richard Romagnoli che diceva: il silenzio è importante. Un attimo di pausa. Pensi, capisci, riconosci la tua emozione e poi rispondi. Poi c'è il journaling per integrare l'esperienza, cioè scrivere quello che è un po' il processo che stai facendo del tuo miglioramento. È un processo che facilita l'integrazione psicologica degli eventi e aiuta a ridurre anche il peso dei pensieri ripetitivi. Ma ce ne sono tante altre, come anche valorizzare e aumentare l'ossitocina e la dopamina, che sono due elementi necessari proprio per avere focus, fiducia e anche motivazione. Questo è il libro Biologia della Leadership, raccontato così a spanne da Moco durante 105 Mindset.
2: Mindset 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. 2 chilometri di code per incidente invece sulla A10 tra Arenzano e il bivio per la A26 dei trafori viaggiando verso Genova. Sulla A14 incolonnamenti per traffico intenso in uscita a San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 28 del Colle di Nava si segnala rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Pievetta. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
1: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Che storia!
19: Radio 105.
18: Che storia!

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Ancora tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. I ribelli yemeniti Houthi sottolineano: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano lì i suoi aerei. Fumo e fiamme all'aeroporto di Riyadh. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna in un negozio vicino casa. Avrebbero trascorso la notte lì dentro. I carabinieri indagano sulle cause dell'allontanamento. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto, il commissario europeo Dombrovskis conferma che esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Non è uno strumento basato sui costi, ha detto, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola. Lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio 105. Proud to be different. You can-

0: Ragazzi, qualcuno sa cosa ha fatto l'Inter, per favore?
1: Come? Così di... Ma d'improvviso così. Una domanda che magari fatta a Google riceverebbe risposta più immediata. Vabbè, te lo diciamo noi qua nel Mindset. Siamo aperti anche a rispondere, se ce la facciamo, alle vostre domande. L'Inter sta perdendo. Sta perdendo 2-0 contro la Roma. Siamo all'intervallo e basta. Cosa dovete sapere? Chi ha fatto gol? Non lo so. Attenzione, improvvisamente non lo so per gli amici del fantacalcio, ma sicuramente poi sarete più informati di me. Parliamo poco del calcio, devo dire, durante il corso del Mindset, anche se fa parte appunto del contenitore sport. Uno, perché è forse lo sport più chiacchierato, no? Nel mondo. Dall'altra parte ho parlato con Sara perché a me piacerebbe parlare del calcio dal punto di vista dei nuovi allenatori, tipo Pep Guardiola, l'allenatore del Como, come non mi ricordo come si chiama, e Fabregas, ok? Quella nuova metodologia, ok? Che non si riduce solo nel rapporto tra allenatore e giocatore, ma è un team intero, una idea di benessere generale che un po' richiama anche quello che stavamo chiacchierando prima insieme al dottor Filippo Ongaro, nostro amico del Mindset, che ha scritto Biologia della Leadership, e all'interno appunto ci sono un sacco di metodi, un sacco di piccoli esercizi, ok, anche se non è che sono proprio esercizi come se fossimo a scuola, che uno può intraprendere per acquisire un po' più di leadership, ok, no, che non è in versione aziendale, è un'idea aziendale, ma è semplicemente una conoscenza migliore di quello che si è, per poi presentarsi meglio al mondo esterno. Tra le varie cose qua del libro volevo approfondire ossitocina e dopamina. Lo facciamo? Allora, cioè, per andare a stimolare l'ossitocina e la dopamina, che sono due elementi che portano l'ossitocina un po' più di fiducia e la dopamina la motivazione, ci sono dei punti che Ongaro dice, ma ve li dico al volo, giusto per introdurvi in ultimo in questo libro. Il riconoscimento autentico, cioè il leader deve riconoscere autenticamente il valore del lavoro di un'altra persona, soprattutto se fa parte del team. Questo atteggiamento rafforza il senso di competenza e alimenta la motivazione intrinseca, proprio perché il riconoscimento diventa una conferma del valore reale di quel ragazzo, di quella ragazza all'interno del team. Ci sono un altro metodo per stimolare l'ossitocina e la dopamina è l'ascolto attivo. E poi mi chiudo, mi taccio. L'ascolto attivo, cioè fermarsi, ascoltare, sospendere il giudizio, rinunciare alla risposta già pronta. Attenzione, mi sono accorto settimana scorsa con una mia amica che mi esponeva un suo problema. La mia tendenza era quella di rispondere per soluzioni, volerle dare delle soluzioni. Invece qua l'ascolto attivo ti dà modo invece di ricevere informazioni, e quello che bisogna fare non è chiedersi cosa devo sistemare, ma come posso aggiungere valore a quello che mi sta dicendo. L'ascolto quindi smette di essere una diagnosi e diventa esplorazione.
0: No, ma tanto vince l'Inter 3-2.
2: Let's go.
1: Step into the scene, dai raga, vi presento il pezzo di Miley Cyrus, si chiama Bass Persuades. Questo è Radio 105, io sono Moco, c'è anche Mattia e la Sara in redazione. Dai che ci siamo, non molliamo, raga, restiamo uniti! This record is on.

0: Nel Mindset c'è Miley Cyrus, Bass Persuadis, l'ultimo pezzo, l'ultimo singolo, no? Che aprirà poi le danze di quello che è il suo, anzi il 18 settembre, è uscito ieri il suo album. L'hai ascoltato per caso? Ti è capitato?
1: No, no.
0: Avevo l'idea che Miley Cyrus si presentasse come Miley, ok? Che presentasse poi tutto un suono super dance, super da club, che andremo poi a approfondire nel momento in cui ascolteremo l'album. Stiamo ascoltando un po' i vostri vari messaggi, in effetti poi chiacchierando dell'Inter che stava perdendo 2-0, appena l'abbiamo detto ha fatto un gol, quindi 2-1, quindi il pronostico del nostro ascoltatore che arriverà a fare 3-2 si sta avvicinando. Sentite, invece parlavamo prima dell'essere leader, no? Con Filippo Ongaro, di questa integrità che uno può acquisire migliorandosi, allenandosi, no? E cercando di aumentare le varie caratteristiche che ti portano a essere solido, integro, no? Quindi una volta che tu stai bene con te stesso, riesci poi a regalare agli altri quello che sono le good vibes, quello che è uno stato di tranquillità, di tenacia, di fiducia, ok? Di motivazione e non tanto di ansia, di stress e quant'altro. I team leader, di team leader ce ne sono tanti. Noi che parliamo di sport abbiamo tirato fuori alcuni team leader forse i più amati dello sport, quindi abbiamo un elenco interessante che ci va a rendere, che va a rendere omaggio a alcune persone, alcune anche che non ci sono più. Per esempio Kobe Bryant mi ha messo la Sara. Kobe Bryant è stato sicuramente uno dei leader più carismatici nella storia dello sport degli ultimi anni. La sua scomparsa, che è avvenuta il 26 gennaio 2020 per un incidente, non ne ha offuscato assolutamente il mito, che continua a vivere tramite i suoi insegnamenti, la personalità indelebile tramandata al mondo del basket e dello sport in generale. Comunque Kobe Bryant fortissimo, anzi Kobe Bryant dice: la vera sfida per me è elevare i miei compagni di squadra nel raggiungere il successo. Faccio tutto quello che serve per vincere le partite, che questo significhi stare in panchina con l'asciugamano oppure porgere un bicchiere d'acqua a un mio compagno di squadra o segnare il punto determinante della partita. Figo, eh? È veramente una visione. Un altro team leader che si può citare è Maradona. Diego Armando Maradona, comunque vuoi o non vuoi, la sua follia e la sua arte dall'altra parte hanno fatto sì che fosse un trascinatore, ok, un catalizzatore di energia collettiva, anche di Napoli stessa, formidabile, dell'Argentina. Volevo dire di Phil Jackson, altro allenatore del basket straordinario, però vedo che sta per arrivare Ernia e quindi passiamo questo pezzo, ma citiamo Phil Jackson, che è considerato uno dei più grandi coach della storia dell'NBA, lo Zen Master, ma poi anche José Mourinho, Pep Guardiola e se ne conoscete altri. 342 41 15 105.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sequel.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi! Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler. Si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
19: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide fino al 23 settembre.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
24: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
25: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Allora, c'è la 105 selection di questa settimana, alle 19:27. Si chiama Shumi. Lei è Audrey Obert. Una traccia che ha scritto dopo pochi giorni che si era appena lasciata col suo ragazzo. E quella dimensione, che penso che un po' tutti l'abbiamo vissuta, l'ha subito trasformata in una forma artistica, ma poi alla fine in un inno, ok? In un inno di questi ultimi tempi, su quello che è il superamento, no? Di una difficoltà per poi ritrovare la luce, ok? Ma siamo sempre nel mindset, raga. E come, se non la musica, ci può aiutare? Lei è una classe 99, cantautrice originaria di New York, ma cresciuta a Los Angeles. La salutiamo e torniamo un po', non so se lei è leader o meno, però in effetti anche con le canzoni lo si può diventare, però il discorso che poi si andrà a chiudere è un po' quello di citare alcuni leader nel mondo dello sport, perché nella prima ora abbiamo parlato di biologia della leadership, abbiamo capito che ci si può allenare per diventare un leader senza lo stress, no, dell'idea aziendale, ma veramente quello di raggiungere un'integrità tale da poter anche ispirare gli altri, no, per quello che si fa. E all'interno di questa lista di leader dei vari team sportivi abbiamo citato Kobe Bryant, abbiamo citato Diego Armando Maradona, Phil Jackson, considerato uno dei più grandi coach della storia. Lo chiamavano lo Zen Master perché Phil Jackson, non è che lo conosco così bene, però ho letto che inseriva all'interno poi dell'allenamento anche la meditazione, la respirazione, ok? Questo senso anche di connessione tra i singoli. Li faceva interagire, e uno dei suoi pensieri più conosciuti è che un buon leader coltiva tanti buoni leader. Non ha la smania di avere tutto il potere per sé. Dall'altra parte, altri team leader interessanti, qua si parla di calcio, sono José Mourinho e Pep Guardiola, che in questo racconto che ci ha girato la Sara vengono posti su due piatti diversi, cioè due modi di interagire col team differenti. Mourinho forse incomincia a essere un po' vecchia scuola, più rigido, più severo, più pratico, ok ragazzi vinciamo, non mi interessa se giocate bene, l'importante è vincere, e anche un rapporto più ruvido con i giocatori. Dall'altra parte invece Pep Guardiola per me apre le porte a quella visione che parlavamo prima, cioè questi nuovi allenatori che in qualche modo cercano di interagire, di creare veramente unità col team e di valorizzare tutti, parlando, chiacchierando, entrando poi nello specifico in privato senza andare poi a esternare in pubblico quello che possono essere le difficoltà. Quindi sarebbero da studiare, vi dico, nel mindset per me a un certo punto entreremo anche in questa dimensione della metodologia dei nuovi allenatori di calcio. Quelli del Como e quant'altro. Veramente deve essere affascinante. L'ultimo team leader che abbiamo qua, poi andremo a leggere se ne avete aggiunti altri, è Julio Velasco, che nell'ultimo periodo ha fatto vincere o comunque stravincere la nazionale di pallavolo italiana. E tra le tante cose che si possono raccontare di Julio Velasco, che è da seguire, ma poi adesso sta divulgando anche il suo pensiero sui palchi, no, e girerà l'Italia, è che per intrecciarsi meglio nel rapporto con le proprie giocatrici ha regalato loro due libri a testa. È una cosa che è girata quasi virale come cosa. Ha selezionato due libri scelti apposta da consegnare, due per ogni giocatrice, giusto per stimolare loro anche ad ampliare la testa oltre che il corpo. Dal libro della giungla a Open di Agassi, alle lacrime di Nietzsche, la Giobbe di Joseph Roth e tantissimi altri. Se siete curiosi andate a leggervi un po' la lista. C'è quello più interessante forse, è Open di Agassi, che ho finito di leggere. Penso dopo 3 anni ho finito di leggere, grazie alla Sara che mi ha invogliato. E anche lì ho capito che Agassi ce l'ha fatta. Poi ve lo racconto.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

e chi ha fretta deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile. Che bella la mattina quando mi sveglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Wow, che chiusa così delicata, come se fosse una carezza magari, di Giuli insieme a Brescia, la traccia serenamente qua sulla 105 alle 19.34. Sport, musica, natura nel mindset. Allora, ci sono tante cose, dai, per chiudere, attenzione, però dobbiamo parlare di musica e di sport ancora. Sentiamo chi ha citofonato.
1: Uè, Marco!
0: Cos'è? Ah,
1: cioè, ti aspetto dopo la diretta d'anima!
0: Lui è Pelo e ha inviato un audio al 342 41 15 105. Sarebbe bellissimo ricevere tanti audio di persone che stanno andando a un concerto, a un live, o che sono direttamente lì, perché alla fine respiriamo e assorbiamo proprio le vostre, la vostra sensazione, la vostra atmosfera di pace e divertimento, e sicuramente ci fa bene. Ecco, stasera, sì, annuncio, stasera vado a vedere Anima in Fiera Milano, ok? C'è il concerto di Anima e poi Camel Fat, ce ne sono anche tanti altri prima. È una serata molto techno. Attenzione, Anima, mi diceva Mattia, che mi ha introdotto a questo artista italiano, ha introdotto lui stesso la melodic techno, perlomeno è identificato nel contenitore melodic techno. Quindi stasera balleremo un po' di techno, però abbastanza morbido, no? Torniamo, ecco, questo qua, tipo, i BPM un po' si scendono, però c'è questo cavalcare tra un martello e l'altro che ti dà quel ritmo. Mamma mia, stasera come spingiamo, ok? Tutto questo in preparazione della Salomon Running di domani, 15 km alle 8.45, quindi non so come arriverò a City Life domani. Però tornando indietro di un passo, attenzione, stasera c'è il concerto di Anima. Non so se siete in giro a Milano, io ho un ingresso gratuito. Cioè, tu Mattia non ci sei stasera, no?
2: Cioè, in che senso hai un biglietto in più?
0: Ho due biglietti. Però la ragazza, la mia migliore amica Chiara, che saluta, la mia amica dei concerti, non è potuta venire, non può più venire, essendo mamma deve gestire altre cose. Saluto i genitori sempre. Quindi ho un biglietto in più. Quindi veramente sto dicendo anche alla scuola: oh, se stasera prendi, dici, va bene, vado con Moco d'Anima, va bene. Poi entri, magari se vuoi farti gli affari tuoi non è un problema, però sappi che se non trovo nessuno che mi scrive in DM all'account Instagram Moco Goes, quando sarò lì davanti, come mi capita spesso fare quando ho un biglietto in più, lo regalerò a qualcuno, a qualche bravo ragazzo o ragazza che sarà lì fuori, e andiamo dentro a spingere con Anima. Mamma mia, super techno, non ora però, perché arriva Karol G con Bruno Mars.

0: 105 Mindset.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!

0: Un bel pezzo di Somber qua su Radio 105 durante il Mindset, si chiama My Body Isn't Ready e parla, l'abbiamo citato anche diverse volte nel corso di questa estate, parla di una situazione in cui ti guardi allo specchio e non ti senti pronto, oppure come citando il testo, i tuoi amici vanno a fare ballotta e baldoria sulla spiaggia per fare surf e tu in qualche modo fai fatica a toglierti la maglietta perché non sei a tuo agio. Ok, siamo nella dimensione del mindset. In effetti il nostro programma Back to Move, Mattia, ti riporta ad avere un po' più di autostima nei confronti del tuo corpo, perché poi, come diceva Filippo Ongaro, tutto è allenabile. E in effetti, come Somber dice, io mi guardo allo specchio, non sono pronto, però in effetti devi anche dirti, però posso allenarmi per farlo, posso farcela. Mi hai fatto citare il programma Back to Move e a chiusura di queste due ore interessanti del Mindset lo voglio risottolineare, perché per me a gennaio partiremo, belli blandi, morbidi, nessun tipo di stress, però vogliamo, parlo al plurale perché c'è anche Pelo, la Sara, Giacomo Gale, ci sono diverse persone dietro, perché vogliamo strutturare un programmino di 2-3 mesi, non so, per far tornare a muovere prima di tutto alcuni dipendenti di Radio 105. Come vai via? Tu che hai preso una Fanta prima, ricca di zuccheri, sì. Che sono solo zuccheri.
1: Sì.
0: Sì, ho detto Fanta e ho detto piena di zuccheri.
1: Perché probabilmente andrò a dormire tra 2 giorni e quindi ho bisogno di energie.
0: Vabbè, ma le energie te le danno anche le mandorle, le noci. Back to Move, non si parla di nutrizione, però per me vogliamo aiutare Mattia, che so che c'è Zanotti, Davidino, ci sono alcuni dipendenti qua della radio, alcuni lavoratori, dei colleghi, amici della radio che non si muovono. Tu fai sport, fai attività?
1: Assolutamente, l'ultima volta nel 97.
0: Infatti, quando non eri ancora nato quasi. Quindi faremo il programma Back to Move e ti facciamo entrare in quella dimensione lì, ma veramente sereno, eh.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 viene segnalato un veicolo fermo tra Attigliano e Orvieto in direzione Milano. Veicolo in panne anche sulla 7 all'altezza dello svincolo di Serravalle Scrivia viaggiando verso Genova. Sulla 10 coda di 6 km a causa di un incidente tra Varazze e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa del fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Bari, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49€ e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
18: 105
19: Che storia.
20: Radio 105.
21: Che storia.

0: raga, ci salutiamo. Io sono Moco, lui è Phil Collins, You Can't Hurry Love, la traccia che chiude questa doppia ora di 105 Mindset. Mi ha fatto piacere se vi abbiamo tenuto compagnia, sì, con la musica, ma anche con i nostri racconti, soprattutto sulla biologia della leadership raccontata nel libro omonimo di Filippo Ongaro. A proposito dei libri, domani sentiremo Matteo Righetto, parliamo di funghi e ricerca dei funghi, l'arte di andare a ricercare i funghi e trovarli, ma associata allo zen, al benessere, alla tranquillità.
1: Si chiude!
0: Ok, Matteo Righetto domani. Ringraziamo Mattia in direzione dell'astronave. C'è anche la sala redazione che organizza tutte le interviste. Io mi chiamo Moco, adesso vado in Fiera Milano a gustarmi Anima. Domani mattina 15K Salomon Running. E domani alle 18 siamo qua a spingere, raga. Non molliamo, con calma, eh.
2: Ciao! Mindset.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Qui a Radio 105 sono le 20. Mama,

0: Radio 105 è tornato, il Mamacita Radio Show, e avete appena ascoltato Yandel con la sua Me Voy alla Cingada. Prima Ozuna, Mio de Antes, Nicky Jam e J Balvin, un successo di qualche anno fa, e Kiss. Poi Chuos di Quevedo e in apertura Vamo a Coci di Omar Kurz. Il Mamacita Radio Show è qui su Radio 105 fino alle 21.
1: Bonus track.

0: Mamacita sigue, no te vayas. Regresa en pocos minutos.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus Vivobook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro? Tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso!
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro!
18: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
19: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
18: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
0: Radio
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Si chiama Rockwave, questa canzone di SD Kid. È arrivato un po' di rap qui all'interno del Mamacita Radio Show. Prima il loco di Key Glock, Bees on the Table di Drake con 21 Savage, un pezzo di repertorio, e che repertorio, di Sfera Ebbasta, Tran Tram, e in apertura Future con Money Over Everything. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Bad Bunny chiude questa puntata del Mamacita Radio Show con Debi Tirar Mas Fotos. Prima Bele con Mirefe, Becky G Patrona, Cateyes con Bailame Assi e Gente de Zona, pezzo tornato molto virale grazie a TikTok, La Gozadera. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi! Ah, quale? Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento! Corro subito nelle profumerie Naima! Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
18: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
20: Vi aspettiamo!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Babaloo, che ore sono?
2: Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: edition of 105 Miami.
1: Absolutely, eccoci qua, siamo qui per voi, Vicky, Babalu Bad Boys, Superstar di Jurassic in the Mix, Thomas in the Family.
0: We got we are jam packed today, a lot of stuff going on.
1: Absolutely, absolutely, come sempre siamo belli imballati di cose che vi vogliamo raccontare, non vediamo l'ora di raccontarvele.
0: It's always busy in Miami, it's crazy.
1: E poi Miami è sempre bella imballata, si sa, esatto, quindi poi ci stiamo avvicinando anche lentamente a Halloween.
0: Yeah.
1: E quindi già abbiamo tutte le decorazioni nei negozi.
0: People
1: già
0: already buying Halloween.
1: Esatto,
0: crap.
1: I negozi vendono tutte le robe di Halloween.
0: The big business. Big
1: alcuni
0: business.
1: Alcuni anche Natale, something about Christmas they are selling already.
0: And don't forget Thanksgiving.
1: E poi già anche Thanksgiving c'è di mezzo, quindi
0: you're getting too far ahead.
1: Sto andando troppo avanti perché dopo Halloween c'è Thanksgiving e poi arriva Natale.
0: October, Halloween, November, Thanksgiving, December,
1: Christmas, Natale. Esatto. Come dico sempre io, i tre mesi più belli, quelli che io amo di più. I love these three coming up month.
0: Yeah. Let's talk about technology.
1: Tecnologia, infatti.
0: Phones.
1: Il nuovo iPhone 2 pieghevole ha già delle lamentele.
0: Come sempre la primera.
1: E parlando di periodo delle zucche, abbiamo una bara a tema zucca speziata.
0: Oh. And if that wasn't enough, maybe perfume?
1: E adesso anche forse un profumo? Cosa c'è? L'eau de zucca? Eau de zucca? Poi ve la raccontiamo, questi alcuni argomenti.
0: All right, let's get some music on. Thomas, give us a sample.

0: Venus Brothers featuring Stephen Appleton con Impressions direttamente dal quartiere del Bronx, New York City.
1: And speaking of Impressions,
0: l'ultimo singolo del duo Martin's Brothers.
1: Let's talk about the Apple Duo. What kind of impression is it making?
0: Appunto, parlando di
1: good impression or bad?
0: Infatti il nuovo iPhone ha fatto una buona impressione o non tanto? Perché allora Apple ha presentato appena la settimana scorsa il nuovo iPhone Duo pieghevole. Scusatemi, ci sono già accuse e lamentele negli Stati Uniti.
1: Now before we start, I want to just score on the record, Babalu. Phone looks beautiful. The presentation of it really looks nice.
0: Però dice il telefono di per sé è bello, ha un bel aspetto, la presentazione è bella.
1: However,
0: ma comunque secondo come secondo come la vedono, il telefono discriminerebbe le persone mancine.
1: Quindi, so right-handed people.
0: Esatto, with the left hand. Alcune recensioni online sostengono infatti che il nuovo telefono possa essere scomodo e poco pratico da tenere e utilizzare per chi è mancino. For the people that use the left hand, it's not comfy.
1: The left hand.
0: So I don't know. This is but you write with the. Ma tu scrivi con la destra, però.
1: Right.
0: Però usi anche la sinistra.
1: But,
0: ma non scrivi con la sinistra.
1: No, but the phone, because I'm right-handed.
0: Sì.
1: I always hold things in my right hand.
0: Sì.
1: So that means if I have a Coke or some drink or whatever I'm eating,
0: sì.
1: I hold the phone in my left hand.
0: Però tu tieni il telefono a sinistra. Però, allora, ora non so se è il tuo caso specifico, però Apple ha presentato appunto questo duo e insomma le lamentele sono decisamente abbastanza forti, perché alcune recensioni online sostengono infatti che il duo sia facile e comodo da usare per i destri, diciamo, chi usa la mano destra, ma più scomodo per chi preferisce la mano sinistra. Apple lo descrive come compatto, comodo da tenere in mano, con i controlli essenziali, diciamo, spostati sul lato per facilitarne l'accesso, ma secondo alcuni mancini appunto questa scelta del design non funziona altrettanto bene per loro. Is the design that it doesn't work for the left-hand people?
1: That's not good.
0: Per offrire la stessa comodità ai mancini, secondo appunto come hanno spiegato chi usa la mano sinistra, Apple potrebbe dover creare una versione di telefono con questi elementi spostati sul lato opposto. Quindi così da renderlo altrettanto comodo per i mancini.
1: That's not a good first impression.
0: Cioè il telefono magari è anche carino da vedere, però bisogna vedere che sia anche comodo per tutti, insomma, no? Ma c'è anche chi già sta minimizzando la questione. Tra poco.
2: This is Miami's most wanted.
3: Are you ready?
4: Kenji, essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente.

0: Es featuring Skrillex. Esa da quiente.
1: Wow, ti fa un po' fare muovere, vai. Il pezzo era già diventato un, diciamo, un ID, come lo chiamano qua, una traccia molto attesa dopo essere stato suonato da Skrillex, lo riconosci che c'è Skrillex qua, durante il suo set al Boomtown 2026.
0: Mira, I'm tired. I'm tired just listening to it, I got tired.
1: Dai! È già stanco solo ad ascoltarlo questo pezzo. Beh, in effetti è un bel pezzo da esercizi questo.
0: All right, we're talking about iPhones.
1: Sì, stavo parlando del nuovo iPhone, il Duo. Esatto, che ci ha ricevuto delle critiche perché dicono i mancini che non riescono ad usarlo, è difficile da usare, insomma. E il prezzo non è poco, sono $2,000. 2,000 non sono pochi. E i mancini, però, c'è anche da dire che sono circa il 10% della popolazione, quindi se il Duo fosse davvero difficile da usare per loro sarebbe una svista importante.
0: That's a lot of people.
1: Sì, 10%,
0: you know,
1: they better work on that. Sì, non è poco, insomma, ma c'è anche chi minimizza. Molti mancini dicono di essere abituati ad adattarsi a un mondo fatto per coloro che, per i destri, per chi usa la mano destra. E quindi, insomma, stanno cercando di convivere con questo nuovo Duo.
0: Right.
1: E forse bisognerà aspettare che la gente lo usi davvero prima poi di giudicare, perché non è detto che anche chi usa la mano destra sia comodo con questo nuovo telefono, insomma, quindi dipende. Per $2,000 io ci penso un attimo, passo.
0: Apple can, you know, come out with a bad product, but they're really good in making sure they listen to what the complaints are and then make adjustments for the next one. So,
1: sì, probabilmente
0: we'll see what happens.
1: Probabilmente Apple sicuramente ascolterà queste critiche e queste lamentele, in qualche modo, se è il caso, magari modificherà, insomma, laddove serve.
0: Yeah.
1: Quindi vedremo un po'.
0: And buying an iPhone is voluntary. It's up to you. You
1: esatto.
0: Want to spend the money? You spend it, enjoy. If not, hey, well, if enough people say no, Apple, you better listen.
1: Sì, hai anche ragione. Ognuno è libero di scegliere di comprare un telefono o di non comprarlo. E insomma, la scelta di spendere è la tua, non sicuramente di Apple. Senti, invece arriva una bara a tema zucca speziata. Ci mancava, no?

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 € al chilo. Taglio intero 5,49 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Quando piove il tuo tetto perde?
1: Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: con Tokas Miracle, l'originale di Tokas Miracle, magari lo ricorderete, di Fragma featuring Coco Star del 2000, fu un successone.
1: Classico.
0: Classicone. E Armin più Pitong stanno praticamente proponendo, ripresentando un anthem trance dance, appunto, che fu famoso negli anni 2000, lo stanno riportando nel 2026 con questa produzione più attuale. Beh, bella però, devo dire. Bella.
1: All right, we're coming into fall, autumn.
0: Esatto.
1: Everything is pumpkin spice.
0: Esatto.
1: Pumpkin spice coffee, pumpkin pie spice.
0: Sì.
1: Pumpkin everything.
0: Hai ragione, perché siamo nel periodo delle zucche, siamo in autunno quasi.
1: Well, almost everything. Until now.
0: Esatto.
1: I think now it's everything.
0: Perché fino ad ora avevamo quasi tutto, ormai già abbiamo quasi tutto, il latte alla, speziato alla,
1: right.
0: alla zucca,
1: right.
0: le torte di zucca, i muffin di zucca, che sono buonissimi.
1: Everything.
0: E ci mancava anche questa.
1: Now they're going too far. I think they're going too far now.
0: Ci mancava anche questa. Un'azienda ha creato una bara a tema pumpkin spice per i vostri cari che non vogliono mai rinunciare alla zucca speziata. E quindi
1: what?
0: Sì, è così,
1: qui
0: non sanno più cosa inventare, ragazzi.
1: Dio mio.
0: Quindi se la vostra idea dell'aldilà ideale prevede autunno tutto l'anno, temperature fresche, foglie che cambiano colore, Halloween e pumpkin spice, ovvero zucca speziata in ogni cosa, ecco qua, questa azienda che è la Titan Casket ha creato questa bara a tema zucca speziata per i vostri cari che non vogliono mai stare senza una zucca.
1: Yeah, right. That's great. How was the funeral? It was so sad, but it smelled great.
0: Ma non è proprio
1: così. A wonderful
0: così.
1: Smell.
0: It's not like that. Dice, com'è andato il funerale? normale, sai, però il profumo. Però il profumo.
1: It smelled like pumpkin spice.
0: I don't know. Ed è la parte del profumo.
1: Too
0: I don't
1: far.
0: Know. I
1: too
0: don't
1: far.
0: Know. I don't know.
1: No.
0: I don't know. Quindi in una pubblicità online si legge pumpkin spice per sempre. La stagione non deve finire quando finisci tu. Questa è la loro pubblicità. Invita le persone ovviamente a visitare il sito per saperne di più.
1: Ok, ok.
0: Quindi it's a little bit cuckoo.
1: But we're not done yet, there's
0: no.
1: more.
0: Esatto, perché cosa costa e veramente di che sapore ha sta bara? Tra poco.

0: Gentlemen, that is Becky Hill with Changes and Pumpkin Spices Everywhere!
1: Absolutely, perché parlavamo appunto delle bare alla zucca speziata. Per chi vuole, che pensa che nell'aldilà ci sarà e vuole sempre l'autunno intorno a le foglie che cadono, che cambiano colore,
0: really?
1: Beh, adesso te la fanno,
0: really?
1: Esatto.
0: Really?
1: E voluce davvero?
0: Okay,
1: beh,
0: okay.
1: Allora, tanto per cominciare, costa $1,599.
0: Honestly, that's not
1: 1,600 praticamente.
0: That's not outrageous.
1: Non è
0: those,
1: una roba oltraggiosa, perché dice vabbè, si sa.
0: I mean, you know, it's a lot, but it's, you know, it's not out of crazy.
1: Dice secondo me non è estremamente costoso, però dice sì, è un bel costo comunque. Allora, sono di colore arancione all'esterno e hanno l'interno bianco.
0: So
1: come la zucca.
0: So
1: it is like the zucca.
0: The
1: so
0: orange
1: and white.
0: And white.
1: Ma purtroppo la bara non è profumata di zucca.
0: No!
1: No!
0: Oh, okay.
1: La bara non è profumata.
0: So it's just the color.
1: È solo il colore, bravo.
0: Oh, okay.
1: E non c'è nulla di particolarmente speciale nel design. Design is very simple.
0: So it's not like a big pumpkin,
1: no,
0: and they carve it out,
1: no,
0: and
1: no,
0: they put the body inside.
1: Esatto, no,
0: no.
1: Non ha neanche, okay, il disegno di una zucca tagliata,
0: no,
1: come appunto,
0: no,
1: una bara per,
0: no,
1: aprire, che si apre.
0: Just the color.
1: Neanche quello, solo il colore. Non profuma la zucca, ribadisco.
0: That makes more sense.
1: Mm-hmm. Yeah, right. Il presidente dell'azienda dice: dopo 20 anni la zucca speziata è diventata onnipresente negli USA, ed è vero. Quando arriva l'autunno, with the autumn, with the fall, we have everything's with the zucca, with the pumpkin.
0: Wow.
1: Everything is with the il coffee, come dicevamo prima, le torte, everything is with pumpkin, no? E quindi praticamente dopo 20 anni la zucca è onnipresente e abbiamo pensato di creare una bara in versione pumpkin spice. Alla fine però si tratta semplicemente della nostra classica bara arancione che già offrivamo da sempre.
0: Well, you know, maybe
1: it's still the same that they are offering for 20 years up to now.
0: You know, some people are very like crazy about pumpkin spice. Maybe that's the way they want to go. Hey, you know, money's
1: sì,
0: money. I respect it.
1: Sì,
0: you know,
1: dice, magari
0: sounds crazy, but
1: io rispetto chi vuole avere questa zucca, così questa zucca. Non c'hai la zucca, c'hai la bara che è color zucca. E

0: rispetto se vogliono comprarsi questa bara così. Però qualcuno ha chiesto all'azienda magari di aggiungere degli accessori, come una scopa alla cannella, una candela alla zucca speziata, un po' di panna speziata alla zucca per l'interno.
1: They
0: can add something, no? You know what I mean?
1: There are some strange funerals. People get buried in their car, they get buried on their bike, you know, things weird. And pumpkin spice, it's not so crazy. I mean, you know, relatively speaking,
0: no,
1: it's not so
0: crazy. No, aspetta un attimo, Bello, tu hai detto che alcune persone si fanno seppellire nella macchina.
1: Yeah.
0: In the car.
1: Sure, I've seen that, I've heard that.
0: Cioè, questi qua prendono la macchina e la mettono nella bara.
1: They dig a really big hole and put the car with the guy in the car.
0: No, ma veramente.
1: Yeah. Absolutely.
0: Questa io non l'ho mai sentita, che dice la gente qua in America che forse è un po' fuori di testa. Qualcuno si è fatto seppellire con la nella
1: another
0: macchina.
1: On a motorcycle.
0: E qualcun altro in moto.
1: They put him on it.
0: E l'hanno messo sulla moto e l'hanno messo dentro sottoterra.
1: Pumpkin spice, that's not really
0: queste mi suonano nuove, però c'è da aspettarsi di tutto, ragazzi. Nella vita la gente è strana.
1: Yeah, bueno.
0: That's crazy. Però, yes, insomma, adesso c'è anche questa opzione per chi è un po' fuori di testa.
1: Stand by for Ritmo Latino. Wanna find Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Ritmo latino che vedo con capriccioso.
1: Capriccioso.
0: Il titolo capriccioso significa capriccioso in italiano e che vedo usa questo termine anche come parte, diciamo, del personaggio che costruisce nell'album insieme a El Baifo e al Chiquillo.
1: Chiquillo.
0: Ya tu sabe. Allora.
1: Oye.
0: Oye, qua zucca go go.
1: Allora,
0: eh.
1: Ma zucca mira.
0: Ma zucca che zucca. Oye. Che zucca.
1: Este show intero è zucca zucca.
0: Sta facendo una zucca tanta, esatto.
1: Cago en Diego, con la zucca.
0: Eh sì, perché c'è una marca americana, Branch's, che lancerà questo autunno un profumo caramellato al seme di zucca. Si chiama Eau de Candy Corn.
1: Oh, Candy Corn, molto popolare. A me non mi gusta.
0: A te non piace?
1: Nì. Ecco, però
0: è popolare.
1: Muy popolare.
0: Sarà disponibile a $22 perché i Candy Corn anche sono molto famosi qua. Mm-hmm. Sono queste caramelline che hanno questo profumo un po' speciale, questo gusto, no? E fino a esaurimento scorte. I flaconi sono piuttosto piccoli, sono 1.7 once, che sono circa 50 millilitri. E quindi il profumo, diciamo che forse non è proprio economico, ma realmente che profumo avrà? Secondo l'azienda unisce note di vaniglia cremosa, zucchero filato e miele per catturare l'atmosfera accogliente dell'autunno a ogni spruzzo.
1: No, that doesn't sound so bad.
0: No, non sembra male.
1: It's okay.
0: No, non lo so, io non...
1: Maybe io l'ho trovato. No, no, para mí, pero yo lo
0: voy a... Per tua moglie.
1: Maybe.
0: Dice, ma forse lo compro per, non per me, dice, per mia moglie, vediamo. A me se è troppo dolce.
1: Ella sta loco por los holidays. Todo,
0: lo so,
1: beh. Ella sta in todo eso.
0: Me lo racconti, ce lo racconti spesso, che tua moglie ama molto le vacanze, le festività che sono, che stanno per arrivare, le vacanze di Natale, le festività, insomma, che in arrivo.
1: Candy corn!
0: Però se è troppo dolce, non lo so, però, insomma, boh, si può provare, poi ve la raccontiamo l'opinione personale. We can try. You can provare anche tu, Babalu. Sì, esatto.
1: All right, por ahora el mashup time con
0: gratis.
1: Mike Towers, carita feliz.
0: Al sapore di zucca.

0: das mejor música. Oye, das feel la mejor música.
1: Claro che sì, la musica migliore arriva da 105 Miami. Oh. Scusa, cosa pensavate voi? Ho capito. Ascolta, impariamo qualcosa tra poco?
0: Lo sapevate che 105

0: Stand by.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Welcome to the Magic City.

0: Miami, the groove continues.
1: La nuova traccia, infatti, questa per Sapien è stata supportata tra l'altro da vari DJ come Anima, Prospa, Clooney, Josh Baker, Sosa, diventando il pezzo che il pubblico cercava senza conoscere ancora il titolo e l'artista. E adesso eccolo qua.
0: And now it's Los.
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: This.
1: Lo sapevi che.
0: This is a real coincidence.
1: Sì, ma sì, è vero.
0: I had to read this 3 times.
1: Sì.
0: To make sure I got it right. Go ahead.
1: Vavalù dice: questa è davvero una coincidenza. Se vogliamo, anche strana, ma è una coincidenza. Dice: ho dovuto leggerlo 3 volte per verificare che era così. Però allora, lo sapevate che la costruzione del Pentagono iniziò
0: Just give the year. Don't give the date till the end. Just the year. Construction on the Pentagon began in 1941.
1: Ho capito. Sono esatto. No, la costruzione del Pentagono. No. Lasciamela dire come voglio io, Babalu. Non mettermi il becco, per favore, perché mi fai venire il nervoso.
0: But the date is the hook.
1: Appunto, la costruzione.
0: Wait till the end?
1: No.
0: Alright, whatever.
1: Babalu, non mettere il naso.
0: Alright, I'm gonna mind my business.
1: Ma esatto. Fatti i fatti tuoi.
0: Ok.
1: La costruzione del Pentagono iniziò esattamente l'11 settembre 1941.
0: Ok.
1: Che sono esattamente 60 anni prima dell'11 settembre 2001, quando circa un terzo dell'edificio venne danneggiato dall'attacco
0: terroristico. That is crazy.
1: Questa è una coincidenza veramente strana.
0: Unbelievable.
1: 1941, 11 settembre. 11
0: years.
1: Settembre 2001.
0: To the day.
1: 60 anni precisi.
0: Wow.
2: Stay tuned because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 22:01.

0: ci siamo! Non avevo schiacciato il pulsante dell'accensione.
1: I'm still going crazy.
0: Microfono, scusate, non
1: I'm still talking. I'm still thinking about the Pentagon. I can't believe it. For 60 years?
0: Sì, stavamo continuando a pensare questa strana coincidenza che magari non lo so, magari chi ha fatto l'attentato lo sapeva, ma the people that do the attack, the terrorist attack, maybe they knew it.
1: If you would have told me that on the street, I would have never believed you.
0: No,
1: I would have never believed you.
0: Se ti avessi incontrato per strada e me l'avessi detto, non ti avrei creduto. Ti avrei preso per una mentirosa.
1: Well, here we go with the second hour now.
0: Esatto. Sentiamo cosa Thomas ci ha preparato. Thomas!

0: Rapson, eccoci qua con Didi in the News.
1: Didi Alert,
0: che potrebbe avere un nuovo spiraglio nella sua battaglia legale contro Nexstar. Tra un attimo ne parliamo.
1: All right, we're kicking off the Rapson right now with some Cardi B.

0: Senti, di in the news.
1: Didi, but instead of getting sued, he's suing.
0: Stavolta si fa lui causa, nonostante sia dietro le sbarre, perché potrebbe comunque avere uno spiraglio nella sua battaglia legale contro Nexstar, che è una grande società americana di media e televisione che gestisce e possiede numerose stazioni TV locali e diverse piattaforme e reti nazionali. E la causa nasce, diciamo, da alcune dichiarazioni trasmesse durante il programma Benfield, un programma televisivo di informazione e attualità, incluse delle affermazioni dell'avvocato Ariel Meach e della sua cliente Courtney Burgess, che avevano parlato di presunti video compromettenti legati ai festini di Didi, e accuse che Didi ha sempre respinto e negando l'esistenza di quei video, in poche parole. E il giudice John Cronin ha respinto alcune delle accuse di Didi, ma ha deciso che la parte relativa alla dichiarazione sul baby oil e sulle presunte sostanze stupefacenti, insomma, può andare avanti, e ritenendo che quelle, diciamo, affermazioni fossero abbastanza dubbie da meritare un esame. Quindi il giudice dovrebbe ricevere un aggiornamento entro il 24 settembre.
1: You gotta be careful. You claim something, you better prove it. You gotta be able to prove it.
0: Devi essere sicuro che se neghi qualcosa che sia vero, insomma, perché comunque il processo sta andando avanti e nonostante ciò lui comunque sempre è dietro, è in prigione. He's still in prison.
1: Yeah, well. Vedremo. He's got immediate problems.
0: Sì, sai, adesso c'è un problema con i media, ma vedremo, vi aggiorneremo.
1: Yeah, well, maybe a lawsuit will help him pay for the lawyer.
0: Ma sì, forse questa causa potrebbe aiutarlo a pagare per l'avvocato, le spese dell'avvocato. Non lo so, vi terremo aggiornati. Buona fortuna.

0: cuffie marcate lì. Bibi.
1: Michael Bibi got going on.
0: Mi fa venire da ridere perché Bibi si chiama il mio gatto.
1: Really?
0: Sì. Oh. Il mio gatto si chiama Bibi. Beh, questa parte è questa. Noi abbiamo un nuovo termine invece da raccontarvi tra poco.
1: We What's it called?
0: Quiet cracking.
1: Quiet cracking.
0: Che cosa sarà mai?
1: A cracking knuckles?
0: No, non mi... No, non far così con le nocche che divento matta. Non devi schioccarle.
1: Not quiet.
0: No, non schioccare le dita, per favore. No, ne parliamo tra poco.

0: in his ear. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore,
8: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Yo no me voy sin haber pedido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: 105 Miami.

0: That's Route 94. Don't forget the girl. No, never.
1: Forget the girl, dimentica la ragazza, piuttosto, qua ti sta dicendo.
0: Forget the girl.
1: Dimenticatela, basta.
0: Sounds like mia moglie.
1: Come tua moglie che te lo dice, dimenticatela, eh?
0: Yeah, who's that over there? Forget the girl. Oh.
1: Ecco, ecco, come la moglie.
0: I just was asking, who's that?
1: Quando lui dice ma alla moglie, ma chi è quella ragazza? Dimenticati di quella ragazza.
0: Forget the girl.
1: Ok. Beh, è una risposta classica, no? Che le mogli danno, le fidanzate danno, no? Ma lascia stare, dimentica quella ragazza.
0: Yeah, but they get evil when they say that. They change the... Forget the girl. No, they go, forget the girl. Okay.
1: Non è che ci trasformiamo in diavoli, siamo mica satanati, dai.
0: Let's move on to quiet cracking.
1: Eccolo qua, nuovo termine, quiet cracking, che si usa quando il tuo capo pensa che tu stia andando alla grande, ma in realtà sei segretamente stressato, esausto ed in difficoltà, non ce la fai più. Sì, esatto.
0: Basically it's...
1: Stai morendo.
0: Right. You're at work and you really wanna leave. You wanna quit. I'm tired of this job. But you're not showing it.
1: Non lo fai vedere.
0: Nobody knows. Everybody's great job. No. But you're quiet.
1: Sei silenziosamente
0: cracking.
1: Quiet dentro.
0: Your spirit is cracking.
1: Il tuo spirito non ce la fa più. Ed è una sorta di fase intermedia tra il burnout, che sarebbe esaurimento da stress lavorativo, e il quiet quit. Quitting,
0: I'm about to go.
1: Che fare il minimo indispensabile proprio al lavoro, esatto. Il tuo capo pensa che tu stia benissimo, ma dentro sei completamente sopraffatto. E adesso c'è un termine anche per questo, appunto, che viene detto quiet cracking, e descrive appunto la situazione in cui continui a fare il tuo lavoro, magari sei persino bravissimo nel rispettare le scadenze, nel fare tutti i lavori alla perfezione,
0: right.
1: Ma dentro, insomma, senti di non riuscire a reggere ancora a lungo questo peso. Quindi secondo un nuovo sondaggio, è un fenomeno molto comune. Il termine è stato coniato qualche mese fa da una società specializzata nella formazione sul posto di lavoro.
0: Wow.
1: Quindi in effetti cerchiamo sempre di dare il massimo. Everybody try to do the best.
0: Right, but some people they're smiling.
1: Sì.
0: And inside they're losing their mind.
1: Esatto. Però certe persone, esatto, fanno il sorriso come se tutto va bene, ma appunto dentro si stanno spaccando in due. Questa è la
0: great job.
1: E quanto è diffuso il quiet cracking?
0: Right?
1: Ve lo diciamo tra un attimo. You played that.

0: Selecta.
1: Selecta! Emena Selecta!
0: Allora, c'è da fare una precisazione. Nella tradizione giamaicana, Selecta è soprattutto quello che... Il Selecta è quello che seleziona e manda i dischi.
2: Yes.
0: Nella tradizione giamaicana. Il DJ, nel senso giamaicano del termine, è invece quello che parla, canta e interagisce con il pubblico sopra la musica.
2: And now you know some Jamaican culture.
0: Ci sono...
1: Emena Selecta!
0: Eccolo là. Allora, parlavamo di questo quiet cracking, che è praticamente il far sembrare che stai benissimo sul lavoro, ma dentro ti stai mangiando vivo, praticamente non ce la fai più.
2: Right.
0: Ed è veramente molto diffuso qua negli Stati Uniti. Tantissimi lavoratori, quasi 8 lavoratori americani su 10 soffrono del quiet cracking.
2: So let's talk about the reasons.
0: Esatto. E quindi i 5 motivi principali quali sono? Allora, ovviamente troppo lavoro, too much work. Stress nella vita privata. Cattiva gestione da parte dei superiori.
2: For sure.
0: Lavoro ripetitivo. Stipendio insufficiente.
2: Quindi but, you know, you get another job then.
0: E infatti, come ci sono dei rimedi, i rimedi più comuni dicono prenditi una pausa o inizia a cercare un nuovo lavoro. Però poi c'è la soluzione.
2: In modern countries work is voluntary. You know, think about it, guys.
0: Insomma, il lavoro volontario dipende da quante bollette hai da pagare, proprio il lavoro non è tanto volontario, it's not volunteer. You have bills.
2: Bueno, bolletta is voluntary too. You can, you know,
0: certo,
2: minimize.
0: Non pagare, non pagare le bollette, ti staccano la luce, ti portano via la casa.
2: But some people live outside too high, you know, we can come down a little bit.
0: Ah,
2: be a little more realistic.
0: Vabbè, se tu hai
2: That's voluntary.
0: Vabbè, se specifica bene, perché appunto c'è chi invece vuol vivere alla grande nel lusso e poi non ce la fa più. E allora magari ridimensionarsi un po' può aiutare, meno stress nella vita privata. Però certo ci sono dei rimedi, ma il fatto è che questo quiet cracking sta diventando sempre sempre più popolare, insomma, qua negli Stati Uniti.
2: Does your sanity worth more than how you look to everybody?
0: Sì.
2: Or is your look and how you dress and you look, oh, look what I'm driving, more important than your sanity? That, you know, people got choices.
0: Esatto, è vero. Bisogna un attimo capire
2: la tua salute
0: mentale è più importante di come appari, oppure se è più importante come appari della tua salute
2: Plus,
0: mentale.
2: Work hard.

0: It's about that time, y'all.
1: Welcome to the weekend.
0: Stand by.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia, movement that inspires.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: più recente di Bray, appunto questa ha preso questa direzione Bray ormai, che parte dal reggaeton trap portoricano, ma incorpora sempre elementi afro, anche questa è la nuova direzione, diciamo.
1: Esatto, ora si trova un'avventura, maybe por avión, tenemos noticia!
0: Sì, effettivamente, se volete fare un viaggio in aereo, e almeno per quanto riguarda però gli Stati Uniti per ora, pare che il divieto di portare bottiglie d'acqua piene ai controlli di sicurezza qua negli USA potrebbe sparire.
1: Oh!
0: Sì, la novità potrebbe arrivare a breve, ma per il momento riguarderebbe solo i passeggeri con il TSA, che è il servizio di sicurezza degli aeroporti americani, biglietti pre-check-in. Quindi grazie a questi nuovi scanner e ai sistemi automatici di rilevamento, la tecnologia è in grado di distinguere l'acqua da altri liquidi e identificare eventuali minacce.
1: Ante tu tenia che domare un pochino.
0: Sì, prima non potevi, esatto. Quindi niente più bottiglie da finire in fretta prima dei controlli e soprattutto niente più bottiglie buttate in spazzatura piene d'acqua. Voglio dire, quindi attenzione però, perché
1: perate.
0: La regola del 3-1-1 sui liquidi rimane in vigore, cioè per ora gli altri liquidi nel bagaglio a mano devono continuare a essere contenuti in recipienti da massimo 3.4 once, cioè circa 100 millilitri, e quello, la regola quella rimane, insomma. Vabbè, dai, forse finalmente potremmo arrivare al gay con una bottiglia d'acqua senza doverla bere tutta come se fossimo in una gara contro il tempo.

0: Max Tyler, Love Forever.
1: Love Forever, baby. And that is a great way to end the show. Love Forever.
0: Amore per sempre. Esatto. Forever, forever and ever. L'amore per sempre l'abbiamo noi per voi. Infatti ritorniamo domani.
1: That's right. We'll be back tomorrow. We're ending now, but we begin tomorrow.
0: Esatto. Finiamo adesso e ricominciamo domani. Giusto. Bravo, Babalu. Grazie, ragazzi, per essere stati con noi.
1: Thank you for coming out here, Vicky.
0: Thank you, Babalu.
1: Yeah.
0: Grazie a Superstar DJ Rasmus in the mix. Grazie a Thomas in the family. Vi auguriamo una buona serata.
1: Have a great weekend. Have a great Friday night.
0: Saturday, che Friday.
1: Oh, Saturday.
0: Hello.
1: Hello, Babalu.
0: Exactly.
2: 105 Miami.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
13: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white.
12: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
17: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
16: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
18: Hey! 105.
19: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Perché? Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché?
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
19: People of Vita Loca. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Signore e signori, buonasera e bentrovati. Per chi non mi conoscesse, sono Luca Badde e staremo insieme dalle 23 alle 24 con la super selezione del Vita Loca Radio Show su Radio 105. Partiamo subito.

Vida Loca Lovers, l'invito è quello di seguirci sulla nostra pagina ufficiale di Instagram per rimanere aggiornati su tutti i nostri appuntamenti. Quest'estate saremo in giro per tutta l'Italia, quindi date un occhio al calendario e fateci sapere dove ci vedremo.

0: Fatto, potete scaricare l'app ufficiale di Radio 105 e ascoltare le nostre repliche dove e quando volete. Vita Loca si ferma solo per qualche istante, ma torna tra pochissimo.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor. Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
6: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Dettagli in negozio online.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
11: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
10: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore. È anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
16: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
17: Febal casa, Febal casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno.
19: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema.

0: hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fat.
1: 105 Vida Loca è molto di più di quello che ti aspetti. È hip hop, R&B, reggaeton, house music, insomma tutta la tua musica preferita in un unico radio show.

0: Che tu stia tornando a casa, iniziando la serata o semplicemente sognando la prossima festa, porta con te questa energia. Da Simon Revolt e da Vida Loca Radio Show un grande abbraccio, alla prossima e ricordate, see you on the dance floor.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Andrea Belli presenta

0: We'll be back in a while.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Cinque in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Le canzoni italiane che ami, ma con un'altra marcia. Belli Italiani, su Radio 105.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

vicino alla galleria, a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: This is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: In the club on 105.
7: Till we're in the club. I'm Alok for 105 in the club.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.